così sistematico e così metodico e neanche così puntuale, perché prendiamo sempre una settimana di distacco. Quindi tutto ciò che di cui sentirete parlare nella puntata che va in onda nel nostro palinsesto per questa settimana, in realtà sono cose, fatti, iniziative, commenti presi dalle cronache della settimana scorsa. Quindi si parlerà di ciò che esce sui giornali e sulle cronache tra il 4 di maggio e il 10 di maggio e girerà invece dall'11 di maggio in poi. Questo è uno degli aspetti che ci rendono una stampa rassegnata piuttosto che una rassegna stampa. L'altro, direi, è un po' la possibilità di aprire i nostri microfoni a dei contributi esterni laddove ci sembra che ci sia la possibilità di dare la parola a chi ne sa più di noi, meglio di noi e insomma, e che può contribuire ad arricchire la nostra stampa rassegnata di punti di vista e informazioni utili, speriamo, anche a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Fatte così le presentazioni e i saluti, direi di cominciare a guardare i giornali di questa settimana, o come ho detto adesso, della settimana scorsa, ciò che esce, ciò che su cui ci cade l'occhio, ciò su cui sentiamo di avere qualcosa da dire o da ridire, visto che non siamo tuttologi e non ci interessa minimamente fare finta di esserlo. Cominciamo con qualcosa che in qualche modo ci riguarda, perché parla dei temi dell'ambiente, della lotta, della sicurezza e anche purtroppo della repressione, di come questa è andata cambiando nel tempo. Guardo appunto una notizia che esce su praticamente tutti i giornali della cronaca locale il 10 di maggio e guardiamo insieme i titoli, poi leggiamo insieme, diciamo così, un articolo che è quello del Tirreno, ma semplicemente perché mi è piaciuto di più. In sostanza dicono tutte le stesse cose, ci sono riportate alcuni virgolettati in tutti i giornali degli stessi attivisti e più o meno riassumono la vicenda. Quindi si sta parlando del blitz alla Venere di Botticelli fatto nel 2024 dal gruppo, dall'organizzazione Ultima Generazione. Corriere Fiorentino dice: tutti assolti per il blitz alla Venere, restano multe da 20.000 euro. Gli attivisti di Ultima Generazione attaccarono foto dell'alluvione di Campi alla Teca. Questo è il Corriere Fiorentino. La Nazione, in un articolo ben più breve che prende molto meno spazio, è una spalletta laterale: blitz agli Uffizi, attivisti assolti con maxi multa. Non ci sono foto, quindi è evidentemente un tema su cui La Nazione non ha sentito la necessità di dare particolare spazio o rilevanza. Invece, come vi dicevo, c'è anche La Repubblica: blitz di Ultima Generazione agli Uffizi, assolti i tre attivisti ma resta la multa. In questo caso l'articolo è un po' più corposo, lo dico giusto per fare un po' di differenza tra quello che è un giornale e l'altro. C'è anche la foto notizia, che è proprio la foto fatta quel giorno lì, quando si vedevano i cartelli attaccati con lo scotch, come poi leggeremo riassumendo la vicenda, e un manifestone a colori con fondo riparazione, perché questa era la richiesta degli attivisti, e i manifestini attaccati a scotch sul vetro, sulla teca della Venere di Botticelli, sulla quale evidentemente gli attivisti e le attiviste avevano fatto dei precisi sopralluoghi prima di andare a fare danni, perché dichiararono fin da subito che la loro intenzione non era assolutamente quella di danneggiare il quadro, le opere, come d'altronde hanno sempre fatto, e alla prova dei numeri e dei fatti e anche dei tribunali, che comunque con chi lotta non sono mai particolarmente teneri e gentili, nello stesso tempo però hanno collezionato praticamente tutte assoluzioni, a dimostrazione che le loro azioni erano in qualche modo studiate e avevano preso le misure prima di andare a fare danni o di usare e muoversi con eccessiva cialtroneria in contesti museali e di patrimonio storico-artistico rilevanti e importanti, che loro hanno sempre utilizzato, dichiarando che non volevano distruggerli, non volevano assolutamente danneggiarli, ma era un artificio retorico per far parlare dei temi che loro volevano portare all'attenzione, e era anche un modo simbolico, se vogliamo, o retorico, per dire che questa bellezza e quest'arte, se non mettiamo mano con una certa serietà ai cambiamenti climatici,

0: tecnologici che stanno portando al collasso non tanto del pianeta quanto delle possibilità di sopravvivenza della specie umana nel pianeta, ad oggi ce li abbiamo, ne fruiamo, ci emozionano ancora, ma un domani chi li guarderà, chi, non solo chi pagherà i biglietti, ma chi si emozionerà più se l'uomo non ci sarà sulla Terra, insomma, per godere di questa bellezza. E quindi da qui anche il nome dell'organizzazione del gruppo, che non a caso si chiamano Ultima Generazione. Come vi ho detto, per riassumere un po' la vicenda, guardiamoci insieme almeno un articolo. Ho preso e prendo quello del Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, che dice: scocce sulla nascita di Venere, assoluzione beffa nel processo, restano le maxi multe agli attivisti di Ultima Generazione. Nel titolo c'è questo assoluzione beffa, che onestamente non ho capito se è un modo per dire da parte del Tirreno che non li dovevano assolvere, che l'assoluzione è una beffa, oppure se l'assoluzione è una beffa perché in realtà sono rimaste sul piatto e a carico dei tre attivisti delle multe da ben 20.000 euro, e quindi insomma fino a un certo punto sono andati assolti. Onestamente il titolo non l'ho capito, l'articolo non esprime particolari condanne, quindi forse è la seconda che ho detto, ma leggiamolo insieme. Firenze, il Tribunale di Firenze ha assolto tre attivisti di Ultima Generazione difesi dall'avvocato dell'Aquila per l'azione del 13 febbraio 2024 al Museo degli Uffizi, in cui immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, appese con scotch di carta, vennero attaccate alla teca della nascita della Venere di Sandro Botticelli. L'azione si è svolta all'interno della campagna Fondo Riparazione, che chiedeva all'istituzione di un fondo da 20 miliardi per risarcire i cittadini colpiti da catastrofi climatiche come alluvioni e siccità. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, manifestazione non autorizzata e violazione dell'obbligo di dimora. Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione fece scalpore, soprattutto perché l'opera scelta è conosciuta in tutto il mondo ed è uno dei simboli del Rinascimento fiorentino. L'assoluzione è la 75esima per le azioni di Ultima Generazione, rende noto un comunicato dell'associazione ambientalista. L'assoluzione non riguarda però la multa da 20.000 euro che è stata ricevuta ai sensi del cosiddetto decreto ecovandali, approvato definitivamente alla Camera il 18 gennaio 2024, che prevede sanzioni da 10 a 60.000 euro per chi deturpa o danneggia beni culturali. Ultima Generazione definisce il decreto una legge inutile dal punto di vista giuridico. Il reato di danneggiamento era già perseguibile dal codice penale, ma non poteva essere contestato perché il danneggiamento non c'era mai stato. E allora si è deciso di punire l'imbrattamento e quindi anche lo scotch di carta. Un decreto costruito su misura per noi, come ha denunciato Amnesty International, con l'unico scopo di criminalizzare l'attivismo climatico. Giacomo, 31 anni, informatico, è uno dei tre attivisti che sono stati assolti, ma che dovranno pagare la multa, salvo vincere un ricorso. Dopo l'assoluzione ha commentato: sono stato assolto ed è un sollievo per me e per chi mi vuole bene. Ma questa parola non chiude nulla. Quel giorno agli Uffizi abbiamo attaccato delle fotografie su un vetro con dello scotch di carta. Immagini di case sommerse, di strade diventate fiumi, di famiglie di Campi Bisenzio che avevano perso tutto. Nessuna distruzione, nessuna violenza, solo immagini di una realtà che questo paese si ostina a ignorare. Il tribunale ha riconosciuto che non era un reato, ma la multa da 20.000 euro rimane per quello scotch di carta. Nel frattempo, anziché legiferare per la transizione energetica, questo governo ha prodotto decreto dopo decreto per silenziare chi protesta. Mi chiedo quante leggi si sarebbero potute scrivere in questi anni per liberarci dalla dipendenza dal gas, per rendere le nostre case e le nostre bollette indipendenti dalle crisi geopolitiche e dalle speculazioni dei mercati. Oggi le famiglie italiane si trovano a fare conti con bollette insostenibili proprio perché quella transizione è stata rimandata, sabotata e derisa. E chi lo denuncia veniva portato in tribunale. Non mi pento di nulla, perché quella fotografia mostrava la verità. E la verità non si può condannare anche quando costa 20.000 euro provarci. Queste sono le dichiarazioni appunto dell'informatico Giacomo di 31 anni, non un ragazzino, direi assolutamente neanche uno stupido, visto che sfido chiunque a dare torto alle ultime dichiarazioni, laddove parla di ciò che il governo avrebbe potuto e può ancora fare in termini di riduzione degli impatti ambientali, anche di riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche che ci stanno costando occhi della testa e l'ira di Dio, e invece si è preoccupato solo di silenziare voci come le sue, proprio perché, penso io, dicono cose che in fin dei conti sono assolutamente razionali e chiunque può capire, a prescindere da come la pensi o dalla disponibilità che può mostrare per fare l'attivista, per andare a sporcare un muro, per sporcarsi le mani di vernice, per mettere in scena una situazione teatrale di strada, come hanno fatto tante volte loro, o tante altre situazioni che denunciano problemi a volte ambientali, altre volte sociali, altre volte entrambe le cose. Però insomma, a prescindere da come la si pensi, ciò che questo ragazzo, giovane, adulto di 30 anni dice è assolutamente sposabile e razionale da gran parte della popolazione, e non è un caso se per l'appunto è proprio controvoci come queste che si scagliano i decreti del governo. Tra l'altro il decreto cosiddetto ecovandali del 2024 in qualche modo ha anticipato quello che poi è stato esteso recentemente a tutte le forme di protesta, perché con questa storia delle multe che arrivano così dai 10 ai 60, anche la vicenda della manifestazione non autorizzata che abbiamo in qualche modo seguito qualche settimana fa rispetto alla contestazione all'apertura della serie di Futuro Nazionale in Piazza Tanucci, che mi sembra di poter dire con una certa certezza che è stata la prima multa che è arrivata a seguito di questo decreto qua sul nostro territorio, praticamente è la stessa cosa. Quindi non c'è reato penale, ma arriva questa multa che chiaramente mette gli attivisti e le attiviste in forte difficoltà, perché sappiamo che qualunque comportamento che vada contro qualcosa o contro qualcuno può diventare, a discrezione della polizia, a discrezione degli apparati dello Stato, passibile di queste multe, che chiaramente per la loro entità, perché comunque qui si sta parlando di multe da 20.000, ma sarebbero potute arrivare anche a 60 nel caso della multa per la manifestazione non autorizzata dell'apertura della serie di Vannacci in Piazza Tanucci, mi pare che si stia parlando di multe da 10.000, quindi insomma sono cifre assolutamente impressionanti. E chiaramente, anche se c'è il ricorso, come ha detto in un passaggio anche nell'intervista, quindi c'è ancora un'ultima possibilità che la multa possa essere in qualche modo strappata, stracciata e non debba essere poi realmente pagata, comunque ci sono le spese d'avvocato. Quindi insomma, per attaccare un manifestino con lo scotch, sia pure sulla Venere del Botticelli e non dentro l'androne di un condominio per promuovere una manifestazione, come tante altre volte si è fatto, però ciò non toglie che siano cifre davvero spaventose e che hanno appunto lo scopo di spaventare e cercare di tenere le persone a casa, o al massimo spingerle dentro la rete internet, dentro il web, a lamentarsi di questo e di quell'altro, perché questo è lo spazio consentito, e tutto il resto che ha comunque a che fare con un minimo di organizzazione è certamente il nemico numero uno di chi tiene in mano le leve del potere. Avrei potuto dire che tiene saldamente le leve in mano del potere, ma non mi sento di dire che le tengono in mano così saldamente, e probabilmente, senza fare troppa retorica, anche l'utilizzo continuo della repressione ci dimostra che il consenso per le politiche e dei decisori pubblici, siano essi di centrodestra come adesso il governo Meloni o siano di centrosinistra come potrebbe improvvisamente, ecco, cambiare bandiera come è successo tante volte, non sono così saldi come gli piacerebbe e come potrebbe anche sembrare. Comunque, questa è la vicenda della assoluzione di Ultima Generazione. Credo che sia comunque una notizia per certi aspetti positiva, per quanto resti un po' la beffa di cui ci ha parlato anche il Tirreno. Bene, andiamo avanti con i nostri argomenti. Ora 2 secondi 2 per l'introduzione al prossimo intervento per lo sciopero generale del 18 di maggio con USB. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare di una iniziativa super importante e fondamentale, quale uno sciopero nazionale generale, quello lanciato da USB per il 18 di maggio. Ne parliamo con un certo anticipo perché chi ci ascolta con continuità lo sa, la nostra trasmissione esce poi di lunedì mattina, quindi c'è il rischio di non riuscire a spingere e sostenere l'iniziativa di cui si sta parlando con l'importanza che merita. Lo sciopero generale che riprende l'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia e le parole d'ordine, gli slogan, diciamo così, sono sempre gli stessi: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio. Quindi un appello al mondo del lavoro per schierarsi dalla parte della solidarietà internazionale e internazionalista con la flottiglia che, dopo il primo intercetto, la navigazione perigliosa e pericolosa verso Creta, poi adesso la Turchia, e l'intenzione chiaramente di arrivare là dove sarebbe voluto arrivare fin dall'inizio e dal lancio dell'iniziativa, che è Gaza, ovviamente lo sapete tutte e tutte. Quindi USB che lancia per il 18 maggio una prima data utile per farsi sentire e tornare nelle piazze come equipaggio di terra, per indicare le responsabilità del governo Meloni, l'Unione Europea e la NATO, che sono corresponsabili, come si legge sull'indizione dello sciopero, e sostengono Israele, scelgono la sudditanza agli Stati Uniti e trasformano la guerra in politica industriale, riarmo, spesa militare e sacrifici sociali scaricati su lavoratori e lavoratrici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Dario di USB per appunto presentare quelle che sono le tematiche dello sciopero, raccontarci un po' come è andata eventualmente sulle trattative, negoziati, rapporti con gli altri sindacati per arrivare a uno sciopero pronto e il più possibile unitario, e tutto quello che vorrà dirci. Dario, a te la parola e insomma lanciamo insieme questo sciopero generale del 18 di maggio.
1: Sì, ciao e buongiorno a tutte e a tutti. Intanto grazie per il lavoro che svolgete e per lo spazio e anche per il sostegno. Noi abbiamo raccolto l'appello lanciato dalla Global Flotilla e proclamato appunto uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza per il 18 maggio. Uno sciopero che ha i caratteri dell'urgenza perché guerra, genocidio e tutta la tendenza alla guerra e la corsa al riarmo, con anche l'attacco chiaro, esplicito, molto evidente al diritto internazionale, così come il restringimento degli spazi democratici. Noi crediamo che serva un salto di qualità nella mobilitazione. Da poco abbiamo ricevuto la bella notizia del rilascio rispetto alla detenzione illegale di Saif e di Tiago. Tuttavia, rimane tutto il tema della guerra, tutto il tema drammatico del genocidio e il tema altrettanto drammatico delle condizioni nelle quali noi che lavoriamo, quindi il blocco sociale, il blocco popolare, si trova a dover vivere, ed è una conseguenza di una scelta politica molto, molto, molto chiara. Quindi il fatto che Israele agisca nella totale impunità, abbia rapito in acque internazionali 2 liberi cittadini, il fatto che Israele continui a perpetrare un genocidio che fa sì che l'entità sionista sia un pericolo per l'intera umanità, è uno scenario internazionale che vede un po' una sorta di, come l'abbiamo definito, un imperialismo predatorio con gli Stati Uniti, sono in una crisi chiara del debito federale interno, e quindi ritengono, scelgono con l'amministrazione Trump di seguire e cercare di uscire dalla loro crisi con la guerra. Tutti questi sono elementi che non potevano che portarci a uno sciopero abbastanza urgente. Convocare uno sciopero generale non è semplicissimo, anche perché le leggi che lo regolano, soprattutto la 146, rispetto alla quale abbiamo anche vinto di recente un ricorso che ha dimostrato come l'Italia violi il diritto sacrosanto di sciopero. Dicevo, non è semplicissimo convocare uno sciopero generale, la mobilitazione è permanente. Ricordo soltanto gli ultimi due scioperi di qualche giorno fa, era il 7 maggio, quindi soltanto qualche giorno fa, la scuola è scesa in piazza, ha scioperato. Rispondendo alla chiamata delle studentesse e degli studenti internazionali, we do not enlist, cioè noi non ci arruoliamo. Anche i portuali hanno scioperato nella stessa data, con un presidio presso il Ministero dei Trasporti, richiedendo che quello dei portuali sia riconosciuto come lavoro usurante. Questo per ricordare soltanto due delle ultime mobilitazioni con sciopero che noi rivendichiamo come strumento fondamentale per poter interrompere la catena produttiva e quindi poter opporci alla guerra. Certamente uno sciopero è di tutte e di tutti, occorre qualcuno che lo proclami e che si prenda anche l'onere di organizzarlo. Il 18 ci saranno delle manifestazioni territoriali, in Toscana a breve, cioè tra qualche ora, comunicheremo, definiremo, dopo esserci riuniti, definiremo i luoghi, le piazze e gli orari tra Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, capiremo e definiremo il tipo di iniziativa da mettere in campo. Sicuramente non è da definire il fatto che la mobilitazione deve essere permanente e deve tenere insieme il piano di contrasto, di resistenza, la chiamerei, a una politica internazionale che vede uno schieramento molto compatto e anche la stessa Unione Europea favorevole alla guerra, Unione Europea, lo ricordo, rispetto alla quale il 7 a Firenze abbiamo messo in campo uno sciopero generale provinciale, proprio perché si riunivano le principali autorità presso il Teatro del Maggio per autocelebrarsi. Abbiamo organizzato uno sciopero, un corteo molto partecipato che si è concluso con un'iniziativa pubblica, una sorta di controconvegno. Tutti questi sono tasselli che devono tenersi insieme, cioè la dimensione generale internazionale che va contrastata e non possono che farlo lavoratrici e lavoratori, cioè chi è all'interno poi della catena produttiva, della filiera produttiva, ma al tempo stesso tenere insieme questo piano più generale con il piano più vertenziale di luoghi di lavoro nei quali si vive e si lavora sempre più con difficoltà e di settori. Prima ricordavo appunto scuola e porti, ma potrei anche ricordare tutto il settore dell'industria che nei fatti è in crisi, o meglio, subisce un processo di deindustrializzazione bellica. È per questo che quindi lo sciopero generale del 18 vuole essere la prossima occasione nazionale di mobilitazione di lavoratrici, lavoratori e studentesse e studenti che svolgono un ruolo decisivo e centrale, uno sciopero che poi si collegherà ad una manifestazione nazionale il 23 maggio a Roma. Questa volta la piazza sarà nazionale, per USB sarà nazionale e unitaria, una manifestazione che vuole parlare in primo luogo alla cosiddetta categoria operaia, ma ovviamente questo non è un tema ristretto di pertinenza soltanto di chi è propriamente, strettamente operaio, ma la mobilitazione del 23 è una mobilitazione appunto organizzata con l'obiettivo di rafforzare ancora di più e far tornare centrali gli operai, le lavoratrici e i lavoratori nel nostro paese. È la nostra unica speranza. Un sindacato non può che partecipare partire dalle lavoratrici e i lavoratori, non può che provare a organizzarli, occorre farlo con idee, progetti molto chiari e che non lascino spazio a equivoci e dubbi, perché chiudo con questo: la guerra non è tanto le bombe che esplodono, la guerra è un po' il sistema dentro cui viviamo. E per poter contrastare un intero sistema occorre organizzarsi e farlo in una maniera che tenga insieme piano generale e piano dei settori del mondo del lavoro. Grazie ancora.
0: Dario, come sempre, grazie a te che sei stato con noi varie volte, anche questa volta qua, e hai cercato di spiegarci anche come state cercando di articolare come USB il piano vertenziale, diciamo, delle battaglie sul lavoro, quindi quelle economiche, del rispetto dei contratti, delle condizioni materiali di vita, collegandolo con la dimensione più generale del sistema guerra. Siamo ovviamente d'accordo con quello che dici: non è solo le bombe, nel senso, non è solo la dimensione umanitaria, che comunque non va disprezzata e non è assolutamente marginale, ma certamente dobbiamo riconoscere quelli che sono gli ingranaggi del sistema e, riconoscendo questi, provare anche ad incepparli, e lo sciopero è certamente una delle armi nelle nostre mani. Queste davvero le armi che non vogliamo mollare, che niente hanno a che fare con le armi, gli armamenti e il riarmo con cui si vuole distruggere parti consistenti dell'umanità e anche del pianeta. Grazie davvero, ci sentiamo prossimamente. Facciamo una pausa musicale perché è già mezz'ora di parlato e poi rientriamo con altre cose.

0: Siamo di nuovo qua con il microfono in mano, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Se voi vi collegate adesso e avete ascoltato solo la pausa musicale, questo era Murubutu con Sumud, la canzone che alcuni mesi fa aveva dedicato alla prima missione della Sumud Flottiglia, oppure più precisamente non la prima, diciamo la prima di questo ciclo qua, mettiamola così. E poi abbiamo parlato in inizio di trasmissione anche con USB per lo sciopero nazionale generale, proprio in risposta alle chiamate, agli appelli della Global Sumud Flottiglia, con Dario, lo sciopero per il 18 di maggio. Se appunto questo ve lo siete persi, non ci sono problemi, potete andare sulla sezione dei podcast e, come potete fare per la nostra stampa rassegnata ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat, ve la scaricate, ve la riascoltate per intero quando vi piace di più e quando più vi comoda. Andiamo avanti come promesso sui nostri argomenti, leggiamo un'interessante ricerca, un'interessante notizia che ci viene dalle denunce, come dicevo, anche dalle ricerche, dall'attenzione di Sinistra Progetto Comune e Dimitri Palagi, che viene a dirci, viene a svelare che due studentati non hanno pagato la tassa sui rifiuti. Ce lo dice sia il Corriere Fiorentino che il Tirreno. Tassa sui rifiuti, 60.000 euro non versati da due studentati. Voi vi preoccupate perché le tasse sui rifiuti e quindi sui servizi comunali sono care e vanno pagate, c'è chi le rateizza, c'è chi ha problemi. Questi invece c'hanno gli studentati, c'hanno delle camere che di fatto sono camere d'albergo e poi la tassa sui rifiuti non la pagano. Insomma, c'è poco da girarci intorno. Cosa dice il Corriere? L'articoletto è abbastanza breve, forse si vergognavano di scrivere di più, invece di più ha fatto il Tirreno, ma non importa. Due studentati sono in debito col Comune di Firenze per oltre 60.000 euro di Tari non versata. Lo fa sapere appunto Dimitri Palagi, l'SPC, Sinistra Progetto Comune, sulle basi di una risposta arrivata dalla direzione risorse finanziarie di Palazzo Vecchio. Gli uffici scrivono che Florencia Living è in debito di 30.000 euro relativi alla tassa del 2024. La residenza è di proprietà di Novoli Students SRL, che a sua volta è riconducibile ai fondi internazionali Ardian e Rockfield, subentrati alla precedente proprietà nel novembre del 2024. Qui ci siamo già persi in questo gioco, come si dice, di scatole cinesi tra le proprietà, però quello che resta è il debito di oltre 30.000 euro. Il comune specifica che la compravendita ha lasciato aperte obbligazioni tributarie. Anche Campus X, titolare della struttura da 250 posti in zona Rifredi, per chi non lo sapesse, Campus X è quella torre più alta delle case dello studente che si trova in Viale Morgagni di fronte al plesso didattico, diciamo dalla parte opposta del tram, ormai si ragiona e si guarda la città così, dove una volta c'era la mensa e le case dello studente, e ci sono ancora. Hanno fatto costruire quest'altra struttura che di primo acchito può anche sembrare un'altra casa dello studente, invece no, è uno studentato privato, il primo, se non vado errato, costruito a Firenze. Si chiama Campus X, tra l'altro il nome è anche abbastanza angosciante. Però ecco, anche questi, vediamo un po', che 250 posti in zona Rifredi sono debitori di 30.099 euro tra il 2025 e la prima rata del 2026. Qui mi sembra che appunto ci sia poco altro da dire, aggiunge chiaramente il Palagi e Sinistra Progetto Comune che chi paga puntualmente è la residenza e non i grandi gruppi. Quindi, come detto, c'è veramente poco da aggiungere, è una notizia che si commenta da sola e questi sono i padroni indiscussi della città, fanno come gli pare e c'è da rilevare anche la vergognosa acquiescenza del Comune di Firenze che, mentre vi viene a mettere le ganasce sulla macchina parcheggiata male, quando si tratta di riscuotere ben 60.000 euro, che dite, ma cosa saranno mai? Insomma, 60.000 euro tra averli e non averli, dicono al bar che ce n'è 120.000 di differenza. Chiudiamo qui su questa notizia per andare invece a guardare un'altra cosa che viene fuori ancora una volta dal buon lavoro. Io mi permetto di ringraziare anche per tutto ciò che fanno dal punto di vista informativo, Sinistra Progetto Comune e propriamente Dimitri Palagi, anche per questa puntata della stampa rassegnata, che siamo, diciamo, debitori e debitrici perché ci permettono di dare un occhio alla città rispetto a notizie che probabilmente chi la dirige avrebbe tutto l'interesse, non dico a tenere nascosto come se fossero chissà quali cospirazioni e quali complotti. Non c'è nessun complotto. Chi sta al potere spesso ha delle vicende scomode, degli scheletri nell'armadio e farebbero il possibile per non parlarne. Con questo non si sta descrivendo nessun complotto e nessuna cospirazione, è semplicemente la fisiologia di chi ha posizioni di privilegio e di potere. Quindi, invece, grazie al lavoro di Sinistra Progetto Comune e di Dimitri, si scoprono o comunque si riesce a venire a capo di alcune cose. Guardiamo anche questa perché, appunto, come sto dicendo, viene fuori sempre dalle loro richieste, dalle loro interrogazioni e dalle loro ricerche. Esce sui giornali tra 6 e 7 di maggio questa notizia qua, la prendo da Repubblica, Esselunga in via Mariti, Sinistra Progetto Comune, vuole ricostruire, l'assessora ora non può. Quindi già nel titolo c'è il battibecco, diciamo così, il dissing tra la denuncia per cui Sinistra Progetto Comune mette in evidenza come la demolizione che Esselunga richiede e si appresta a fare sia funzionale alla ricostruzione e al completamento, ma insomma ricostruzione di quello che dovrebbe essere l'Esselunga lì in via Mariti all'ex panificio militare, l'assessora che in qualche modo smentisce immediatamente la notizia dicendo che ora non può. Vediamolo un po' più nel dettaglio. Secondo Palagi, l'intenzione è nelle carte depositate dall'azienda, ma per il comune il titolo è decaduto. Devono parlarne con noi. Questo è a titolo e sottotitolo. C'è poi una foto del cantiere, purtroppo della strage dove morirono 5 operai. Ormai lo conosciamo talmente bene che è inutile anche starselo a ridire. E da lì tutta la vicenda che ha portato al blocco del cantiere, alle inchieste, alle indagini, al fermo dei lavori. Da una parte il comune che ha sempre rivendicato che lì l'Esselunga ce l'avrebbero fatta, poi i tempi si stanno allungando e quindi è scaduto il permesso, e dall'altra parte, in qualche modo, cittadinanza, abitanti più o meno vicini o di zona che hanno sempre visto in malo modo e di malocchio la costruzione di un altro supermercato anziché una destinazione più a verde, più a parco, più a servizi sociali, pubblici e per il quartiere di quell'area che da veramente decenni, insomma, si aspettava che ci fosse una riqualificazione, ma non a scopo privato e per l'ennesimo supermercato, che continua a chiedere non solo un parco, ma ad oggi, dopo quello che gravissimo è successo, la morte di 5 operai, anche una forma di memoria e di memoriale per coloro che hanno perso la vita in questo cantiere e in tanti altri. Quindi già dal primo articolo in qualche forma c'è il dissing, la cosa prosegue anche il giorno successivo, forse in modo anche più netto e più aperto. Il 6 maggio, come vi dicevo, non era solo Repubblica a riportare la notizia, è anche il Tirreno che dice: Esselunga demolisce in via Mariti, poi vuole far ripartire il cantiere. Presentati in comune documenti, Biti, ma il permesso a costruire è scaduto. Quindi si ribadisce quello che già era stato detto. Questi erano due articoli, come vi ho detto, del 6 di maggio. Il giorno dopo, che è il 7, c'è in qualche modo, a me pare, subito un tentativo da parte del comune attraverso le dichiarazioni della sindaca Sara Funaro di mettere un po', tra virgolette, a tacere la cosa e di scongiurare la denuncia che Esselunga demolisca per poi ricostruire. Il Corriere, in un occhiellino veramente minimale, riporta però questo tentativo fatto dalla sindaca: appello a Esselunga, memoriale delle vittime e un parco in via Marini. In quel luogo devono essere ricordate le vittime e ci sia anche la possibilità di avere un parco. Così Sara Funaro a proposito dell'area di via Mariti dove nel 2024 morirono 5 operai. l'azienda con cui Funara vorrebbe un incontro ha chiesto una proroga per il permesso a costruire. Dopo il no del comune si attende il responso del TAR. Quindi il comune sta dicendo facciamoci un parco, mettiamola così, sembrerebbero prese di posizioni forti anche per il comune, che invece in questi anni di fermo ha sempre ribadito che l'Esselunga ci sarebbe stata e che ci sarebbe stato spazio anche per del verde pubblico e anche per il memoriale o comunque per un luogo di memoria, cosa che però è diversa dal dire che l'Esselunga non si fa. La Nazione anche qui si presta a moltiplicare la voce della sindaca, dice: il futuro del cantiere in via Mariti, Funaro, parco e luogo di memoria, ora un confronto con Esselunga. La sindaca invoca un incontro con la catena della grande distribuzione per portare le richieste dei residenti. L'area resta una ferita aperta nella nostra città, il tema è delicato e molto sentito dal quartiere. Quindi sembrerebbe che attraverso queste parole la sindaca stia prendendo in mano concretamente la volontà degli abitanti, che sarà portata avanti in vari modi, di farci un parco. La cosa risulta un po' sorprendente, perché fino a qui, come insomma l'ho detto 10 volte, ma è sempre quello che hanno detto loro, che avrebbero il fatto di costruire l'Esselunga e l'Esselunga si sarebbe fatta. Ora sembra di no. Sarà vero, non sarà vero, sarà più probabilmente, come penso io, un tentativo di rispondere a una notizia che, come è stata tirata fuori da Sinistra Progetto Comune, mette il comune un po' in difficoltà e quindi si corre a tamponare prendendo immediatamente le parti degli abitanti e anche delle vittime del cantiere. Vedremo come saranno le cose, sicuramente ci sarà occasione e modo di riparlarne. Fermiamoci un attimo con le cronache, i giornali e gli articoli e diamo invece spazio e notizia di un'iniziativa che si terrà nel fine settimana, e lo facciamo subito, 2 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
1: E ora vogliamo dare spazio a una realtà del nostro territorio per presentare una iniziativa, in qualche modo dire anche qualche parola su di sé. È l'assemblea transfemminista antipunitivista che organizza nei prossimi giorni, per il 15 di maggio, un'iniziativa con Olga di Milano. Se non vado errato è la sigla, è l'acronimo di Ora di liberarsi dalle galere, una storica campagna contro la detenzione ed ogni tipo di, appunto, sì, di carcerazione e di politica detentiva. E sentiamo direttamente dalle loro parole cosa ci si aspetta da questa iniziativa, quali sono i contenuti che verranno affrontati e anche dove si terrà, perché probabilmente si sta parlando della Polveriera, ma la cosa era fino a qualche giorno fa ancora un po' in ponte, quindi vediamo se c'è stato delle conferme. Più in generale, per chi non la conoscesse, se avete voglia di raccontarci un po' di voi, della vostra assemblea transfemminista antipunitivista, cosa fate, dove vi riunite, se ci sono dei luoghi, ecco, degli spazi del web dove chi volesse, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cercare delle informazioni su di voi, mettersi in contatto con voi. Insomma, è uno spazio riservato alle vostre comunicazioni, usatelo pure in massima libertà, certamente contro tutte le galere, le gabbie, anche quelle sui contenuti.
2: Intanto grazie Radio Wombat per questo spazio e ciao a tutti e tutte. La nostra assemblea transfemminista antipunitivista è un'assemblea politica che nasce intorno allo scorso dicembre dall'esigenza di aprire uno spazio di lotta, di riflessione e di solidarietà diretta con il margine, e per costruire pratiche abolizioniste senza abbandonare la prospettiva transfemminista. Questa iniziativa di venerdì 15 si terrà, come dicevi, in Polveriera a partire dalle 18 in collaborazione con il collettivo Olga di Milano. Ed è un'iniziativa che fa parte di 2 giorni antirepressiva che abbiamo pensato per iniziare a presentarci sul territorio, che infatti prevede un altro momento che si terrà sabato 16, il giorno dopo, dalle 12.30 in Piazza Tasso, con un pranzo solidale, e a seguire dalle 14.30 una formazione legale sul decreto sicurezza con un'avvocata della rete della resistenza legale. per avere altre informazioni un po' su quello che facciamo, su chi siamo, ecco, abbiamo scelto di non essere su piattaforme social come ci troverete su Instagram né su Facebook, ma purtroppo ancora non abbiamo costruito un'alternativa dove farci trovare. Ovviamente stiamo usando tutte quelle che sono le piattaforme già esistenti di movimento come La Punta, quindi pubblicheremo tutte le nostre iniziative lì e poi potete scriverci se no alla nostra mail punizione@anche.no e invece approfittare ecco delle iniziative che stiamo portando avanti per venirci a conoscere e per magari leggere il nostro manifesto. Ovviamente rimane un invito molto aperto.
0: Bene, bene, bene, quindi un invito a tutti e a tutte per andare a conoscere e a seguire le iniziative di questa 2 giorni anti-repressione di cui abbiamo appunto parlato. Ti ringrazio per quello che ci hai detto, per come ce l'hai un po' spiegata e raccontata. Sappiate che ho messo il link alla punta, per cui ci sono gli estremi per i 2 giorni, quindi Polveriera e Piazza Tasso. E con questo, insomma, un ringraziamento e tanti auguri per le prossime iniziative a questa assemblea transfemminista antipunitivista che è nata sul nostro territorio. Con La Stampa Rassegnata continuiamo ad andare avanti, guardiamo qualche altra notizia sui giornali, mi preparo e andiamo così. Dal Corriere Fiorentino dell'8 di maggio, spogliatoi allagati, ascensori guasti e clochard di notte, il grido d'allarme di Torregalli. Questo è l'articolo, foto shock nella pagina che segue, scusate mi scappa una risata, ma è semplicemente la tragicommedia quotidiana di tutti coloro, o comunque di molti e di molte anche tra voi che siete in ascolto, che sui posti di lavoro spesso e volentieri pubblici vi trovate in delle situazioni che appunto non si sa se ridere o piangere. Come vi dicevo, la foto shock perché c'è un infermiere con i pantaloni bianchi, si vede solo la parte finale diciamo dal ginocchio in giù, con le scarpe avvolte dentro dei sacchetti neri della Nettezza, che cammina su un pavimento di spogliatoio perché si intuiscono insomma la parte finale degli armadietti, e si cammina nell'acqua quasi alta a mezza scarpa. Questa è la foto shock, accompagnata dalla foto anche delle porte d'ingresso del pronto soccorso, anche queste con un ditino d'acqua che si vede visibilmente nella fotografia. Quindi le foto shock a testimoniare che le denunce che sono arrivate in questo caso dalla CGIL sono più che documentate, più che conclamate. La protesta di medici e infermieri con la CGIL, situazione grave, ci sentiamo abbandonati. Questi sono solo titoli e sottotitoli del Corriere, lo riprende anche il Tirreno, in curia e poco personale, un presidio al Torregalli. FP, SP, CGIL, che sta per CGIL Funzione Pubblica, SP Sindacato Pensionati, chiedono di partire da subito con la riqualificazione. E poi c'è il nodo della forza lavoro, sempre più risicata e sotto pressione. Sono passati oltre 16 anni dagli ultimi interventi sulla struttura e i segni del degrado sono evidenti. Il turnover copre l'80% dei pensionamenti e non viene sostituito chi va in malattia o in maternità. Quindi insomma la situazione è di duplice problematiche: da una parte le problematiche che sono relative alla struttura e dall'altra le problematiche che sono invece relative al ricambio, alle assunzioni, al numero di lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere in forze all'ospedale di Torregalli e invece non lo sono. L'articolo poi, andando a dare la parola a il presidio della CGIL, sotto nell'articolo del Tirreno c'è anche una fotografia del presidio che è stato fatto, qui dice ieri, quindi evidentemente era il 7 di maggio di fronte a Torregalli, dove ci sono diverse persone, alcune delle quali reggono dei cartelli con scritto assunzioni, quindi non si lascia spazio al dubbio o alla interpretazione. Quello che si chiede è assunzioni. Evidentemente si denuncia la situazione di sottopersonale, come vi dicevo andando a leggere l'articolo, ora non lo faremo per ragioni un po' di tempo, un po' per non entrare troppo nel merito della vicenda, perché ci porta insomma anche un po' oltre nello specifico, però andando a guardare quello che dice, cosa denuncia la CGIL, si allarga lo sguardo un po' a diverse altre strutture. Le problematiche specifiche chiaramente della struttura e dell'edificio sono relative al Torregalli, quelle invece delle assunzioni, dei problemi del personale e della forza lavoro invece accomunano molte altre strutture sanitarie e strutture ospedaliere. Denuncia tra le varie criticità anche le porte automatiche del pronto soccorso rotte da tempo, i pazienti sono costretti a fare un giro più largo. In questa cosa qua c'è anche un aspetto, se vogliamo, singolare o comunque specifico di Torregalli, perché essendosi rotte le porte del pronto soccorso diventa anche luogo di ricovero, di rifugio di persone, come dice nel titolo dell'articolo, le chiama clochard, che siano senza fissa dimora, che siano persone con delle diagnosi psichiatriche, che tutto sommato hanno delle relative autonomie e poi magari hanno una vita un po' a pezzi e non sanno bene dove andare, o che siano persone semplicemente in stato di povertà e che trovano nelle porte del pronto soccorso, che restano aperte, la possibilità di entrare in uno spazio chiuso, riparato, relativamente caldo quando è freddo, relativamente riparato dal sole quando è caldo. Io questo non lo so di preciso, però c'è anche questo aspetto qua tra le denunce, che non è una denuncia evidentemente più di tanto relativa al degrado, ma soprattutto al degrado della struttura. Quindi veramente solidarietà a chi lavora in queste condizioni qua, e solidarietà a tutti e a tutte a prescindere, perché si sta parlando di strutture pubbliche che meriterebbero attenzione e rispetto e non un trattamento come questo, sia per i diritti di chi ci lavora, sia per i diritti di chi in questi luoghi deve andare e a farsi curare, non certo a guardare il cinema, lo spettacolo, il pattinaggio su ghiaccio. Ancora una decina di minuti a disposizione della nostra stampa rassegnata per andare a guardare altre due notizie che non sono proprio uguali, però per certi aspetti, se vogliamo, assomigliano. È una denuncia che arriva sempre da lavoratori e lavoratrici, in questo caso lavoratori e lavoratrici in appalto dentro l'aeroporto, quindi le dimensioni qui sono sfumate, perché come sappiamo l'aeroporto è anche una struttura pubblica che risponde anche a delle necessità di spostamento a lungo raggio, in qualche modo sono considerabili parte del diritto al trasporto. Dall'altra parte è un luogo dove operatori privati di ogni genere, nello specifico degli aeroporti toscani, Toscana Aeroporti, fanno i loro profitti anche e per conto di azionisti internazionali e di multinazionali come Corporation America, che è l'azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, la famosa azienda che è specializzata nella gestione di aeroporti in tutto il mondo e che fa capo, afferisce a questo personaggio abbastanza noto, che Edoardo Eurnekian, tra l'altro così lo do per elemento di corredo, il presidente argentino Milei è stato anche un dipendente di Corporazione America e un dipendente di Edoardo Eurnekian, quindi si sta parlando comunque di gente che conta, e se qui conta fino a un certo punto perché possiede solo tra virgolette gli aeroporti toscani, in Argentina un ex dipendente dell'azienda di Eurnekian è diventato proprio il presidente, quindi appunto insomma non è gente come noi, diciamolo così. Allora, la notizia di che si tratta, guardiamolo insieme. La Repubblica di Firenze, file all'accettazione, disagi a Peretola, basta lavorare così. Mentre Toscana Aeroporti fattura record in milioni, i lavoratori e le lavoratrici in appalto patiscono strutture e condizioni operative disastrose. È la denuncia di Lorenzo Robin, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di USB presso GH Toscana, che racconta di una mattinata difficile all'aeroporto di Firenze peretola, file interminabili ai banchi d'accettazione, ritardi e una decina di voli colpiti dai disagi dopo che il personale addetto allo smistamento dei bagagli letteralmente trovato sommerso dalle migliaia di valigie spedite. Per salvaguardare strutture e schiene è stato interrotto più volte il flusso di bagagli e di conseguenza il processo di accettazione dei passeggeri. Il messaggio è chiaro, basta lavorare in queste condizioni. Poi una frecciata a Toscana Aeroporti accusata di non essere in grado neppure di realizzare un bagno apposito per i lavoratori. Questo è l'articolo di Repubblica, invece il Corriere ci riporta la stessa notizia, chiudendo però con le dichiarazioni di Toscana Aeroporti, che dice: secondo Toscana Aeroporti è stato un semplice evento di sovraccarico in un sabato di partenze degli studenti americani alla fine del semestre. Queste sono le due, come dire, i due punti di vista, quando spesso ci sentiamo raccontare, lo dicevamo anche nella scorsa puntata riguardo alla manifestazione del 1° maggio, il racconto, la narrazione, il tentativo di sostituire la realtà con una novella, cioè la realtà dei punti di vista e degli interessi inconciliabili tra chi lavora e chi invece si appropria del lavoro altrui, è qui ben rappresentata. Questi che stanno a lavorare, tra l'altro Lorenzo Robin di USB ci dice il giornale che lavora per GH Toscana, che è una delle aziende alle quali il settore dell'handling, cioè dell'assistenza a terra e della movimentazione dei bagagli, insomma più semplicemente i cosiddetti portabagagli, che sono gran parte della forza lavoro a terra degli aeroporti, sono stati venduti negli anni, quindi GH Toscana e Consulta SPA, delle aziende private che hanno spacchettato e con cui si è spacchettato i dipendenti che prima erano invece assunti diretti di Toscana Aeroporti. Col gioco degli appalti si va ad aumentare i ritmi, si va ad aumentare il carico di lavoro, si vanno a ledere ancora una volta i diritti, e dall'altra parte invece i manager e gli azionisti che commentano semplicemente dicendo che è tutto normale, va bene così. E non dimentichiamo a questo punto che siamo in chiusura di trasmissione, perché sarebbe impossibile che i disagi di cui si sta parlando a Peretola, e che spesso le cronache stesse ci hanno abituato a ricondurli ai disagi per il vento, ai disagi per la nebbia, alle famose carenze strutturali dell'aeroporto che giustificano e stanno alla base anche del nuovo progetto di aeroporto, questa volta invece non c'entra niente nel vento, non c'entra niente la nebbia, non c'entra niente nulla, se non appunto l'avidità e la cupidigia di chi dirige questo aeroporto, che non riesce a dire di no di fronte al denaro e che concentra partenze e decolli in un'unità di tempo evidentemente troppo piccola per poter essere gestita serenamente anche da chi lavora. Ma d'altronde chi lavora non conta niente, come non contano niente abitanti e popolazioni sui quali e sulle quali si vorrebbe stendere la nuova pista, che non ha l'obiettivo di risolvere queste criticità, o meglio, forse c'ha anche questo effetto, ma il primo scopo, il primo obiettivo è proprio quello di raddoppiare i passeggeri, facendo un aeroporto più grande con una maggiore capacità operativa e che va ad avere un impatto sulla piana e sui comuni della piana assolutamente insostenibile. Per tutto questo, e chiudo, sabato 16 di maggio, lo ricordiamo, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, ci sarà la manifestazione convocata dai comitati della Piana, associazioni ambientaliste, realtà in difesa del territorio, che da anni si battono contro il nuovo aeroporto e questo progetto di espansione, alle ore 14 al Polo Scientifico, per un corteo e poi anche un evento. Lo segnalerò nello scritto della trasmissione con l'evento alla punta. Per qualunque altra cosa seguite pure i social attraverso la pagina della Piana contro le nocività, presidio non ceneritori, no aeroporto. Dalla stampa rassegnata tante cose anche questa settimana, grazie a chi è stato con noi, grazie a voi che ci ascoltate e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
3: Radio Wombat,
4: da sempre
3: e obiettivamente
5: la migliore.

Coloro che gli manifestano contro, che siano manifestazioni che hanno come obiettivo dichiarato quello della chiusura e dell'uscita della sede di Vannacci dal quartiere, o che siano mobilitazioni, tra virgolette, un pochino più all'acqua di rose, o forse si potrebbe dire anche un pochino furbesche, come un po' faccio riferimento alle dichiarazioni del presidente del quartiere 5, il giovane Filippo Ferraro, che si è in qualche modo presentato anche il giorno dell'inaugurazione della sede, nella mobilitazione che di fatto era una mobilitazione popolare e di quartiere, e che vuoi o non vuoi, per un gioco anche mediatico, è uscito sulla stampa molto di più di quanto non siano usciti i manifestanti e le manifestanti, e quindi si intestano un po' le mobilitazioni, però poi quando vanno a dire perché manifestano, sminuiscono e dicono che loro non manifestano per la chiusura della sede, ma a questo punto, insomma, per cosa manifesti? Ha fatto un esempio andando a parlare in una nota trasmissione radiofonica, dicendo che l'apertura della sede di Vannacci a Rifredi era come l'apertura di un club dei tifosi della Juventus in Viale Malta. Ecco che laddove negli anni e nei decenni lo sdoganamento del neofascismo è avvenuto proprio e attraverso la metafora calcistica e quella degli opposti estremismi paragonati a delle opposte tifoserie, sostanzialmente, ecco, ai miei occhi, lo dico sempre con particolare umiltà e solo con l'obiettivo di far fare, di condividere le mie riflessioni e non di fare su queste dei proseliti, ma di dare delle sponde, degli argomenti anche a voi, non che non ne abbiate, anzi siete sicuramente più intelligenti e più vispi di me, ma di confrontarsi, anche se a distanza dei microfoni e delle nostre onde medie o del web, sulle cose che io penso guardando i giornali. Quindi, se nei decenni il neofascismo si è proprio avvantaggiato del frame che il potere e anche gran parte della sinistra istituzionale gli ha offerto, paragonando l'antifascismo e il cosiddetto movimento Antifa, che poi in Italia, forse più che in altri paesi, ha appoggiato su una tradizione, su una storia che è stata quella della liberazione, della componente partigiana, che non ha avuto bisogno di un vero e proprio movimento, ma che era composto da un sentimento, se possiamo tranquillamente dirlo, un sentimento nazionale di rifiuto e di ripudio del fascismo e dei suoi contenuti di razzismo e di xenofobia. Quindi non c'era bisogno del movimento Antifa con le due bandierine rossa e nera che sono diventate o sono state un logo e che sono servite in altri paesi a tentare un'opposizione alle destre, che appunto in Italia invece aveva un'iconografia e anche dei contenuti, per certi aspetti mi verrebbe da dire, più profondi e radicati che in altri paesi d'Europa. Ma insomma, ce n'è stato e la storia italiana ce ne ha fornito tanti esempi. Oggi che loro cercano di rovesciare le retoriche, diciamo così, e anche i contenuti della Costituzione, dicendo che la Costituzione non dice mai di essere apertamente antifascista, che loro quindi stanno a pieno diritto dentro il campo delle forze politiche dell'arco costituzionale, che gli antidemocratici sono gli antifascisti che gli vogliono chiudere le sedi. Ecco che di fronte a queste accuse la sinistra istituzionale, torno a ripetere le parole e la metafora, la similitudine usata dal presidente del quartiere, rincalzano, nicchiano e dicono che loro non vogliono chiudere le sedi, ma che è una provocazione paragonabile al tifo calcistico. Metafora, ripeto, tra le più scriteriate che si potevano fare, proprio perché fa il filo ai dispositivi con cui si è sminuito la battaglia antifascista nei decenni, quantomeno mi riferisco al periodo 80-2000, perché poi nel 2000, alla fine degli anni 90, agli inizi degli anni 2000, abbiamo assistito piano piano allo sdoganamento, quello vero e proprio, che è avvenuto grazie alla Casa delle Libertà e all'ombrello difensivo e protettivo che gli è stato offerto dalle formazioni di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, con la svolta di Fiuggi, la ripulitura apparente che fu fatta da Gianfranco Fini e tutte cose che in qualche modo stanno ormai anche sui libri di storia. Quindi non spetta a me stare a fare troppe ricostruzioni e dare assolutamente alcuna lezione.
questione, però ecco, ci sono state, insomma, per sintetizzare, tanti tipi di mobilitazioni, alcune con l'obiettivo, lo scopo dichiarato di farli andare via, di chiudere le loro sedi, perché diventano, vuoi o non vuoi, il megafono di un lavoro politico che sta su contenuti assolutamente intoccabili dal nostro punto di vista, quale quello della remigrazione, e invece coloro che dicono: beh, no, noi non vogliamo chiudere niente, però le loro sono provocazioni. Sta di fatto che si continua a parlare di questa sede, di quello che fa o non fa, di quello che vorrebbe fare anche se non lo fa, o di quello a cui allude senza farlo. Sui giornali ci sono stati in questa settimana diversi articoli, adesso li guardiamo un po' insieme per vedere cosa esce. Il 7 di aprile esce il primo articolo che prendo in considerazione, lo guardo dalla Nazione, in realtà mi sembra sia uscito solo lì. Vannacci, sede nel mirino, e già si mette in evidenza il mirino come se qualcuno gli volesse sparare, e anche questo un frame che conosciamo bene. Insomma, si parla di una scritta fatta con una bomboletta spray sulla saracinesca, e però si mette sul titolo il mirino, perché come è noto che dalle canne si passa immediatamente alla siringa, all'eroina, nello stesso modo se si fa una scritta c'è già qualcun altro pronto che sta preparando i proiettili. Queste sono gli schemi delle veline, probabilmente, di certi ambienti della questura, e questo va subito sul giornale in questa maniera. Quindi, ripetendo, Vannacci, sede nel mirino, imbrattata la saracinesca, offese al movimento. La scritta remigra nelle fogne, comparsa il giorno di Pasqua. La denuncia di FN, Futuro Nazionale, attacco squadrista, campagna d'odio costruita d'arte da una certa sinistra. Vedete come le dichiarazioni dei vannacciani, e quindi degli amici, dei sodali, del generale, sono proprio un rovesciamento della realtà, e anche il tentativo di parlare come parlano, come hanno spesso parlato, i loro avversari. Pensiamo, non lo so, a quando c'è stato l'attacco alla sede della CGIL a Roma. Ecco, attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte, se togliamo l'ultima parte, da una certa sinistra, sarebbero tranquillamente, potrebbero essere state tranquillamente le dichiarazioni fatte dalla CGIL o da chiunque altro di fronte a una scritta, no, come dire, sulla sede della CGIL ci hanno fatto la celtica, e la CGIL dichiara attacco squadrista, campagna d'odio costruita ad arte. Ecco, cosa che sarebbe detta a buon diritto, mentre qui che ci sia una campagna d'odio, piuttosto c'è un radicato sentimento antifascista, e che Vannacci viene veramente da ridere, anche se poi è sempre lui che ci tiene a farsi riprendere e fotografare con il sorriso ben stampato in faccia. D'altronde, insomma, quando si prende gli stipendi che prende lui, il sorriso è sicuramente più incentivato, mettiamola così. Questo è il primo articolo, era il 7 di aprile. Poi si passa a un altro articolo, anche l'8, c'è chi ha da dire qualcosa su questa sede, ed è Repubblica, che invece ci dice: rifredi antifascista, domani strada contro la sede di Vannacci. Chiaramente l'articolo fa riferimento alla manifestazione annunciata già giorni prima, però qui è l'8 aprile e l'articolo del giorno prima, era già stata annunciata la manifestazione fatta da Arci, CGIL, e in qualche modo rivolta anche agli abitanti del quartiere, a coloro che frequentano i circoli. Chiaramente c'è da tenere in considerazione che si parla di una vicinanza considerevole a una realtà, per esempio, come quella dell'SMS di Rifredi, o anche i tentativi del quartiere di riaprire il circolo del Romito. C'è una evidente e fortunatamente anche viva tradizione nel quartiere di Rifredi, come è stato più volte detto, e quindi l'articolo fa riferimento a questo. Di fronte a chi prova a riportare odio, divisione e discriminazione nei nostri quartieri, la risposta è una sola: partecipazione, comunità, democrazia. È così che domani alle 17:30 è previsto al cantiere di Via Mariti, quel che resta del crollo dell'Esselunga dove morirono 5 operai, il ritrovo della manifestazione Rifredi antifascista. Mi fermo qua, lo dice anche il Corriere Fiorentino, che l'8 riporta anche lui senza dargli troppo spazio nel giornale, però lo dice: domani a Rifredi il nuovo corteo contro la sede dei vannacciani a Firenze. E poi si arriva al 9, il giorno quindi della manifestazione, però il giorno
stesso, quindi il giornale, come ovvio, esce la mattina e la mattina non può esserci propriamente la notizia del corteo, piuttosto la Nazione dà nuovamente spazio.

e pieni di loghi, perché lo scopo essenziale è quello di farsi le riprese, selfie, andare sui social, sulle proprie pagine personali, sui propri profili di gruppo, all'interno delle chat, perché come sappiamo e come sapete abbiamo tutti esperienza di questo. L'attivismo oggi su qualunque tema si nutre fortissimamente anche della mediatizzazione di ciò che avviene davvero. In questo caso c'è forse da dire che è più quello che succede nel web di quello che succede nella realtà, perché poi appunto questo gruppo di cittadini se ne va in giro dalla stazione salendo sulla tranvia, hanno annunciato di andare anche alle cascine, quindi si è parlato di ronde, però ronde poi fino a un certo punto costringono la polizia e gli apparati dello Stato a scortarli o camminare comunque insieme a loro per evitare che gli venga mai la tentazione davvero di sostituirsi alla giustizia nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi lo Stato difende il proprio monopolio della forza, accompagnandoli ed evitando, diciamo, in qualche modo che sfugga di mano e succeda il peggio. Questo credo di poter dire che succedeva così anche quando cominciarono i tentativi di fare queste ronde, soprattutto nel nord, nelle città dei sindaci sceriffo del nord-est, le retoriche di Borghezio e poi le ronde tentate anche da Casa Pound, le ronde organizzate da Forza Nuova. Quindi il solco è ben tracciato, non è che questi stanno inventando davvero niente di nuovo, ripercorrono quelle strade là, le ripercorrono per certi versi, forse anche un po' meno pericolosamente di come certi movimenti neofascisti le hanno percorse, proprio perché la visibilità mediatica che cercano da una parte è un problema, ma dall'altra poi è anche un deterrente rispetto a compiere delle violenze, che invece quando si va alla zitta forse è più probabile che davvero ci sia qualcuno che poi dà fuoco al barbone, che picchia il clochard, che alza le mani sul ragazzino perché non gli piace il colore della pelle o perché senza nemmeno vederlo si immagina che sia un maranza, e tutta una serie di luoghi comuni e stereotipi di coloro che si vogliono eleggere a giustizieri della città, utilizzando sempre questo frame della città insicura, della criminalità dilagante, della violenza che ormai deborda in ogni angolo della città. È una rappresentazione che è sconfessata anche dai numeri, però ecco, la percezione di sicurezza e la sicurezza reale sembrano essere nei due rami di una forbice, che se è vero che i reati sono in calo, dall'altra parte la percezione dell'insicurezza invece aumenta, e di questo crescono e si alimentano le paure e anche gruppi come questi che appunto, torno sul giornale, hanno aperto un gruppo WhatsApp, eccolo qua, i vannacciani tornano a passeggiare. Oggi presidio Antifa. Passeggiate identitarie, domenica un'altra tappa, così la città è più sicura. Nel gruppo WhatsApp 130 iscritti, spuntano messaggi violenti e offese razziste. Batistini, si parla di Leonardo Batistini, consigliere del quartiere 4, che è anche primo piano nella foto dell'articolo della Nazione che sto leggendo, che dice: infiltrati cercano di fomentare, chi esagera nei modi viene espulso. Quindi vedete come da una parte si vorrebbe aprire la porta ai peggio istinti che in qualche modo ci sono sicuramente nel paese, prendono forma e prendono il largo nel web, però dall'altra parte poi ci si deve accreditare come una forza politica pulita e che può stare in Parlamento, può avere dei consiglieri comunali, può avere dei consiglieri di quartiere, può avere gli europarlamentari, e quindi si apre ma si chiude, e chissà davvero cosa succede e come funzionano queste cose. Comunque un gruppo WhatsApp aperto che ha 130 iscritti, mi verrebbe anche da dire che per tutto il puzzo, per tutti i like, per tutte le visualizzazioni che ci sono state dall'apertura della sede fino ad oggi, se in città avessero una vera e propria base di iscritti pronta, non dico a ripulire la città come forse a qualcuno piacerebbe, con le mazze da baseball alla mano, un po' con questa estetica da giorno d'ordinaria follia, per citare il film, 130 iscritti, ecco, mi viene da dire che non sono neanche tanti e neanche tante. Comunque andiamo avanti. Questo appunto era il 9 d'aprile, quindi esce la mattina questo articolo che dà spazio alle iniziative di futuro nazionale piuttosto che parlare della contestazione, e poi si arriva agli articoli del 10 di aprile, dove ormai la contestazione, la manifestazione di CGIL Arci, partita, come ci dicevano prima, dal cantiere dell'Esselunga, perché d'altronde

0: anche se Vannacci ha trollato dicendo che la CGIL, essendo un sindacato, si dovrebbe occupare del lavoro, c'è da riconoscergli quantomeno che con tutte le contraddizioni del mondo e che non siamo certo noi a fargli degli sconti, però di lavoro ne hanno parlato anche con questa manifestazione qua, perché il concentramento è stato appunto nel cantiere del crollo dell'Esselunga, dove persero la vita 5 lavoratori, di cui appunto la maggior parte, se non addirittura tutti, ma ora andando a memoria potrei sbagliarmi, erano per di più stranieri, quindi coloro che generalissimo vorrebbe remigrare sono proprio le vittime che sono rimaste sotto la trave, che invece aziende italianissime hanno fatto sì che cascasse addosso a 5 operai per lo più stranieri, che invece erano venuti in Italia per lavorare e di fatto lavoravano. Quindi questo poi per rimettere i piedi per terra e stare nella realtà. Cosa succede il 10? Purtroppo pare a me che nelle cronache vanno più le beghe, le bagatelle, le polemiche giornalistiche fatte sulle dichiarazioni del Partito Democratico attraverso la sindaca, che non la vera e propria mobilitazione, che comunque qualche centinaio vero di persone in piazza ce le ha portate, che hanno attraversato Rifredi cantando contenuti e portando slogan antifascisti, frutto di una cultura, come dicevo, radicata in città e fortunatamente non solo in città, e invece si parla da altro. Di cosa si parla? Si parla degli attacchi che arrivano dalla segreteria e dal vertice del PD attraverso le parole della sindaca sull'uso dell'immagine del David. La Repubblica il 10 d'aprile ci dice: PD e sindaca attaccano, Vannacci usurpa il David, la galleria dell'Accademia mai consultati per l'utilizzo dell'opera d'arte, l'ex generale un simbolo, se uso scorretto lo toglieremo. Lo dice anche il Corriere, il David sulla vela di Vannacci, polemiche e dietrofront. Lo tolgo, bufera sul generale, uso non autorizzato dell'opera in centinaia al corteo antifascista. Finalmente arriva la Nazione, che perlomeno mette una foto per coloro che magari non hanno capito di che si parla, e inizialmente leggendo le vele di Vannacci non l'ho capito nemmeno io. Finalmente con la Nazione che ci fa rivedere la foto lo capisco anche io, che sono duro e un po' tonchio. Si parla di questi banner espositori, di quelli che usano oggi dalle fiere alle inaugurazioni delle sedi dei neofascisti, dove Vannacci ci ha messo appunto l'immagine del David. Chiaramente nella sua testa David sarebbero loro, perché si battono contro il Golia della sinistra, e comunque questo è l'uso che ne hanno fatto. Mi sembra davvero una cosa che rasenta la demenza, l'idea che per usare il simbolo di David, il David di Michelangelo, ci debba essere l'autorizzazione da parte della galleria dell'Accademia. Ecco, se questi sono gli argomenti che il Partito Democratico pensa di utilizzare contro l'avanzata delle destre in città, nel paese, in Europa, credo che le destre continueranno a crescere e forse anzi si avvantaggeranno di questioni e di un uso di argomenti di questo genere qua. Il problema ora non sarà certo che Vannacci usa il David, se non hai altro da dire state zitto, e se invece c'è qualcosa di serio, di qualcosa di serio. E gli stessi giornali, a guardo anche il Tirreno, e ora il generale rischia una richiesta danni dalla galleria dell'Accademia, il David sulle vele di Vannacci, il museo mai autorizzato l'uso. E la Nazione, che non solo fa una pagina ma ne fa due, ci parla anche di un altro argomento che però leggerò tra un po', perché perlomeno è qualcosa di più interessante. Anziché praticamente raccontarci cosa è successo durante la manifestazione dei CGIL Arci, si va a fare un articolo dove si dice che c'è una manifestazione, però poi si parla della sindaca che accusa Vannacci di aver utilizzato il David. Quindi tutto viene ridotto a questo esercizio di stile, e a me veramente mi sembra una cosa che gli fa un regalo piuttosto che avversarlo e togliergli degli argomenti. Questo è il trattamento giornalistico, quindi, della manifestazione. Ci dicono su Repubblica che nel pomeriggio in 300 hanno sfilato nel corteo antifascista intonando Bella Ciao a pochi passi dalla sede di Futuro Nazionale. nazionale in piazza Tanucci. Non dicono molto di più, 300 persone forse è anche poco, magari 500 ce ne sono state davvero, da un'altra parte si dice un migliaio, come sempre non è facile quantificare, anche perché partiti a Viale Mariti, poi passati per piazza Tanucci, per quanto poco sia, era sempre un giorno lavorativo della settimana. Teniamone conto, noi non siamo esperti di niente, però a qualche manifestazione ci abbiamo partecipato e sappiamo anche che in un giorno infrasettimanale come un giovedì 9 alle 17:30 vuol dire cercare di prendere le persone all'uscita del turno di lavoro, e quindi magari hanno un'ora da dare, un'ora e mezzo, e prima della fine della manifestazione qualcuno se ne va anche un po' prima. Quindi questo per dire che la conta dei numeri non è così banale, così facile, e non è un dato nemmeno così neutrale, per cui guardandola e sentendo altri pareri, facendo un giro anche sul web, io credo che 300 sia anche in questo caso un regalo che si vuole fare a Vannacci per minimizzare la partecipazione alla manifestazione. Non solo si parla essenzialmente più delle vele e parla male dei grafici di Vannacci più che della manifestazione, ma se si dice qualcosa della manifestazione se ne riduce anche i numeri, quasi a dire che in piazza c'era solo ed esclusivamente funzionariato sindacale e portaborse dell'Arci, quindi riducendola a un'articolazione del Partito Democratico. E se è stato vero forse per alcune fasi storiche, direi che non è propriamente questa la fase storica in cui l'Arci può essere totalmente assimilato e fatto passare come una costola operativa del Partito Democratico. Comunque, insomma, le discussioni sono sempre ampie e il rischio purtroppo è che ci portino sempre un passo più in là. E passo a questo punto all'altro articolo che avevo promesso e che mi sembrava anche più interessante, sempre La Nazione, che ci fa sapere, e credo sia solo La Nazione ad averlo fatto, di cosa è successo invece con la commissione toponomastica, che in questi giorni con un certo tempismo ha provveduto a togliere la dicitura medaglia d'oro da una via importante e rilevante di Firenze. Via Reginaldo Giuliani, toponomastica, veleni incrociati, era fascista, pensate ad altro. Questa è la sintesi dello scontro e del dibattito che c'è tra centrodestra e centrosinistra in consiglio comunale. Che è successo? Reginaldo Giuliani, scontro politico, via la dizione medaglia d'oro. Passa la mozione del PD per modificare la targa del cappellano morto durante la guerra d'Etiopia. I democratici, campagna con violazione dei diritti umani, Draghi di Fratelli d'Italia, persa la vita mentre portava conforto. Questo è il racconto con cui Fratelli d'Italia difende la figura di Reginaldo Giuliani, al quale il Partito Democratico e la commissione toponomastica si è permessa di togliere la dicitura medaglia d'oro. Ora anche qui, ancora una volta, mi tocca non dare ragione alla destra, però in qualche modo non si può negare che la cosa è del tutto strumentale, perché sappiamo che la battaglia, o comunque i tentativi, le iniziative più o meno serie, che si siano più o meno tradotte in tentativi amministrativi di cambiare nome a via Reginaldo Giuliani, ci sono stati lungo i decenni tante volte. Si sa nello stesso tempo che se te non togli e non cambi il nome alla via, che poi tu gli voglia togliere solo la dicitura medaglia d'oro, lascia un po' il tempo che trova, perché resta il fatto che il fascismo intitolò questa via, forse addirittura la più lunga di Firenze, a Reginaldo Giuliani, proprio perché individuava nella figura di Reginaldo Giuliani, questo cappellano militare, volontario, e che insomma che ne ha fatte tante, evidentemente una figura iconica dei contenuti e dei valori del fascismo, e la medaglia d'oro gliel'hanno data, la medaglia d'oro. Quindi anche se il comune provvederà a coprire o a rimuovere i caratteri a seconda di come sono fatte fisicamente le targhe di via Reginaldo Giuliani, ciò non toglie che la via gli è stata intitolata perché era una medaglia d'oro, e quindi in realtà il comune non è che toglie la medaglia d'oro, ma toglie solo un pezzettino della scritta, lasciando però la via più lunga di Firenze, intitolata a Reginaldo Giuliani, quindi un'iniziativa che evidentemente ha a che fare con l'apertura e con la presenza della sede di Futuro Nazionale e dei Vannacciani nel quartiere 5, anche perché via Reginaldo Giuliani parte da Piazza Dalmazia e arriva praticamente a Sesto Fiorentino, quindi lo scambio di opinioni che c'è stato in Palazzo Vecchio, dove questo Alessandro Draghi rincara la dose che è già stata sganciata da Sabatini, che è invece esponente della lista Smith, che dice pensate ad altro. Draghi rincara la dose dicendo cadde eroicamente nel combattimento del passo Uareiu, mentre già ferito gravemente tentava di impedire al nemico di gettarsi sui moribondi ai quali egli portava l'estremo conforto. Questo lo va a leggere direttamente dall'enciclopedia e lo racconta e lo esprime direttamente in un italiano arcaico che come si sente affonda le sue radici direttamente nel fascismo o comunque nel periodo che poco lo ha preceduto. E a questo punto, visto che la questione è assolutamente interessante, a dimostrazione che ha interessato tanti e tante in città, io vorrei farvi riascoltare direttamente da il percorso sonoro di Macchie Urbane, un'iniziativa con la quale abbiamo costruito dei percorsi, anche una certa memoria storica legata sia alle vie, sia alla toponomastica, sia a edifici, sia ad altri elementi, diciamo così, del paesaggio urbano della città di Firenze, legate appunto alla fase del fascismo, dell'antifascismo, della resistenza, della lotta partigiana. Lo vado direttamente a riprendere dal momento in cui la passeggiata nella zona di Rifredi passa in via Reginaldo Giuliani e lì un compagno provvede a fare un piccolo quadro di chi era e ricostruisce la figura di Reginaldo Giuliani. Sì, sarà accaduto per difendere i moribondi, ma sarà accaduto, ma sappiamo bene come, sappiamo anche come era arrivato in Etiopia e sappiamo anche di quali valori è considerato icona e alfiere e per cui viene ancora difeso dalla destra, sempre a dimostrare che per quanto vogliano fare finta di essere parte dell'arco costituzionale, il loro pensiero xenofobo, razzista, suprematista e coloniale ha ovviamente sulle scatole ogni tentativo di cancel culture, così come si chiama oggi, cancel culture che è esistita anche prima che gli americani dovessero sembrare sempre quelli che arrivano prima sulle cose, quando il nome di Reginaldo Giuliani, il tentativo di cambiare il nome della via, è stato fatto in più riprese anche nella nostra piccola Firenze, che non ha bisogno di prendere lezioni di cancel culture da nessuno, soprattutto non ne ha bisogno dagli americani, per quanto la cancel culture negli Stati Uniti, insieme ad alcune altre movimenti, soprattutto il Black Lives Matter o altre questioni legate all'antirazzismo e all'antisuprematismo bianco, siano state senz'altro interessanti e rispettabili. Quindi niente, ci lasciamo a questo punto su questa prima parte della trasmissione con questo contributo del compagno che di fronte alla targa di via Reginaldo Giuliani ci racconta e ci dice chi era. Poi segue una pausa musicale e poi si rientra con altri argomenti.
1: Più deplorevoli come ad esempio via Reginaldo Giuliani, che rappresenta la via, forse la via più lunga di Firenze, o comunque sia una delle più lunghe, e che è una cosa particolarmente squallida almeno dal nostro punto di vista, perché Reginaldo Giuliani è stato un prete, un cappellano domenicano, noto per il suo impegno diretto, nemmeno per il tacito accordo con il fascismo. Tra l'altro Giuliani è dai primi del Novecento attivo come pezzo di merda, non c'è altro termine per definirlo, con tutte le rivolte antioperaie di Torino, fu membro dei primissimi arditi, che erano, a differenza anche di quelli che vengono fuori dopo, connotato militarista, particolare, molto vicino a quelli che saranno i fasci di combattimento a cui Giuliani aderirà. E tra le altre cose fu anche il fondatore di due squadracci che si chiamavano le Fiamme Bianche, che erano gli squadracci fasciste cattoliche, specificatamente cattoliche, che erano fondamentalmente tutte legate all'ordine domenicano. Giuliani a sua volta era membro, insomma, speech, prete, membro, frate, donna, lui quindi già dal primo conflitto mondiale dimostra di avere delle peculiarità abbastanza autoritarie, violente, legate comunque sia a tutta quell'ideologia fascista che poi si svilupperà. C'è un aspetto, la via viene intitolata dopo la sua morte, che avviene nel 1936 nel passo di Warau, non mi ricordo come, non so bene la pronuncia, comunque sia, fu una battaglia molto significativa dell'esercito italiano nella campagna coloniale in Etiopia, in cui fondamentalmente le truppe etiopi cercarono di sfondare, di rompere la linea fatta da Ascari, quindi eritrei, e i volontari, erano quasi tutti volontari italiani, tra cui appunto il Benamatrice Razziani. La sua morte nel 1936 rappresenta durante tutto il periodo fascista ci fu una molta, cioè di tutto fantasiosa, ecco, creazione di questo mito di Vicinato Giuliani, in cui lui divenne un vero e proprio incrociato contemporaneo, cioè univa la Chiesa e il fascismo in maniera inossidabile, insomma in una maniera, era un simbolo perfetto da usare per il fascismo del tempo, anche perché pochi anni prima di quella guerra ci furono i patti lateranensi, e quindi la figura di Giuliani rappresentò questo connubio strettissimo. Questa cosa, secondo almeno alcuni di noi, è molto importante da sottolineare, perché rappresenta, nella memoria del fascismo, ci sono due cose caratteristiche. La prima è tendere a sottovalutare dicendo è un peccato di giovinezza, non avevano ben capito, erano giovani. E l'altra è l'addensare il fascismo sulla figura di Mussolini, che è un falso storico, è semplicemente un falso storico. Il fascismo fu sicuramente guidato in maniera massiccia da Mussolini, ma fu appunto accompagnato da sicuramente le persone, ma soprattutto da degli enti veri e propri, tra cui la cazzo di Chiesa Cattolica con l'Ordine Domenicano, che non ha mai rinnegato, mai, in tutto il secondo dopoguerra, la figura di Giuliani, cioè non c'è mai stato una presa di posizione di distanza e niente. Tant'è che appunto in tutta Italia ci sono moltissime. Sono cosparse in tutta Italia vie, piazze, scuole, dedicate a persone come Regina Giuliani, Padoglio. Ma non tanto a persone magari schierate, ma proprio in senso storico, cioè sono comunque sia dei perdenti, e in questa giornata è importante, insomma, ricordarselo, secondo almeno noi, e più o meno questo è quanto. Un aspetto che è significativo appunto secondo noi è che però che le nostre città sono ancora enormemente piene di queste vie, di questa toponomastica molto ambigua.
2: Neanche ambigua.
1: No, sì, scusate, no, infatti, no, ambigua per chi la difende, perché ad esempio è comunque sia anche questo da sottolineare, pur non difendendo, perché non abbiamo interesse a chi l'ha proposta, ricordare che ad esempio l'anno scorso il Comune di Firenze ha votato per il cambio del nome della via di Regina Giuliani, tra l'altro in una proposta veramente modesta, priva di coraggio, cioè intitolando fondamentalmente Regina Giuliani a un altro partigiano di un'altra città completamente a caso che si chiamava Giuliani. Il Comune di Firenze, ciononostante, ha bocciato proprio unanimemente la proposta, 19 su 19 hanno detto di no, quindi cioè questo per me è molto esemplificativo di quella tolleranza che si dà ancora al fascismo.
3: Fascia e fascia fanno sempre schifo, e a noi ci viene un grosso rigurgito.
4: C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Vai Siletta.

0: Atletici e puristi sono merda secca al sole, sono luri di fascisti.
1: La domenica allo stadio vanno tutti per sfogare frustrazioni accumulate in settimana, ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Di giorno, se signore, mi dispiace, ho fatto male.

0: sarai frangato.
1: Vedi ora la tua forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingui tra la gente.
0: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho sempre un rigurgito antifascista, e adesso stai a sentire per me schifoso.

0: Per cappare, di cappare, liberato da lavoro, salariato, ma la tua violenza
1: l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente.
0: C'ho un rigurgito antifascista, c'ho un rigurgito antifascista, perché sei solo il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo, nei servi del potere.

0: saranno tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora
1: non ci scappa,
0: non c'è niente da fare,
1: la rabbia dei compagni
0: non la si può fermare,
1: come non si può fermare il proprio stesso respirare,
0: lottare e respirare, perché quello che siamo respiri
1: per non morire di collotti,
0: per continuare a camminare.

0: c'è sempre un rigurgito antifascista. C'è un rigurgito antifascista. E oui.
1: Bene, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora la stampa rassegnata. Se arrivate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo assolutamente storico in una sua versione live, un concerto anche questo che segna la storia dell'hip hop, del rap italiano insieme a quella dei movimenti a Bologna, era il 92. Volete curiosare in rete, ritrovate anche il concerto su YouTube con un significativo riferimento in fondo al rogo di Rostock, quando purtroppo le tifoserie neonaziste, gruppi neonazisti tedeschi assaltarono i centri per rifugiati e richiedenti asilo, la cosiddetta casa dei girasoli. Qualcuno, qualcuna tra voi forse se lo ricorda, anche questo per ricordare, rammentare sempre quanto è lunga la resistenza che anche dentro questa porca Europa stiamo facendo alla rinascita, alla ripresa e all'iniziativa dei gruppi neonazisti, che purtroppo non si sono mai spenti davvero, e Vannacci è solo l'ultimo pagliaccio di tutta questa marmaglia qua che ci suscita ancora grossi e grossi rigurgiti, come ci dicevano e ci cantavano i 99 Posse insieme ad altri. E andiamo avanti con la nostra stampa rassegnata, parliamo di quella che è stata un'iniziativa che si è svolta, non dico altro, due secondi due per risentirmi ancora nell'introduzione all'intervento che segue. Eccoci, bene, la stampa rassegnata, Radio Wombat, a parlare, a far parlare di una importante iniziativa a Firenze che collega Firenze con il mondo. Non possiamo dirlo meglio di così, perché si è trattato di una manifestazione, un presidio per dimostrare la vicinanza della nostra città, o almeno delle componenti che sono schierate da tempo contro la guerra, contro l'imperialismo, contro il riarmo e a fianco dei popoli del mondo, soprattutto quelli che in questo momento sono più nell'occhio del ciclone, del trumpismo, del sionismo. Quindi ci riferiamo ovviamente soprattutto alle vicende che hanno coinvolto il popolo iraniano e quello libanese. Si sta parlando di un cessate il fuoco a seguito evidentemente di quella che in qualche modo ci sembra di poter commentare come una significativa, se non addirittura epocale, sconfitta degli Stati Uniti d'America nei confronti del regime iraniano, almeno sul piano militare. Ovviamente non c'è nessuna ingenuità e le cose certamente andranno avanti, però un primo round in qualche modo segna un punto a favore della tenuta dell'Iran, che sembrava essere inizialmente attaccato per i suoi programmi di sviluppo nucleare, poi è diventato la questione storica della liberazione delle donne, poi quella del cambio di regime, il ritorno di Reza Pahlavi e dello Shah, di quello che resta di quella importante famiglia, e insomma, però le cose non sono andate così. Cosa succede, cosa si è detto, come è andata questa manifestazione che ha tentato di collegare i vari fronti dentro questo quadro di escalation bellica e di proposte folli di riarmo? Ce lo racconta Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha in qualche modo messo a sedere tante altre sigle che poi hanno aderito e partecipato.
2: Beh, noi siamo molto contenti che anche questa volta Radio Wombat ci abbia invitati a parlare. E noi della Casa dei Diritti dei Popoli, essendo una rete internazionalista, ce l'abbiamo un po' nel DNA questo fatto di avere proprio la tendenza, no, a costruire delle iniziative che mettono insieme più cose, più questioni, più popoli, più tematiche che poi si intrecciano insieme, perché in effetti anche le varie realtà che sono venute, che hanno aderito e partecipato e che sono appunto intervenute, hanno preso la parola, si occupano di varie tematiche che riguardano appunto il popolo palestinese, come il popolo iraniano e come anche altri popoli sparsi per il mondo. Come in effetti tu avevi detto, il mondo è pieno di popoli che soffrono per l'aggressione che subiscono, per lo sfruttamento, per l'oppressione, per i bombardamenti, per le stragi, per i genocidi di cui sono vittima. L'idea di fare una cosa di questo genere ci è venuta in seguito a un fatto, cioè che un gruppo di iraniani, di compagni iraniani, martedì ha improvvisato una specie di presidio, ma forse era più un flash mob o una via di mezzo, in Piazza della Signoria. Mi hanno chiamato, alcuni di loro fanno parte anche della Casa dei Diritti dei Popoli, mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, vediamo un po' se si fa venire un po' di gente. Ho detto va bene, mi precipito, sento anche gli altri, infatti in due o tre della Casa dei Diritti dei Popoli ce l'abbiamo fatta ad andarci. Non eravamo molti, ma era stata una cosa proprio di decisa, direi in fretta e furia, sull'istante in sostanza. E allora lì io ho avanzato la proposta di fare un presidio organizzato, chiamando anche altre realtà a partecipare, no? Quindi è venuto fuori una cosa così. E quindi quando ho detto venerdì, che poi tra l'altro il venerdì, tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle ore 20 a Firenze, in piazza Sant'Ambrogio, c'è presidio che è organizzato dal gruppo fiorentino del coordinamento No Riarmo, no? Loro sono contro la corsa degli armamenti, e quindi sia per una questione pratica, sia anche perché in effetti è giusto, è positivo questo, no? Quello di mettere insieme delle tematiche che poi si intrecciano tra di loro, no? La corsa degli armamenti e dall'altra parte le aggressioni imperialiste, e economia che diventa sempre più di guerra in sostanza, perché si consumano armi e a certe industrie, anche a certi grandi fondi di investimento, non pare il vero, perché c'è una minoranza che guadagna e tantissimo anche su queste cose. E abbiamo lanciato un invito, venuti diversi, insomma, è uscito alcuni: Firenze per la Palestina, statunitensi contro la guerra, i giovani palestinesi che all'ultimo momento hanno deciso di venire al presidio, il CPA anche è venuto, e poi, questa è una cosa importante, quel gruppo di compagni iraniani che fanno parte della Casa dei Diritti dei Popoli. Loro hanno il nome che è diventato un po' problematico, ma questo nome lo hanno scelto già anni fa. Si chiama Donna Vita Libertà Associazione Culturale, questo per distinguersi da Donna Vita Libertà Firenze, che è l'associazione di vecchia data che poi in questi ultimi tempi è caduta in mano alla destra filosionista, filoamericana, e che sponsorizza il ritorno del Shah in Persia, no? Quindi anche loro hanno preso la parola, perché riteniamo importante che si dia visibilità e forza a una sinistra iraniana che se non rischia di rimanere proprio in un angolino ignorata da tutti. Questo presidio è un presidio che è riuscito, perché è stato molto partecipato, si fermava anche la gente a sentire, gli interventi sono stati tanti, molto meglio fare tanti interventi brevi, perché tanti interventi brevi danno l'idea di una coralità, di uno stare insieme, no, fra tanti, e questo è sempre molto molto bello. Detto questo, sono molto d'accordo con il quadro che tu hai dato all'inizio. In effetti noi abbiamo di fronte una forza di dimensione planetaria che pretende, e non è da ora questo, di fare tutto quello che vuole, di imporre qualunque cosa a tutti. Ormai si sono abituati alle guerre asimmetriche, massacrano impunemente, hanno poche perdite generalmente, perché non dimentichiamolo, gli Stati Uniti nella guerra del Vietnam ebbero 58.000 morti e qualcosa come 200.000 tra soldati impazziti, mutilati, feriti in modo gravissimo. E da allora cercano di fare il modo di attaccare, aggredire e massacrare avendo il minimo di perdite possibili. Basta fare un excursus, no? Nel 2003 hanno attaccato l'Iraq ammazzando centinaia di migliaia di persone, poi è toccata alla Libia, hanno destabilizzato la Siria, lì è successo un disastro spaventoso, poi hanno aggredito il Venezuela, raccontando le solite balle che ormai sappiamo da decenni, e lì anche per la questione del petrolio, come sappiamo. E infatti lo hanno dimostrato ampiamente in queste ultime settimane. È importante che si crei un fronte di popoli, di movimenti contro questo delirio anche di onnipotenza criminale e omicida. E l'ideale sarebbe che ci fossero tanti governi a fare opposizione. Però questo non è. Questo non è perché noi abbiamo di fronte un mondo occidentale che potremmo anche definire una sorta di suprematismo occidentale, e che dietro ci sono degli interessi globali e al tempo stesso anche una supponenza, un'arroganza, una presunzione enormi, che sono basati sulla convinzione di essere superiori, destinati a avere il controllo del pianeta. E a questo poi dobbiamo aggiungere anche il fatto che questo sistema di potere è un sistema che è un po' in crisi, cioè nel senso che è incalzato dalla crescita dei BRICS, chiaramente da un punto di vista economico, commerciale, anche finanziario, perché il dollaro si è indebolito, chiaramente la forza di questa realtà che domina il pianeta da tanto tempo non è più quella di prima, e forse anche per questo tendono ancora di più all'aggressione rispetto a prima, perché non avendo più una superiorità netta dal punto di vista economico e finanziario, ma avendo ancora una chiara superiorità dal punto di vista militare, sfruttano il fatto di avere degli arsenali militari enormi e al tempo stesso di avere più di 200 basi militari sparse nel pianeta. Cioè non c'è quadrante geografico nel pianeta in cui non ci siano basi degli Stati Uniti. Il loro modo di operare, le motivazioni sono queste, oltre chiaramente al controllo delle materie prime, soprattutto quelle di carattere energetico. Non mi riferisco solo al gas e al petrolio o all'uranio, ma anche il litio, il cobalto, il coltan, insomma, no? Tutte cose che servono per le batterie, non solo quelle dei smartphone, ma anche le gigantesche batterie, gli enormi accumulatori che vengono usati dalle centrali solari. Va bene, quindi anche dal punto di vista dell'energia green, costoro mettono chiaramente le mani avanti. Questo mondo occidentale, che in costante aggressione nei confronti del resto del mondo, degli altri popoli, beh, questo mondo occidentale porta avanti questa guerra, perché è una guerra fatta al mondo, ai vari popoli del mondo, la porta avanti da secoli. Questo non si parla mai, ma l'aggressione dell'Occidente ai popoli da sottomettere, da sfruttare e da opprimere, e quindi se necessario, se si ribellano, se resistono, massacrare, questo va avanti dal 400. Cominciò il Portogallo e poi dopo il Portogallo la Spagna, chiaramente il continente americano, che volle dire decine e decine di milioni di indios ammazzati, e poi dopo a ruota l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia e poi i vari colonialismi minori. E poi diciamo che nel corso del Novecento ecco che sono emersi gli Stati Uniti, perché di volta in volta c'è stata una potenza occidentale alla guida di questo infame schieramento. L'Inghilterra, per esempio, tra il 7 e l'Ottocento è stata lei, poi dopo, durante il corso del Novecento, gli Stati Uniti d'America. E gli Stati Uniti d'America a un certo punto sono stati perfettamente, organicamente affiancati da Israele. Israele che sta perfettamente dentro questo sistema di potere, che sta usando ogni mezzo, anche il più terribile, spaventoso, infame, feroce, per mantenere la presa sulle ricchezze del pianeta. Questo è il motivo che spinge noi, ma non solo noi, a cercare di fare rete, di mettere le varie cause dei popoli insieme, perché nessuno si salva da solo. Nessun movimento può da solo affrontare queste tematiche. Certo, noi non è che facciamo grandi cose, noi non siamo in grado di combattere. Qui in Italia quello che possiamo fare è mobilitarci, fare informazione, cercare di incidere sull'opinione pubblica, creare le condizioni perché il clima cambi in qualche modo e cambi a favore della causa giusta, contro quella ingiusta. Ecco, questo è importante. E ho notato che sempre di più riusciamo a mettere insieme diverse cose, perché chiaramente l'unione dei movimenti, come l'unione dei popoli oppressi, è fondamentale. In sostanza si tratta di andare a costruire, perlomeno nello spirito, almeno in questo, che sarebbe già un primo passo, un nuovo internazionalismo, cioè un internazionalismo che abbia un respiro che sia basato sui movimenti, sulla gente, che faccia presa sulla gente comune, perché se noi non riusciamo a fare presa sulla massa delle persone, noi non riusciamo a ottenere dei risultati che siano veramente solidi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci date, grazie compagni.
1: Ma grazie a te Gianni per essere stato con noi per la tua disamina e grazie a tutti e a tutte le compagne e i compagni, visto che qui non è una parolaccia, ancora usiamo questa definizione con orgoglio e con piacere. Ci risentiamo per le prossime iniziative. Ancora ti ripeto un ringraziamento per la descrizione di come è nato il presidio, sei entrato proprio nei dettagli e questo serve anche per capire come funzionano le cose. Grazie anche del chiarimento sulla dicitura Donna Vita Libertà, Associazione Culturale e Donna Vita Libertà Firenze, perché purtroppo c'è un abisso tra la destra e la sinistra, anche tra gli iraniani della cosiddetta diaspora. Grazie ancora, grazie a tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata. Il solito grande ciao!

0: Sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Sterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così. Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buonasera, ben trovate, ben ritrovate qui su Radio Wombat, le frequenze 13:59 in AM oppure via streaming dal sito radiowombat.net. Me lo sono levato subito, ho già detto i contatti, pronti via. Quindi rieccovi qua sulle frequenze di questa radio, la radio libera autogestita di Firenze, e siamo su Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, musica anche, soprattutto come quest'oggi. Do il benvenuto a Andrea, che è di nuovo qui con me in regia. Ciao caro.
1: Ciao a tutte, ciao
0: Ciao
1: Addu,
0: ciao.
1: grazie di avermi chiamato di nuovo.
0: Prego, preghissimo, anzi, grande piacere. E quindi, come stavamo vagamente accennando, oggi parleremo insieme di musica,
1: Sì,
0: precisamente.
1: parliamo di musica, che facciamo subito una riflessione sulla musica, no? Che ultimamente faccio molto spesso e che trovo molto interessante come sia un'arte, forse l'arte più codificata che abbiamo, con i suoi scale, note, frequenze, BPM, tutto quanto, e allo stesso tempo la più astratta in assoluto, quella che può parlare a chiunque nella maniera più, appunto, astratta che si può immaginare.
0: Senti te che inizio incredibile,
1: Subito, così,
0: filosofeggiante.
1: boom.
0: Wow, non ci avevo mai riflettuto, effettivamente mi hai stupito.
1: Beh, ogni tanto succede.
0: Bene, effettivamente sì, molto molto figo. Bene, quindi usiamo questa tua bellissima riflessione iniziale per neanche, senza neanche introdurre, mandare subito un primo pezzo e far tuffare tutti gli ascoltatori e ascoltatrici dentro l'universo musicale.

0: Ed eccoci quindi tornate in voce con questo primo pezzo di debutto di questa puntata odierna che sarà lunedì 12 agosto, anche se noi siamo in un universo parallelo dove non è esattamente questo giorno e l'ora che è anche per voi. Infatti ci scusiamo, ma purtroppo questa è una puntata registrata, quindi non ci potete scrivere sul pad come di solito, ma oppure sì, ci scrivete e poi lo leggeremo successivamente. Quindi questo primo brano che sono sicura che nessuno si aspettava del Grande Caparezza, che credo di non aver mai passato, tra l'altro, qui in radio. Forse è la prima volta che attraversa i microfoni del Wombat.
1: Caparezza in generale, dici, o questo
0: Sì,
1: brano?
0: no,
1: Ah, proprio
0: Caparezza in
1: Caparezza.
0: generale, per quanto mi riguarda, su Nervature. E, canzone stupenda, effettivamente. Quindi questa legge dell'ortica, che vabbè, noi come sapete su Nervature dobbiamo parlare di piante, quindi mettiamo tutte canzoni che parlano di piante o fanno finta di
1: In qualche modo si girino
0: parlarne.
1: intorno, dai,
0: Esatto,
1: dai.
0: o sfruttano le loro caratteristiche per parlare di qualcos'altro, come infatti fa questa canzone, che grazie al bruciore che dà, insomma, il tocco
1: Questa
0: dell'ortica.
1: particolare capacità, questi pelucchi
0: Esatto, questi
1: silicei
0: tricomi.
1: che.
0: Sì, dai, filosofeggiamo un po' ancora.
1: C'è un po' di botanica,
0: Esatto.
1: no?
0: Che sono quindi metafora di un qualcosa che è pungente e che quindi ti tocca nel vivo, quindi un argomento che magari ti stimola la curiosità o ti stimola la rabbia e quindi ti fa riflettere. E quindi questo è un po' quello che cerchiamo di fare sempre anche su Radio Wombat, quindi non parlare di banalità, o non sempre perlomeno, o comunque farlo nel modo giusto.
1: O cercare argomenti che irritano l'ascoltatore.
0: Esatto.
1: Irritazione può essere anche sempre positiva, non per forza l'irritazione è qualcosa di negativo,
0: Certo,
1: è
0: perché è una
1: qualcosa di uno
0: stimolazione.
1: stimolo, esatto.
0: Esatto. E quindi questo era appunto il debutto di puntata di quest'oggi. Nonostante questa premessa, però, è vero, su Wombat cerchiamo sempre di fornirvi informazioni utili e stuzzicanti, appunto. Però oggi devo dire, 12 agosto, ci siamo invece concentrate su una puntata comunque abbastanza chill e quindi direi di continuare su questo flow in cui noi vi piano piano presenteremo una serie di brani che in qualche modo c'entrano qualcosa con la natura, le piante, l'ortica e cose varie. Allora, passerei quindi al secondo brano, che è un brano che si chiama Pachamama, e vabbè, si spiega da solo, direi, col titolo. La cosa interessante è che del gruppo che si chiama Fuoco Lento, e non, cioè è da pronunciarsi così assolutamente perché è scritto con l'H, quindi Fuoco Lento.
1: Beh, si presume una certa origine di questo gruppo,
0: Sì,
1: a partire dal
0: vaga,
1: nome.
0: molto vaga. Che è un gruppo che già è stato ospite a questi microfoni, precisamente nella trasmissione di Random Nine diverse settimane fa. E quindi ho voluto riproporlo di nuovo perché mi sono piaciuti molto e perché in generale fanno musica popolare e si interessano di comunque il rapporto fra uomo e natura, anche in tutta una visione, diciamo, di magari tradizioni, usi e costumi, quindi magari riti o cose del genere. Tant'è che infatti la canzone che vi presento, che vi propongo, è Pachamama, quindi buon ascolto. Ah già, è un live, quindi magari c'è qualche minutino di silenzio, ma c'è.
2: Il prossimo pezzo è Pachamama, per la mamma terra.

0: Spero proprio di averli nella stanza.
1: Sì, in qualche modo incastrati qua dentro che ci fanno compagnia in questo
0: Infatti,
1: caldo di agosto.
0: mamma mia, davvero, veramente impegnativa in quest'oggi. Allora, proseguiamo quindi con la scaletta. E il prossimo brano è dei The Producer.
1: I The Producers, che sono un gruppo, chiamiamolo anche un collettivo, formato da vari artisti e produttori, appunto The Producers, per citarne alcuni abbiamo Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia o Roberto Angelini. E qual è diciamo, come nasce questo collettivo? Nasce con l'idea di portare in musica e in poesia, argomenti scientifici. E quindi, ad esempio, hanno fatto un album che si chiama DNA, che appunto parla del DNA. E invece noi faremo ascoltare, tratto da un album dei producer che si chiama Botanica, un pezzo che si chiama Dendrocronologia, ed è una riflessione su, diciamo, le aspettative di vita dei vari esseri viventi paragonate fra di loro. E quanto certi esseri viventi, come le piante, come in particolare gli alberi in questo caso, che noi a volte diamo un po' per scontato, in realtà hanno visto molte, molte cose che noi non immaginiamo neanche. Quindi, buon ascolto.

I batteri possono vivere 20 minuti. Una farfalla può vivere 12 ore. La pulce d'acqua può vivere una settimana. I roditori possono vivere mediamente 2 anni. Un gatto 15, un cavallo può arrivare a superare i 20. La vita media dell'essere umano si aggira intorno agli 80 anni. Uccelli come pappagalli, gufi, falchi possono vivere fino a 100 anni. Gli elefanti, le balene e altri grandi mammiferi possono superare il secolo. Le tartarughe giganti delle Galapagos possono vivere fino a 200 anni. Ma tra i vegetali ci sono specie di alberi come Pinus longeva che possono vivere oltre 4700 anni.

nascita precede l'invenzione della prima forma di scrittura alfabetica, accompagnando tutta la storia dell'uomo fino ad oggi. C'erano quando sono state costruite le piramidi e la Sfinge. C'erano prima del sorgere della civiltà greca, della fondazione di Roma. C'erano prima di Gesù Cristo, di Buddha, di Maometto e di Confucio. C'erano durante la caduta dell'Impero Romano e l'incoronazione di Carlo Magno. C'erano prima dell'invenzione della stampa, della scoperta dell'America, prima di Copernico e prima della teoria della gravitazione universale. C'erano e sono sopravvissuti alla rivoluzione industriale, alla rivoluzione francese, a Napoleone. C'erano quando sono stati stesi i primi cavi telegrafici e quelli della corrente elettrica. C'erano e sono stati attraversati dai primi segnali radio, dagli aeroplani e sono sopravvissuti

0: guerra mondiale, nasce Maometto, erano tutta una serie di eventi sparsi nel mondo in cui questa sequoia era ancora presente quando sono successi.
1: Sì, è veramente impressionante. E, comunque, anche se è ancora non molto conosciuta come scienza, eppure sta prendendo tanto piede, ma perché effettivamente è molto utile. Cioè, delle cose che davvero non c'era altro modo per scoprirle si stanno scoprendo solo tramite questo tipo di studi.
0: Sì, certo, perché ovviamente c'è sempre la datazione attraverso il carbonio, che sicuramente è forse quella più comune e affidabile, però anche con questo tipo di tecnica, di metodologia, si possono ottenere risultati interessanti.
1: Sì. Bene, grazie per questo spiegone. Intanto, quello che state sentendo in sottofondo è un album dell'artista, penso sia un gruppo che si chiama Gidge. È un album che si chiama Tundra, recente, mi sembra sia abbastanza recente. E niente, lo sto mandando a ruota perché è un album strumentale molto molto bello a mio parere. E in qualche modo c'entra, vabbè, si chiama Tundra intanto, e quindi vabbè, è un ambiente naturale, e poi alcune canzoni nel titolo riprendono le colline piuttosto che, insomma, fondamentalmente è una bella canzone, insomma è un bell'album. Allora, benissimo, quindi continuiamo questo excursus musicale, e quindi mi prendo la parola io, cosa in realtà ho già fatto, per presentare un nuovo brano. E passiamo da tutt'altra parte, ma rimaniamo in tema alberi, giusto perché la prossima canzone si chiama Casa da Floresta, che è un brano famosissimo, non so da dove derivi, quale sia la sua origine, ma lo rifanno tantissimi artisti. E in questo caso quello che vi rimandiamo è di Valentina Cegni e Stefano Bollani, che vabbè, io sono una grande sostenitrice di Stefano Bollani, mi piace tanto, l'ho già mandato infatti in onda altre volte, sì, mi dà sempre le grandi gioie. Quindi buon ascolto con questa Casa da Floresta.

0: Ed ecco questa piacevolissima canzoncina, mi piace tanto. E, Casa da Floresta di Valentina Cenni e Stefano Bollani. Davvero come, cioè, un accompagnamento così semplice, ma che è quello di cui c'era bisogno. Bastava quello. Bello, mi piace tanto Stefano Bollani. Bene, bene, passiamo a...
1: Semplice ma essenziale.
0: Esatto. È sempre molto dolce, poi, molto...
1: Sì.
0: Sì, delicato anche. Bene, allora, la prossima, ti ripasso la palla a te a questo punto.
1: Sì, la prossima restiamo in Italia, restiamo con i nostri artisti e prendiamo forse uno dei cantautori più grandi che ci siano mai stati, ovvero Fabrizio De André. E la prossima canzone si intitola Un medico, tratta dall'album Non al denaro, non all'amore né al cielo di appunto Fabrizio De André, che questa canzone non ci parla direttamente, cioè per una volta non abbiamo una canzone che abbia un titolo, il nome di una pianta nel nome, ma invece ci parla di questo medico che guardando i ciliegi e vedendoli soffrire quando compaiono questi frutti rossi come il sangue, lui inizia a provare una certa empatia, a dire bisogna guarire i ciliegi, da lì gli nasce questo stimolo di curare addirittura il mondo, tutto quanto, e questa è un po' la sua storia di come a volte ci si ritrova dinanzi a desideri troppo grandi e circondati da persone che, ecco, un po' si approfittano dei tuoi sogni. E quindi nuovamente buon ascolto.

E quando dottore lo fui finalmente, non volli tradire il bambino per l'uomo, e vennero intenti e si chiamavano gente, ciliegi malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore

allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

Che voce davvero, sempre davvero, davvero toccante. Bene, allora proseguiamo con il prossimo pezzo. E, il prossimo pezzo si chiama Un peu de moi, che vuol dire un po' di me, cioè una parte di me. E l'artista è Davy Seeker, che stimo anche questo molto, e infatti l'avete già sentito qui su Nervature. E questa canzone è un po' malinconica, sia nella musicalità sia nel testo, infatti. Parla di, diciamo, è lui che riflette sul fatto che ha quest'albero vicino perché probabilmente l'ha piantato lui o forse no, insomma, comunque lui ha fatto qualcosa per quest'albero, non è precisato cosa, ma non è importante, e quindi lui prova tanta riconoscenza verso quest'albero e infatti dice che in quest'albero c'è una parte di me. Quindi è tutta una riflessione da questo punto di vista un po' malinconica, appunto, perché insomma nel testo poi dice varie cose molto deprimenti della vita, purtroppo. Però la riflessione finale è che nonostante tutto, nonostante come va la vita, nonostante è difficile, eccetera, lui a quell'albero li vuole bene e quindi vuole prendersi cura di quell'albero. E in fondo, alla fine, dice che se fosse così anche fra esseri umani, basterebbe ci fosse un po' di me dentro di te e allora avrei cura anche di te. Questa semplicissima riflessione, veramente, però molto, molto poetica.

0: E rieccoci, quindi questo era David Sicar con Un peu de moi. Siete quindi ancora su Nervature, oggi lunedì 12 agosto 2024, questo torrido agosto in quel di Firenze. Siete quindi su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Mi raccomando, conosciateci bene dal sito radiowombat.net, da cui trovate tutti i podcast delle trasmissioni attive e non. In questo momento, appunto, di agosto siamo un po' in pausa. Quindi non tutte le trasmissioni sono attive, ma ripartiranno a breve, a settembre più o meno, quindi rimanete, mi raccomando, connessi. Nel frattempo comunque potete spulciare tutti i vecchi podcast, quindi di materiale ce n'è a bizzeffe. Bene, quindi continuiamo in questo ascolto. Il prossimo brano invece è sempre in francese, giusto?
1: Sì, un artista latino-francese, cioè Manu Chao, nato e cresciuto in Francia, ma ha origini ovviamente spagnole. E niente, visto che abbiamo parlato prima di prendersi cura di qualcosa, appunto, ovviamente le piante sono quella cosa che più ti ispira il prendersi cura, cioè io ti do tutto quello che posso, ma poi sei te a doverli sfruttare, a crescere e io non ho il controllo su come tu cresci. E niente, questa canzone di Manu Chao, Le Petit Jardin, scusate il mio francese, del 2004, preso dal quarto album di Manu Chao, se non sbaglio, che Si Berimeta con te. Ci parla appunto, lui dice nella prima verso dice che la musica e le storie sono la stessa cosa e che ci verrà a raccontare probabilmente la storia più interessante che gli viene in mente, ovvero che è il suo giardino, e ci parla e ci descrive il suo giardino e di tutte le dinamiche, botaniche, ma anche non solo, ma anche sociali che avvengono all'interno di questo. È un brano molto, molto allegro, molto interessante e buon ascolto.
2: Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose.

0: Ma che carina, sembrava praticamente è una pianta story questa,
1: Sì,
0: fatta
1: esatto.
0: musica, ma è una pianta story.
1: La pianta storia di Manu Chao.
0: Wow, cioè, che emozione. Ho addirittura la pianta story di Manu Chao, sarebbe bellissimo comunque invitarlo, se non mi direbbe di sì, a bomba
1: Ci sta,
0: subito.
1: basta riuscire a contattarlo, poi è
0: Sì,
1: fatta.
0: esatto. Bello, bello, sarebbe bellissimo. Allora, passiamo al prossimo brano, rimaniamo quindi, ora ci siamo un po' svegliati dalle sonorità invece molto lente precedenti, direi di mandare così a bomba un Blue Orchid dei White Stripes.

0: Ah, giusto. Ed eccoci, quindi vi ho mandato a ruota questi due brani dei White Stripes, il primo, scusate, Blue Orchid e il secondo Apple Blossom, così non sono andata tanto a indagare quale fosse il significato di
1: Sui
0: questi due.
1: significati delle canzoni, cioè,
0: Esatto, di
1: poi White
0: questi.
1: Stripes, che noi ricorderemo tutti solamente per Seven Nation Army
0: Chiaro.
1: e aver regalato il popopopopo alla
0: Purtroppo,
1: nazione.
0: mamma mia, che scempio veramente. E invece una bellissima canzone, altro che, cioè, è proprio strepitosa,
1: Sì.
0: bellissima. Io ho il CD in macchina e tutte le volte lo metto, mi fogo come se veramente
1: Dalla
0: mi
1: carica, per questo viene
0: tantissimo.
1: utilizzata negli
0: Sì,
1: stadi.
0: sì, sì, sì. Bene, quindi il naturale proseguo di questa scaletta è senza dubbio Black Orchid.
1: Certo, da blu a nero è un attimo.
0: Esatto.
1: Black Orchid di Stevie Wonder, dell'album Stevie Wonder's Journey to the Secret Life of Plants, di cui abbiamo già parlato, tra l'altro, nella puntata scorsa in cui ero presente, la 49, forse, se mi ricordo male, qualcosa del
0: Sì,
1: genere.
0: sì,
1: Ma
0: ritorna.
1: comunque, ripetiamolo, Stevie Wonder crea la colonna sonora per un documentario che è Secret Life of Plants, documentario tratto dal libro degli anni 70, Secret Life of Plants, dove probabilmente sta uno dei primi libri che si interroga sull'intelligenza delle piante e mostra degli studi, appunto, che indagano questo aspetto nel mondo vegetale. Album estremamente interessante, fatto quasi da Stevie Wonder da solo, e questo è il pezzo Black Orchid.

0: Prossimo brano invece, per rimanere sui grandi classiconi, è partito qualcosa. Aspettate.
1: Mi sa che Tundra
0: Ah sì?
1: sotto.
0: No. Aspettate, sta andando un brano. Ah, eccolo. Era, ok, era Ecclesiastes, è il brano successivo nell'album di Stevie Wonder. Scusate,
1: Certo.
0: è partito in autonomia, aveva preso vita da solo. Quindi per rimanere su artistoni mega classiconi, ma forse anche di più, presentiamo invece il sconosciutissimo Strawberry Fields Forever.
1: Di un gruppetto a caso che sono
0: Sì,
1: i
0: quattro
1: Beatles,
0: scemi, ma da dove sono
1: esatto,
0: sbucati
1: non hanno mai
0: loro?
1: fatto niente di grande nella loro vita. Sì, Strawberry Fields Forever, l'album è Magical Mystery Tour del 1967, mi pare, ma non ne sono certissimo. Niente, canzone decisamente emblema della psichedelia. In realtà i campi di fragole di cui parla, gli Strawberry Fields, Strawberry Fields era l'orfanotrofio che si trovava di fronte alla casa di John Lennon quando era piccolino, dove con i suoi amici lui andava spesso a giocare nel giardino di questo orfanotrofio con i suoi amici. E appunto gli Strawberry Fields, quindi sono questo ricordo infantile di John Lennon, che lui forse vuole evocare all'eternità.

0: Questo caldo si fa sempre più sentire, i nostri attacchi sono sempre più lenti, cioè ci stiamo probabilmente assopendo veramente in questi 47 gradi. Quindi avete sentito questi due brani molto coerenti l'uno con
1: Molto
0: l'altro?
1: simili,
0: Sì,
1: quasi uno il continuo dell'altro.
0: quasi, davvero. Quindi Strawberry Fields Forever, vabbè. Ovviamente dei Beatles e poi quest'ultima comunque anche questa molto molto conosciuta
1: Molto.
0: Dos Gardenias di Buena Vista Social
1: I
0: Club,
1: grandissimi.
0: i grandissimi, sì. Quindi invece la prossima cerchiamo di continuare in questo mood di non continuum musicale.
1: Questi salti a destra e a manca
0: Esatto.
1: negli anni e nei generi musicali, senza alcuna consecutio, diciamo, musicale, l'uno dall'altro.
0: E infatti passiamo a un gruppo italiano, quindi torniamo sull'italiano, gli Eugenio in Via di Gioia, che già avevamo messo nella scorsa puntata di Chiacchiere Melodiche, con la canzone Terra, molto bella. E invece stavolta vi portiamo Albero.
1: Sì, gli Eugenio in Via di Gioia sono un gruppo molto recente, cioè sarà neanche 10 anni che si trova sulla scena musicale. Un gruppo torinese, molto bravi, molto sensibili a tutte le tematiche ambientali che spesso loro riportano nei loro testi. E questo brano in particolare, tratto dall'album Natura Viva, appunto, è una antropomorfizzazione di un albero, una descrizione di un'osservazione, sì, appunto, un guardare questi esseri con occhi umani e cercare di immedesimarsi dentro di questi fino a diventarne uno.

sta sopra il tuo corpo, ma riesci a tessere perfettamente coerente le tue qualità. Non hai bisogno di un capo che comandi tutto quanto, forse proprio questo è il punto. Il tuo cervello è presente in ogni muscolo e per questo riesci ad essere

0: questo che avevamo già messo alla scorsa puntata di Chiacchiere Melodiche, che è i Formidable Vegetable. Praticamente uno scioglilingua è il loro nome, e è un gruppo di questi ragazzi e ragazze veramente scoppiatissimi, giovani, australiani, che si interessano tantissimo di temi di agricoltura sostenibile, in particolare permacultura e altre tecniche più specifiche, e diciamo, inserito in un progetto ampio. Di coloro fanno parte di anche sensibilizzazione, corsi riguardo questi temi, hanno anche questo gruppo musicale e quindi praticamente tutte le loro canzoni riguardano le piante, la pianta, come vive, come cresce, le esigenze, bla bla bla, oppure alcune sono anche molto più simpatiche, diciamo. Spensierate come la prossima, quella che sentirete a breve. Altri invece sono, cioè insegnano pure se uno si mette a leggere bene il testo, quindi ci sono quelle che parlano dei microrganismi, del perché sono così importanti, dei funghi, eccetera, eccetera.
1: La
0: Quindi,
1: variante australiana dei The Producers, praticamente.
0: sì, una sorta, però mi
1: Con
0: sembra che
1: quella
0: comunque.
1: follia e pazzia tipica degli australiani,
0: Bravo, ecco,
1: praticamente.
0: era quella la nota mancante, era questa. Sì, direi che sembrerebbe, almeno ascoltando, che il primo loro obiettivo sia divertirsi come matti. Benissimo, quindi la canzone che vi passiamo adesso si chiama I Love Carrots. Buon ascolto.

0: E quindi ci stiamo veramente dirigendo verso la fine di puntata. Questa che sentite in sottofondo è Forza da Floresta di Casa Aira. Non so come si pronunci preciso, quindi boh, prendetevelo così. Questa è un po' lagna, diciamo, spagnoleggiante, però parla delle foreste, bella.
1: Lagna, dai, non se lo merita.
0: No, dai. Poverini. No, è che l'ho presa bene con I Love Carrots, tutta carina, pimpante e poi vabbè. Noi sfruttiamo comunque questa canzone per, diciamo, presentarvi la sorpresina, che però ha certamente bisogno di una sigla iniziale, quindi ora ve la mando immediatamente. Eccola che arriva.
2: I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. E registrarne la sensibilità.
3: Pianta storia.
0: E quindi non mi resta che chiederti la tua pianta storia, Andrea.
1: La mia pianta storia.
0: Sì, scusate per la sigla, si era un po' impallata a un certo punto. Vabbè, comunque. Sì, perché questa è la seconda volta che vieni qui in regia e quindi il mio grande errore, la scorsa volta mi sono totalmente scordata di chiederti la tua pianta storia.
1: Che
0: quindi...
1: dispiacere.
0: No, come? Certo.
1: Enorme, no, reale dispiacere,
0: ma,
1: vero?
0: Scusa,
1: l'ho sentito.
0: Infatti, ecco, certo. Ecco. E quindi, prego, cioè, hai diversi minuti a tua disposizione,
1: okay,
0: se vuoi.
1: Ma la mia storia è abbastanza breve, poiché la mia pianta storia riguarda un albicocco, questo che è attualmente tuttora, mi chiede qual è la tua pianta preferita, è l'albicocco, perché questo albicocco era un albero presente nel giardino di una casa che avevamo a Marina di Cecina, dove andavamo quando ero molto molto piccolo, e avevamo questo giardino che fondamentalmente, che io mi ricordo, c'erano due alberi, un salice piangente, enorme, bellissimo, e questo albicocco che invece era molto più rinchiuso nel cemento, vicino alla casa, accanto, questo, messo in una posizione orribile, di cui però io non mi ricordo quasi nulla, cioè tutto ciò che mi ricordo di questo albicocco è semplicemente le impressioni che mi dava quando ero piccolo, giocandoci intorno, guardandolo, questo albero bellissimo poi in realtà, dove uno ci si poteva arrampicare, ci si poteva giocare, e quando fioriva e quando poi fruttificava e poi ci si faceva le marmellate, cioè c'era tutta una serie di cose nascevano, che scorrevano intorno a quest'albero, di cui ho delle impressioni tuttora molto forti, ma immagini molte poche in realtà, è tutta una memoria
0: tutto
1: nebbiosa,
0: sentimento.
1: Tutto sentimento, esatto, perché questa lagna sottofondo è perfetta.
0: scusa, questa è proprio emozione pura, no? Cioè, è proprio emotiva.
1: La foresta di gioia.
0: Esatto, degli Eugenio. No, scusa, no,
1: no,
0: sono un po' confusa.
1: Non mi ricordo. No, no.
0: Bene, grazie per questo tuo raccontino. Carino.
1: Molto breve, ma...
0: Comunque sto notando, perché ormai di pianta storia ne ho chiesto abbastanza, tra una cosa e un'altra, a diverse persone. E moltissime sono dell'infanzia, sono storie da bambino, oppure con i nonni, o nella casa che avevamo, cose del genere.
1: Deve essere qualcosa effettivamente, probabilmente quando si è più piccoli, si è più curiosi, si è più... permeabili anche alla natura che ci sta intorno, e forse poi probabilmente anche perché è lì che si hanno i ricordi più felici e quindi si vanno a ripescare oggetti,
0: sì.
1: Simbolo poi alla fine di memorie, di periodi della nostra vita.
0: Sì, certo, infatti. Cioè, poi un po' è anche proprio il meccanismo classico della memoria, cioè quello che è già passato è comunque sempre più bello, anche se magari doloroso, però... pieno, no? Perché l'ha vissuto, se lo ricordi o comunque lo ripercepisci, insomma, bene. Quindi magari se tornerai altre volte potrei chiederti una sorpresa, un'altra di pianta storia.
1: Un'altra pianta storia.
0: Tieniti pronto.
1: Questa volta sarà una pianta in vita tuttora, ecco. In casa mia.
0: Bene, bene. Allora, quindi si sta tra l'altro concludendo questa forza da foresta che sentite in sottofondo. Direi che quindi possiamo salutarci e ci sentiremo probabilmente lunedì prossimo con un altro ospite in regia, ma non vi svelo niente per ora, però davvero rimanete connessi, sarà una puntata pienissima di contenuti e nonostante agosto appunto noi non demordiamo e continuiamo a trasmettere. Che dire quindi, ci risentiamo come sempre il lunedì alle 19, quindi qui su Radio Wombat, continuate a seguirci dal sito radiowombat.net, altrimenti anche ci sentite sulle frequenze AM, sulle 13.59, rimanete connesse e rispulciatevi se volete i podcast vecchi così che non vi annoiate anche in spiaggia a non far niente. E grazie Andrea per essere venuto qua di nuovo in regia con me.
1: Grazie a voi, grazie per avermi invitato, ospitato e alla prossima.
0: Alla prossima, allora vi lanciamo quest'ultimo brano dei Nirvana, Penny Royalty.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
5: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Sapidità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fate bere.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
1: Radio Wombat, come sempre, 13.59, onde mediocri o medie. Abbiamo avuto, come sempre, un po' di problemini di trasmettitore, di cose che si silenziano. Vabbè, però ora forse siamo di nuovo.
0: Secondo me è l'arrivo dell'umidità.
1: Ma può essere. Comunque voi non demordete, e se sentite che le onde medie un po' gracchiano, non sono buone come dovrebbero, o più mediocri del solito, ritentate
0: assolutamente. Potete scriverci, l'hai detto, a postawombat@siberia.net. Ci ascoltate su radiowombat.net se ci state già ascoltando da lì, oppure magari appunto sulle onde mediocri all'interno della vostra auto o radiolina portatile, perché non per forza solo in macchina. E potete scriverci ora in diretta a wombat.vado.li.
1: Lì. E stasera, oggi, o dovremmo dire meglio domani, domani l'altro, di ieri,
0: sì.
1: Confusione sul tempo, parliamo di viaggi nel tempo. In effetti è un argomento che non è incredibile che non abbiamo parlato finora alle porte di Tannhäuser. In effetti, ma cioè, anche perché devo dire che noi avevamo pensato di fare una puntata facile, no? Come dire, vabbè, dai, viaggi nel tempo.
0: Certo.
1: Ma, cioè, ecco, in realtà è tipo, abbiamo aperto il vaso di Pandora come sempre, cioè c'è un'eternità da dire, per l'appunto, cioè potremmo parlarne penso per 16 anni.
0: Eh sì, ne abbiamo parlato di Sghimbescio, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Wells, ne abbiamo parlato in alcune situazioni quando parliamo per esempio di viaggi, quando abbiamo parlato di viaggi chiaramente c'era anche il viaggio nel tempo, ma non l'abbiamo approfondito.
1: No. E quindi sì, io direi che è tempo di cominciare a parlare di tempo e di viaggi nel tempo. Quindi non lo so, ci prendiamo una prima introduzione canzonesca e
0: certo,
1: poi andiamo a palla.
0: Assolutamente, poi partiamo con questa introduzione al viaggio nel tempo. Hai visto, ho rinominato la puntata.
1: L'ho visto, sì.
0: Questa introduzione al viaggio nel tempo, perché poi ne seguirà una seconda puntata invece dedicata più a snocciolare un po' quello che è stato fatto fra libri, film, videogiochi, quindi rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di viaggi nel tempo.

0: Buonasera, benvenuti a un? Non mi si sente? Io mi sentivo molto bene, ma bisognerà risolvere questa questione del sentirsi in modo diverso. Ma volevo far sì che sembrasse, no? Un benvenuti a una... Tu non ti senti?
1: No, ma non
0: sento neanche te. No, a te non mi... allora sarà un problema nelle tue cuffie. Io mi sento molto bene.
1: Vabbè, e a me mi senti?
0: Sì.
1: Va bene, allora sono le mie cuffie!
0: Mi sa di
1: risolvo, te chiacchiera.
0: Va bene, allora io chiacchiererò e partirò con... attenzione. Ora...
1: infatti... No, pensavo non si sentisse niente.
0: Ora non ci sono io però.
1: Vai, vai, vai.
0: Va bene. No, ok. Allora, lascialo fare, parti te.
1: Oggi grossi problemi, sì. Allora, niente, dicevamo in apertura di... In realtà, mentre stavamo ascoltando pezzo...
0: Fantastico, consigliatissimo, guardate il video.
1: Esatto, mentre guardavamo questa cosa, cioè mentre stavamo in realtà chiacchierando di questo pezzo, di che cosa, di come è fatto, che è strano, ci dicevamo anche che questa puntata in realtà ci è stata suggerita da un ascoltatore che in realtà ci ascoltate moltissimo, stiamo scoprendo, e ci date anche ottimi consigli e suggestioni.
0: Vero.
1: E un ascoltatore ci ha posto una domanda intrigante, perché ci ha detto: ma prima che dell'avvento, in qualche modo, della concezione del tempo lineare, no? A cui ormai, almeno in questa parte di mondo da cui vi parliamo, siamo abbastanza ormai assuefatti. Ma prima di questo, c'era l'idea del viaggio nel tempo? E noi ci abbiamo detto, in effetti,
0: quesito non lo so.
1: Per le porte di Tannhäuser. Quindi siamo andate ad indagare, perché... Io personalmente avrei spergiurato di sì, cioè nel senso, io avrei detto, ma sì, ma dai, magari in maniera diversa... No, non c'era. Effettivamente vi possiamo dire che, a quanto ci è dato di sapere, a quanto abbiamo indagato, no, non c'era. Soprattutto non c'era l'idea, la curiosità evidentemente anche, di andare indietro nel tempo. Quindi c'erano delle, lo vedremo, si facevano comunque dei sogni sul quantomeno avere delle dilatazioni temporali, cioè sul giocare con il tempo in qualche maniera, però molto diverso da quello che abbiamo in mente adesso quando parliamo di viaggi nel tempo. Quindi, siccome l'argomento macchina del tempo, viaggio nel tempo, abbiamo detto in apertura, è vastissimo, abbiamo deciso di dividere in due la questione, farne due puntate. Nella prima vi racconteremo un po' quello che abbiamo capito della concezione del tempo, come si è dipanata nella storia e che tipo di influenza ha avuto sulla narrativa e sull'immaginario fantastico degli esseri umani, perché chiaramente l'immaginario fantastico si modifica nel tempo e nello spazio.
0: Lo abbiamo visto, tutto quello abbiamo raccontato nelle puntate precedenti, insomma.
1: Esatto, e quindi niente, anche la questione della concezione del tempo non fa eccezione, ha avuto delle ripercussioni importanti sulla narrativa e sull'immaginario nei secoli. Questa sarà la puntata di oggi, poi vi parleremo di alcuni esempi, di alcune cose, primi eccellenti esempi che ci sono venuti in mente, che ci sembrano interessanti da approfondire, e poi invece nella prossima puntata andremo sulla carrellata di esempi di viaggi nel tempo che la fantascienza e la letteratura fantastica ha prodotto.
0: Esatto, quindi partiamo dalle varie tipologie di horror.
1: Di tipologie
0: di tempo, e partiamo da quello più classico nel senso vero del termine, cioè il tempo ciclico.
1: Esatto, perché il tempo ciclico è un po', lo vedremo, quello che ha la concezione del tempo ciclico ha perdurato nella storia degli esseri umani per veramente tanto tempo. La teoria del tempo ciclico, la concezione del tempo ciclico, vede l'universo come un continuo prodursi e disfarsi in una sequenza infinita, sostanzialmente eterna, E questo, diciamo, veniva concepito in questa maniera sia nella civiltà greca, ma anche in quella romana, e diciamo che però il tempo era un po' un ordine misurabile del movimento, cioè le cose mutano, le cose, le persone, gli esseri viventi mutano, si modificano, diciamo, e bisogna misurare questo cambiamento. Quindi il tempo è il Cronos in greco, o meglio, scusate, Aion è il tempo e le cose mutevoli è Cronos, quindi noi generalmente le traduciamo alla stessa maniera, però in realtà sono due concetti un po' diversi. E appunto le cose che si mutano si dispiegano in una ritmica successione di fasi, che è quello poi attraverso il quale si svolge il divenire della natura. D'altronde ne abbiamo esperienza diretta.
0: E Cronos, no, era il padre degli dei, di fatto.
1: Esatto, non a caso, ma non perché gli venisse attribuito lo stesso concetto di tempo che abbiamo noi adesso, ma perché era appunto questa
0: era un po' una sorta di Big Bang, no?
1: Sì,
0: si inizia da lì, vroom.
1: Sì, ed era un po' il tutto, diciamo, sì, perché sì. È appunto il divenire continuo delle cose, che però continuano in fasi, si alternano, vanno avanti. D'altronde, appunto, come dicevamo, le stagioni ce ne danno una prova abbastanza tangibile, lo stesso la giornata, il sole che sorge e tramonta, e quindi questa è la loro concezione, che tra l'altro avevano derivato dai babilonesi, quindi questa concezione è molto antica. Questo, il tempo ciclico, è un concetto cardine anche della cosmologia induista, quindi in realtà ci spostiamo anche là, e anche di quella buddista. E vabbè, quindi c'è il concetto di samsara, che solo il nirvana può alterare, può spezzare, e quello di kalachakra, quello dei kalpa o eoni, che erano dei periodi di milioni di miliardi di anni composti complessivamente da quattro grandi yuga, equivalenti presso a poco alle quattro età evolutive dell'oro, dell'argento, del bronzo, rame, del ferro, della mitologia greca. Quindi insomma questa concezione di fase si ritrova in buona parte delle culture di quel periodo. Era presente questa idea del tempo ciclico anche nell'antica Persia e anche le civiltà precolombiane d'America, quindi i Maya, gli Aztechi, le civiltà andine come gli Inca, anche loro erano in qualche modo fondate sulla ciclicità.
0: Però i Maya iniziano a calendarizzare il tempo.
1: Perché non è che non c'era l'idea di misurarlo questo tempo.
0: Esatto.
1: Sì, anzi, si voleva molto.
0: Infatti anche i romani stessi lo cercano di misurare, ma anche i greci avevano il loro modo di misurarlo. Ma come dici tu, a parte che era un flusso infinito,
1: sì.
0: Però
1: strano, anche
0: sotto
1: questo
0: forma di ciclo.
1: È una concezione, penso, molto occidentale, moderna, questo fatto che ciò che è infinito non sia misurabile, no? E quindi se è un ciclo, in qualche maniera fatichi mentalmente a pensare di poterlo misurare. No, loro lo misuravano, e come?
0: Sì. Giusto, è vero, la misurazione è un fatto molto importante.
1: In realtà sì. E andando avanti arriviamo alla fisica classica, almeno quella che studiamo sui libri di scuola in Occidente, diciamo così, che esclude completamente l'ipotesi della ciclicità del tempo a favore di un flusso progressivo inarrestabile. Questo lo vedremo, arriva in concomitanza, diciamo, con alcune religioni monoteiste, però insomma diciamo che questa era un po' la fisica. Newton diceva questo, molti altri fisici della fisica classica escludevano assolutamente l'ipotesi del tempo ciclico. E poi però arriva invece la fisica quantistica e quella della relatività con Einstein e non solo, che non non escludono completamente la ciclicità. Ora mi intorterò tutte le volte.
0: Sì.
1: Non le escludono completamente. Diciamo che la formulano a volte come una concezione a spirale. E poi lo vedremo, sì. Questo è un altro tipo di concezione che è stata accolta anche da altri pensatori e pensatrici. Anche se poi in realtà questa concezione, insomma, ci sono scontrati molti scienziati, molti l'hanno contestata.
0: Sì, sì.
1: Ad esempio iniziano a farsi strada delle concezioni come quella del multiverso, la teoria del Big Bounce, che prevede che tutto possa ripartire. Però in realtà moltissimi pensano che l'universo conosciuto non sia infinito ed eterno, ma che almeno dal punto di vista teorico il tempo possa effettivamente essere infinito ed eterno, essendo una costante fisica che si ripete in istanti congelati. E questo viene in qualche modo osservato nel tempo fermo tra molte virgolette dei buchi neri. E quindi in qualche maniera il passato e il futuro sarebbero, secondo queste teorie, solo esperienze sensibili ma non assolute. Da qui tutte le connessioni con la teoria della relatività. Il tempo non è un qualcosa che possiamo giudicare assoluto. La teoria del certo. multiverso, ma anche la teoria delle bolle e quella della teoria delle stringhe, ammette centinaia di migliaia di universi teoricamente infiniti, con delle leggi fisiche magari diverse, non si sa, e cui il tempo possa effettivamente a volte ripartire.
0: Sì, che poi per noi

0: comunque sì, e ecco, e abbiamo detto ci sono di base si partiva da questo concetto di tempo ciclico che è stato più o meno contestato, rimaneggiato e insomma su cui si è discusso molto. Però non è l'unica concezione. Una concezione che invece si è fatta strada brutalmente è quella del tempo lineare, e nel contesto biblico e coranico viene introdotta la concezione di un tempo che procede in una direzione e solo in una direzione. Quindi lo svolgimento storico dell'umanità è irreversibile e proiettata di base verso un destino ultimo, e non a caso insomma questa idea parte da la Bibbia, il Corano. Si inizia quindi a concepire il tempo come tempo storico. Questo è un passaggio fondamentale, perché finora in realtà, come abbiamo visto nel tempo ciclico, non c'era proprio il concetto di storia, probabilmente, o meglio, era molto diverso da quello a cui siamo abituati noi.
1: Stavo pensando però per esempio ai vichinghi, no? Alla questione del Valhalla, e...
0: che è posteriore, cioè in effetti è,
1: cioè il tempo è solo fino a che non ci sarà il Ragnarok e poi lì muore tutto, no?
0: Perché il Valhalla comunque è un'altra dimensione.
1: Il Ragnarok, sì, esatto.
0: Il Valhalla è un'altra dimensione. Quindi tu, noi la concepiremo come una questione temporale, no? Io muoio e dopo vado nel Valhalla. Probabilmente loro questo dopo non era la questione, era vado da un'altra parte.
1: Sì, sì, e comunque poi loro muori e combatti all'infinito per sì, sempre, finché sì, non sarà il momento. Quindi c'è una ciclicità anche lì, comunque, in qualche
0: sì,
1: modo.
0: Sì, al massimo loro appunto con il Ragnarok pensavano che questo ciclo non fosse eterno.
1: Sì, direi che sì, non c'è la reincarnazione, no. Loro non ce l'hanno.
0: Esatto. E quindi dicevamo, appare il tempo storico, che però diciamo in due modi un po' diversi, ci sono un po' due sottoconcezioni. Una è la concezione puramente materialista e meccanicistica degli eventi umani, che quindi si svolgono nel flusso in realtà deterministico del divenire storico. Quindi
1: certo,
0: te vai avanti a dritto, le cose si susseguono secondo un binario e ciao.
1: Esatto.
0: E poi invece c'è una visione provvidenziale del tempo. E attenzione, perché questo ce ne siamo imbevuti di tutto ciò, che rende possibile l'idea del progresso. Quindi per quanto riguarda la concezione cristiana di stampo biblico cristiano, ma anche islamico, è Dio che agisce in qualche maniera a favore dell'uomo, interessandosi a lui per elevarlo, liberarlo e insomma comunque per portarlo verso una salvezza finale. Quindi il traguardo alla fine di questo tempo lineare è determinato da Dio che ti guida verso la...
1: Sì, perché tu non hai possibilità di fare niente alla fine,
0: no.
1: Neanche le buone azioni, no? Tutto sommato, cioè, perché sei predestinato, c'è una predestinazione.
0: Sì.
1: All'interno ci può essere una predestinazione all'interno di questa tipologia di tempo. Lo vediamo oggi, c'è Trump che si trasforma in meme di Gesù che, no? che guarisce tutti i mali, e alla fine è quello, lui dice di essere predestinato.
0: Ma questo è un cambiamento chiaramente epocale, di concetto,
1: sì.
0: Anche perché è vero che tu puoi tornare indietro, cioè anche nel tempo ciclico, no? C'era in qualche maniera uno scorrere della vita,
1: sì.
0: però era visto a fasi, e quindi tu in qualche modo, vabbè, se non ti va bene in questa fase te ne andrà bene in un'altra.
1: Esatto.
0: No? Cioè è un po' più, mentre invece in questa concezione provvidenziale sostanzialmente c'è un disegno e tu devi seguire questo disegno,
1: sì.
0: Evidentemente se ti discosti stai chiaramente prendendo la strada sbagliata. E questo secondo significato, quindi questo significato provvidenziale di cui stiamo parlando, conduce a di fatto concepire il tempo come storia e quindi non più un susseguirsi di eventi sempre uguali in analogia al ciclo naturale delle stagioni. Quindi in qualche modo porta necessariamente anche a distaccarsi dal ciclo naturale. Quello che abbiamo sempre visto come ciclo naturale, quindi non più, cioè l'essere umano anche in questo, anche nella sua concezione del tempo, si separa in qualche maniera dal resto del mondo, perché l'essere umano c'è un destino,

0: c'è un traguardo anche da raggiungere. Le piante, no, quelle sono cicliche, perché lo sappiamo che sono cicliche, ma quelle perché sono un'altra storia.
1: Certo.
0: Qui è buffo questi due pesi e due misure che in un certo senso abbiamo deciso di darci.
1: Quindi in qualche modo anche la connessione con la natura, più che si è allontanata, più che l'uomo si è emancipato dalla natura e anzi ha cercato di dominarla, più che la concezione nel tempo è diventata lineare. Potremmo dirla questa cosa.
0: Io penso, cioè, non so, ci lanciamo in questa affermazione. Sì, esatto, secondo me
1: ci
0: è
1: stiamo
0: così.
1: Lanciando.
0: Ma secondo me sì, ma tanto che ci fa, chi ci contesta?
1: Esatto.
0: Sì. No, anche perché effettivamente cioè, tutto ciò coincide perfettamente anche col concetto di progresso, se ci pensate. Cioè, esatto. Sostituite la parola Dio con la parola progresso, uguale, non cambia niente. Cioè, di base il nostro destino è quello di arrivare a, non so, la felicità della nostra umanità, bene, quello è il traguardo, il destino, e dobbiamo andare verso quella direzione. Un po' un po', come dire, a cavallo tra queste due concezioni che abbiamo finora detto, il tempo ciclico e quello lineare, è il tempo a spirale. Il tempo a spirale segue determinate fasi, come quello ciclico, ascendenti e discendenti, ma in un'ottica complessivamente ascendente. Quindi è un po' strano, è come se sì, effettivamente c'è un traguardo, c'è comunque una certa linearità, un binario, ma nel fare la strada la si fa appunto in un modo a spirale, a fasi. E è di fatto una sintesi con cui vengono coniugati questi due tipi di concezione. E questa tipo di concezione è stata espressa, per esempio, da Hegel nella dialettica tesi, antitesi, sintesi. Quindi effettivamente c'è chi ne ha abbondantemente fatto uso, ma anche Marx, che vedeva come punto di approdo in cui termina la spirale della storia, vedeva l'affermazione del comunismo. E anche qui le teorie marxiste chiaramente sono molto, molto vicine alla teoria di progresso, quindi chiaramente una linearità ci doveva essere pure lì. E ritorna questa teoria a spirale anche nella dottrina teosofica di fine Ottocento, che vede l'evoluzione dell'umanità procedere per cicli appunto a spiraliformi, e dove c'è la decadenza che segue a un periodo di prosperità e di sviluppo e il sacrificio necessario affinché l'evoluzione possa proseguire a un livello più alto e consapevole. Quindi, come dire, chissà, devo dire, non saprei quale abbracciare. Sicuramente, ecco, penso che la linearità del tempo è qualcosa che non mi torna,
1: non
0: mi è mai tornata. E penso che sia confortante che non mi torni, però sul resto va.
1: Ma allora io devo dire che a parte che ora mi sta esplodendo la testa di cose, mi vengono in mente su spiegazioni varie che alla stessa velocità in cui entrano e si creano
0: escono,
1: perché poi nel mentre ne penso altre. Sicuramente io sono super a favore del ciclico, sarebbe bello che fosse così. Sicuramente io mi sento che sono materia e quando morirò mi trasformerò in materia che si trasformerà in altra materia, il famoso tutto muta, niente si distrugge.
0: Anche quello non lo negano fino in fondo, non riescono a negarlo fino in fondo, perché comunque come fai a dire di no? Cioè,
1: no, esatto.
0: Succede.
1: Cioè. Esatto. Un mio vecchio professore denominava l'essere umano come un aggregato di proteine zompettante verso la morte.
0: Bello!
1: Che è una definizione interessante, perché ti crea questa immagine di queste gambe zompettanti.
0: No? Bello!
1: Però rende l'idea, per esempio, di come la concezione del tempo, anche oggi, di un professore universitario in questo caso.
0: Mi piace, sembra un po' Ricchi e Morti.
1: Sì, esatto, è un po' Ricchi e Morti. Quindi a un certo punto, quindi, vi è stata una, nell'Occidente soprattutto, anche se poi che ha espresso questa materialità del tempo, A partire certo dal cristianesimo, abbiamo detto che comincia, anzi dei monoteismi che iniziano a dare una ciclicità nel tempo. Ecco, è cosa, una delle mille cose che mi è venuta in mente.
0: Guardavo alle mie spalle, infatti, di...
1: c'era qualcuno. Una delle mille cose che mi è venuta in mente è questo: la concezione dell'uomo, di se stesso. Probabilmente molto più. Certo, si sentiva il legame con la comunità, ma molto più singola la questione. Cioè, tu sei all'interno del flusso del tempo e non hai nessun potere. Va bene, sei in balia degli dèi.
0: Sì.
1: Per cui le tue gesta non sono progresso, sono gesta eroiche, casomai.
0: È vero.
1: Quindi non sei padrone del tempo, il destino, predestinazione... in qualche modo. Poi dopo invece l'uomo, cioè il progresso è non lo so, è prendere la scintilla divina per riuscire a cambiare ciò che ti circonda. E allora se tu puoi mutare la roba fisica, evidentemente hai modo di mutare qualsiasi cosa e forse anche il tempo. E da lì abbiamo cominciato a ragionare su... Quindi mania di grandezza per gli esseri umani.
0: È vero, mi torna. Sì.
1: Vabbè.
0: Invece, guarda, mi sembra che sia calzante.
1: Ne stiamo ragionando qui. Ma abbiamo un illustre antesignano prima di arrivare, addirittura prima di arrivare ai greci. Perché abbiamo la dilatazione temporale, un po' che è l'antesignana nel viaggio temporale, in qualche modo.
0: È perché, appunto, abbiamo detto, non c'era l'idea del viaggio nel tempo, obiettivamente non c'era, almeno non l'abbiamo trovata, ma c'era quella che potremmo chiamare sì una dilatazione temporale, cioè a un certo momento succede una cosa e il tempo come se si fermasse, oppure si dilatasse, no? Si allargasse. Uno dei primi esempi appare nel Mahabharata, che è un antico poema epico sanscrito compilato intorno al 400 avanti Cristo. Nel Mahabharata c'è una storia su questo re che si chiama Kakutmi, che visse milioni di anni fa e che cercava un marito adatto per sua figlia, Revati, la figlia. I due viaggiano fino alla casa del dio Brahma per chiedergli consiglio, perché evidentemente devono chiedere a lui chi è che deve sposare la figlia. Mentre si trovano nel piano dell'esistenza di Brahma, perché attenzione, è un altro piano, non è il piano dell'esistenza umano, ma è un altro, devono aspettare. Questa cosa, questo dettaglio mi fa
1: bellissimo,
0: schiantare.
1: Bellissimo.
0: E Brahma gli dice: no, però dovete aspettare che io ascolti una canzone di 20 minuti. Questa cosa mi fa ridere tantissimo. Io penso tipo alle canzoni Doom, cioè fa, no, aspetta, devo sentire un pezzo di Black Sabbath. E non posso. E quindi
1: c'ho la ballad, sì. Non me la messa.
0: Vabbè, è così. Però gli dice anche, Brahma gli spiega che lì, in quella dimensione, il tempo si muove diversamente rispetto alla Terra. Quindi dice, occhio che sì, dura 20 minuti, però non è proprio come 20 minuti umani. Insomma, alla fine si scopre che mentre ascoltavano sta canzone, che si spera almeno fosse bella, erano passati milioni di anni. E quindi obiettivamente tutti quelli che i due esseri umani conoscevano, compreso familiari, potenziali pretendenti, erano morti. Quindi c'è questa specie di sospensione temporale,
1: sì.
0: Però va detto che qui siamo su un'altra dimensione, cioè...
1: Comunque la relatività
0: è un po'...
1: di fatto è quello.
0: È un po' sì, eh. È proprio quello, sì. E ribadisco, questo 400 avanti Cristo.
1: No, va bene, avanti Cristo, non dopo Cristo.
0: Capito Einstein? Il racconto, appunto, questo racconto di base è quella che adesso potremmo chiamare una dilatazione del tempo, no? Cioè, diversi osservatori, come giustamente dicevi, misurano diverse lunghezze di tempo in base ai loro relativi quadri di riferimento.
1: Esattamente.
0: Che è la relatività, paro. Un altro esempio che possiamo fare sempre di questo tipo, per andare un po' sull'antico, è una favola giapponese dell'ottavo secolo, questa volta dopo Cristo, non avanti, su un pescatore di nome Urashima Taro che finisce in un palazzo sottomarino, bellissimo, già mi piace,
1: certo.
0: E si innamora di una principessa e vabbè, è fin lì, ok. Quando torna a casa però invece scopre che sono passati 100 anni. Anche qua, sai, quando si dice, no, il tempo si è fermato. Ecco, è così. palese.
1: Però qui in questo caso non era in un'altra dimensione, era no. sulla Terra, quindi interessante questa cosa.
0: C'è.
1: Del scorrere diverso del tempo, probabilmente sott'acqua, che dà un senso di movimenti,
0: vero,
1: no? Sono molto più lenti.
0: Volando è anche un'altra dimensione, pure quella, in qualche modo, però sì.
1: Sì, certo, per la teoria della relatività, se sei in fondo in mare o sullo spazio, sono due cose diverse, certo.
0: Però sì, comunque anche qui è un viaggio nel futuro, se vogliamo.
1: Sì, sì.
0: Anche se molto diverso, come vediamo, non da quello che penseremo noi, cioè noi ce lo immagineremmo come qualcosa di un salto in avanti, no? Cioè noi che andiamo in avanti,
1: sì.
0: No, qui è ti fermi oppure non ti accorgi che in realtà è passato di più. E invece, arrivando un po' più vicino a noi, in epoca moderna, qui chiaramente cambia un po' tutto, tra il 1700 e il 1800. Ad esempio, c'è una delle prime cose che si possono così raccontare in merito è questo racconto del viaggio nel tempo, un romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards, in cui l'uomo si sveglia nel 2000. E poi vabbè, c'è poi dopo parleremo ovviamente di Wells, però nel 1899 c'è The Sleeper Wakes, che parla di un uomo che dorme per secoli e si sveglia in una Londra completamente trasformata. Mm-hmm. Queste sono sempre effettivamente dilatazioni temporali, anche se lo vedremo un po' diverse.
1: Ho da aggiungere qui, perché abbiamo in realtà il primo, potrebbe essere il francese Louis-Sébastien Mercier in L'Anne, che scrisse il nome del francese è Louis-Sébastien Mercier e il romanzo è L'Anne, l'apostrofo Anne, quindi l'anno in francese, 2440, Rêve s'il en fut jamais. Sempre si addormenta e sogna. 1772.
0: Vedi.
1: Poi abbiamo un 1819. Ho trovato un nuovo link prima, che non ho condiviso. Mm-hmm. Quindi condividerò con te ora. l'americano Washington Irving in Rip Von Winkle, che è del 1819. E c'è anche un toscano nel 1871, che non avevamo trovato, anch'io non c'ero capitato, che è Narciso Feliciano Pelosini, meraviglioso, con Maestro Domenico del 1871, che scrisse, 1871, scrisse una fiaba antirisorgimentale, un suddito del Gran Ducato si addormenta e si sveglia in un regno d'Italia per lui da incubo.
0: No,
1: però ganza questa cosa.
0: Lo potremmo mettere nella puntata dei controrivoluzionari.
1: Già, giusto. Comunque ora me lo leggo meglio. La prossima si snocciola questa cosa. Quindi sempre questa cosa del dormire, qualcosa di psichico, che poi tornerà anche in forme diverse. Però insomma, il 700, soprattutto l'inizio dell'800, il viaggio nel tempo è principalmente nei sogni.
0: Sì, o comunque c'è un qualche cosa di cui tu non t'accorgi, non capisci cosa sta succedendo.
1: Sì, cioè non c'è una macchina che ti porta da qualche parte, forse esci dal tuo corpo, non so, materializzazione, però dove qui davvero viaggi nel tempo, perché come dicevamo prima di iniziare la puntata, certo potremmo pensare agli sciamani, che grazie alle sostanze allucinogene eccetera eccetera riuscivano a uscire dal proprio corpo, connettersi con la natura, e potremmo stare ore a raccontare tipologie, ma non sono viaggi nel tempo.
0: Ma no, ma pure per esempio i druidi, Merlino, druido, lui era in costante, la leggenda vuole che fosse in costante contatto col futuro, lui vedeva il futuro e in qualche modo si può dire che viveva nel futuro, perché comunque era turbato dalle conseguenze di questo futuro. Però non è prettamente un viaggio nel tempo, effettivamente è più un entrare in comunicazione sapendo già che cosa sta per succedere,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Non eh sì, è un po' strano. E invece poi sempre in periodi di fine 800, cioè, le persone iniziano nei racconti a muoversi anche indietro, perché finora abbiamo parlato principalmente di andare in avanti,
1: sì,
0: effettivamente.
1: Sì.
0: Qui invece verso l'Ottocento si inizia ad andare indietro, cosa che a me mi ha stupito tantissimo che non ci fosse questo bisogno di immaginare anche di andare indietro fino ad allora. Evidentemente non c'era, perché non abbiamo esempi di questo tipo, no. Perlomeno se ci sono, sono pochissimi, perché non li abbiamo trovati.
1: Ma in Occidente il legame con il passato è particolare e è netto. Il passato è passato, di fatto.
0: È strano, infatti.
1: Mentre in Asia probabilmente potremmo trovare, noi non l'abbiamo trovato, qualcosa che tiene un legame con il passato. Ne parlavamo prima, il confucianesimo, l'adorazione degli avi.
0: Ma guarda, forse proprio per questo non c'è anche nel mondo asiatico, nel senso che comunque tu sei già costantemente
1: non c'è la necessità, dici.
0: In contatto, non
1: giusto,
0: lo so.
1: Giusto, mi torna.
0: Chissà. Però per esempio nella satira di Mark Twain nel 1889 scrive un americano alla corte di Re Artù, famosissimo, dove c'è questo ingegnere che per un colpo alla testa ritorna al tempo di Artù di base e quindi c'ha tutte le sue disavventure. E poi cominciano, siamo appunto in epoca vittoriana, fine 800, l'epoca proprio che se non succedeva allora non si sa quando sarebbe successo.
1: Certo.
0: Cominciano a apparire anche degli oggetti capaci di inviare persone avanti o indietro nel tempo.
1: Prima rivoluzione industriale,
0: sì, evidentemente l'impossibile inizia a poter essere pensabile. Però all'inizio non sono macchine, ma sono principalmente orologi. E per esempio Lewis Carroll nel 1889 scrive questo racconto per bambini che si chiama Sylvie e Bruno, dove i personaggi possiedono un orologio che è di fatto una cosa che li porta su e giù nel tempo.
1: Ma la stessa Alice nel Paese delle Meraviglie sappiamo avere.
0: È vero, pure quello. Sì. E allora, in realtà c'è una grossa esplosione di tutto questo tipo di storie in questo momento, in questo periodo storico, e c'è chi sostiene che, per esempio, questo potrebbe derivare dal fatto che la gente stava iniziando a standardizzare il tempo e a orientarsi più frequentemente con gli orologi, cosa che ci sta.
1: Sì, ci sta che sia l'orologio la macchina del tempo, perché oggettivamente è una macchina del tempo, perché tu tieni traccia di quel del tempo che passa, quindi vedi quello che è stato, perché il tempo è passato, ma vedi anche quello che sarà, perché sai che tra poco sono le 6 e prima erano le 5.
0: E poi in generale da cosa nasce cosa, e probabilmente anche in generale il diffondersi di racconti sui viaggi nel tempo, con orologi o meno, anche con macchine, deriva proprio dal fatto che tu hai una quotidianità che ti porta a misurare il tempo. Cioè abbiamo iniziato a maturare una certa ossessione per la misura del tempo.
1: Sì, che coglioni davvero, noi siamo schiavi, tremendamente schiavi di questo.
0: E quindi ci orientiamo di fatto, cioè la nostra vita si basa, l'orientamento della nostra vita si basa sulla misurazione del tempo.
1: No, se becco chi ha inventato di timbrare il cartellino, guarda.
0: Sì, ma anche in generale, no? Di chiedersi continuamente che ore sono, anche quando in fondo non ti interessa.
1: Cioè, sì, è vero.
0: Prova a sapere. Evidentemente anche questo ha influenzato il nostro immaginario brutalmente e ci ha evidentemente stimolato a creare racconti, storie, immaginari sul come si va indietro e avanti.
1: E qui la fantascienza prende la direttissima, perché iniziano le prime utopie, le prime distopie e anche le prime ucronie.
0: Sì,
1: se volete sapere la differenza, andatevi a cercare la puntata dedicata proprio a questo. Perché tra il 700 e l'800, quindi a questo punto siamo spostati più sull'800 fondamentalmente, abbiamo i racconti dei viaggi nel tempo. Per esempio, uno dei più popolari è il romanzo utopico di Edward Bellamy del 1888, Looking Backwards. Quindi guardarsi alle spalle.
0: Quello di cui abbiamo parlato prima.
1: Esatto. Wells invece, come abbiamo detto, non lo diremo, però c'è The Sleepers Awake, che hai detto prima, e poi dopo.
0: la famosissima macchina del tempo.
1: Esatto. Quindi la narrazione comincia a mutare, cominciano ad esserci i paradossi temporali. Alcuni autori seguono il principio di coerenza di Novikov, cioè il passato è mutabile, ma finalmente altri invece esplorano le teorie dei mondi paralleli o quantomeno la possibilità che il passato cambi in qualche modo.
0: Vero. Vero.
1: Molto interessante questo passaggio, perché è dirimente, ecco, in qualche modo.
0: E secondo me adesso siamo alle soglie di uno scalino, che è quello delle invenzioni delle macchine del tempo per certi aspetti, e potremmo appunto prenderci una pausa, se sei d'accordo.
1: Certo, così certo, assolutamente.
0: Entriamo nella seconda fase.
1: Entriamo nella seconda fase, che è quella più vicina a noi, quella in cui si inseriscono le teorie della fisica, in cui la fisica comincia a svilupparsi sempre di più, perché sappiamo che dal Settecento in poi, da che prima le scoperte della fisica ce n'era una ogni 50 anni, a questo punto invece il tempo è sempre più ristretto fra una scoperta e l'altra, anzi si concatenano sempre di più fino ad arrivare ad oggi. Quindi restate con noi per continuare a parlare di viaggio nel tempo. Intanto sentiamoci il viaggio nel tempo proprio dell'uomo che viaggiò nel tempo attraverso una macchina.

0: farò un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare.
1: Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi.

incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei, solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici, solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei.

0: Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. Stiamo parlando di, anzi stiamo introducendo ai viaggi nel tempo. Abbiamo parlato nella prima parte della puntata della concezione del tempo nella storia, in linee generali, legate proprio all'idea del viaggio nel tempo. Quindi dal concetto del tempo ciclico alla poi la sua trasformazione in tempo lineare, però privo di un'idea di tornare nel passato. E infine, a fine del 700 e 800, invece si giunge davvero a un'idea di poter viaggiare sia verso il futuro che verso il passato, con la nascita delle prime distopie, ucronie, eccetera, eccetera. E infatti arriviamo, con l'arrivo della tecnica, alla creazione del massimo viaggio del tempo più conosciuto di tutti, la creazione di qualcosa, di un macchinario per farlo, cioè la macchina del tempo di Wells.
1: Forse è uno dei primi esempi che ci viene in mente quando parliamo delle macchine del tempo. Ne abbiamo già un po' raccontato in un'altra puntata, che tra l'altro non mi ricordo più qual era, ma insomma ce l'abbiamo infilato. Del resto, secondo me, parlare
0: di viaggi, forse è quello dei viaggi.
1: Bravo, forse era proprio i viaggi. Perché effettivamente, secondo me parlare di Wells va sempre bene. Comunque era un socialista, era una bella persona, lui ci credeva, quindi secondo me va bene infilarci. Quindi ve lo rivoghiamo anche oggi, ma un po' più nel dettaglio. Siamo nel 1895, in realtà la sua, come dire,
0: l'idea.
1: L'idea non è chiaramente...
0: Il progetto.
1: Esatto, non nasce proprio solo sulla macchina del tempo, perché in realtà trae spunto da un'altra opera sempre di Wells, che si chiama Le Argonauti del Tempo, The Chronic Argonauts, che è un racconto pubblicato poco prima, perché era del 1888, pubblicato in tre parti. Però di fatto la macchina del tempo, a prescindere da dove l'abbia preso, è una delle prime storie ad aver portato nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo, sì. Ma basato su attraverso un attrezzo meccanico, ecco. E mi si è distrutto il link che avevo fatto.
0: No. Quindi avevamo detto che i primi viaggi nel tempo erano onirici, uno si trovava all'improvviso, e invece qui c'è qualcosa che l'uomo, grazie alla sua alla sua mente, crea.
1: Sì, grazie alla tecnologia.
0: Esatto.
1: Sì, perché la macchina del tempo chiaramente è il centro della storia. Sì, certo, poi c'è tutto il viaggio, c'è le cose che vede, tutte le sue elucubrazioni sul destino dell'umanità, che poi di cui abbiamo parlato anche nell'altra puntata, insomma. Però il centro della storia è la macchina, evidentemente.
0: Eh sì, certo.
1: E anche la teoria scientifica che Wells in parte elabora, di fatto, che tra l'altro all'inizio non era manco così di fantasia, nel senso che lui l'aveva tutta scritta in maniera piuttosto elaborata e aveva provato a convincere altri scienziati che fosse un'opinione valida, scientificamente sostenibile. Gli hanno detto no, siete incazzati, onestamente, no, che sarà proprio bello, ma no. E allora lui ha deciso di tramutarlo in un racconto di fantascienza, ha detto vabbè, allora...
0: A questo punto.
1: E comunque ha fatto bene, perché, magari non è verosimile, ma fatto sta che è un racconto molto godibile, molto bello, appassionante, e che però, come in stile pieno di Wells, lui farcisce di nozioni scientifiche o... diremmo adesso pseudoscientifiche, nel senso, comunque non erano robe, saranno un po' inventate, però credibili.
0: Sì, diciamo che rispetto a Verne, no? Che lui ti dava, no? Queste cose scientifiche erano più plausibili,
1: sì.
0: Di fatto il sommergibile, che, vabbè, quello già esisteva da Galileo in qualche modo, però
1: sì.
0: Erano robe un pochino più fattibili. Questa era proprio fuori da ogni schema scientifico conosciuto all'epoca e smentito tutt'oggi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Finché non troviamo, non abbiamo i mezzi giusti, secondo me non è impossibile.
1: Ma no,
0: no, non lo so. Ci sarebbe da parlare della concezione del tempo oggi a livello super approfondito, di cui io non sono capace.
1: Ma minimamente, guarda.
0: Però ve lo possiamo raccontare attraverso quello che è stato scritto.
1: Sì, e lui, devo dire, appunto, per darvi un'idea, né, tra le, cioè lui non è che se l'ha inventato perché era un pazzo e visionario, ma no, perché certo, era il geist del momento. Cioè, comunque, effettivamente, la comunità scientifica che lui frequentava molto, la questione della possibilità di viaggiare nel tempo era un qualcosa di cui effettivamente si discuteva. E, era, stiamo parlando dell'epoca vittoriana, un momento di fermento, come sappiamo, non solo industriale ma anche scientifico. E, sì, era un periodo un po' particolare dove ancora non erano entrate nel vivo tutte quelle dinamiche dell'industrializzazione pesante che poi abbiamo visto dopo. I brevetti ancora non erano così centrali, o meglio, era molto più individuale la ricerca. C'era la figura ancora dell'inventore, dello scienziato che poteva investigare, cosa che poi si è persa completamente negli anni dopo in favore di industrie e grandi centri di ricerca, dove il singolo è abbastanza...
0: Però dove la tecnologia effettivamente ti stava cambiando la vita.
1: Sì.
0: Anche solo banalmente l'invenzione del vaporetto, cioè del vaporetto, della parte del motore a vapore delle navi, che ti dimezzava nel tempo per arrivare, per esempio, in America.
1: E quindi tu iniziavi a fantasticare, dicevi, vabbè, ma quindi qui allora, si aprono possibilità.
0: Insomma, i fratelli Wright arriveranno, no, forse già c'erano, insomma, non mi ricordo precisamente quando sono, però no, quindi si comincia a cavolare, cioè, ciao, l'uomo domina terra, acqua, mare, tutto. Quindi
1: e
0: ci
1: infatti,
0: sta di
1: sì,
0: ubriacarsi di...
1: Ma ci stava tutta, dai, io gliela buono. Poi non sapeva che danni avrebbe fatto poi, però poverino, al tempo ci stava dentro. E varie probabili, possibili, indicate come fonti di ispirazione, diciamo non di fantasia, sono per esempio un saggio del 1880 di Charles Howard Hinton, intitolato Che cos'è la quarta dimensione?
0: Sì.
1: Dove l'autore suggeriva che i punti che si muovono nello spazio a tre dimensioni possono essere immaginati come intersezioni successive di una statica di disposizione quadridimensionale delle linee passanti attraverso un piano tridimensionale. Ora, chiaramente, cose che anticipavano in qualche maniera le teorie della relatività di cui abbiamo parlato prima non erano chiaramente arrivate, non arrivavano a quel punto, però si discuteva, se ne iniziava a parlare. E niente, in realtà l'articolo era più che altro incentrato sulle possibilità di una quarta dimensione spaziale. Quindi non era tanto concentrato sul tempo. In realtà però venne interpretato anche da Wells come tempo. Cioè sì, va bene, però questa cosa che tu dici la stai pensando per lo spazio, ma forse lo stesso ragionamento lo potremmo applicare al tempo. E quindi lui gli parte il cervello a Wells e inizia a ragionare su questa roba. E quindi niente, dice che appunto poi dopo, quando Wells nel 1934 ha scritto la sua autobiografia, ha detto che mentre stava studiando per diventare uno scienziato, perché lui ha fatto studi scientifici appunto, sentì appunto questa idea di una cornice quadridimensionale che gli aveva dato questo articolo scientifico e che gli in una maniera gli aprì la mente. E quindi niente, questa è una delle ipotesi di sua ispirazione, d'altra parte l'ha detto anche Wells stesso, ma come abbiamo detto prima non è una fonte precisa, ma probabilmente è proprio un brodo di idee dove lui era,
0: sì, esatto,
1: inserito. E ci fa capire la differenza appunto che c'era rispetto al passato, dove queste idee evidentemente proprio non circolavano, non ti venivano manco in mente. La trama, vabbè, per farvela molto breve perché tanto la sapete, siamo nell'Inghilterra di fine 800, in quel momento che vi dicevamo, e c'è questo scienziato, inventore, la classica figura, devo dire, dal romanzo anche di Verne peraltro, ma comunque dell'epoca, di quell'epoca lì, dell'epoca vittoriana, che a un certo punto racconta agli amici più stretti di aver trovato un modo per viaggiare nel tempo. Non gli credono chiaramente, e lui pochi giorni dopo, durante una cena, ricompare questo in uno stato terrificante, sconvolto, piano ferito, cicatrici, tutto quanto, e gli racconta di essere riuscito effettivamente a costruire questo mezzo in quarzo e avorio, capace di viaggiare avanti e indietro nel tempo, ma non nello spazio, e di aver navigato durante la corrente del tempo, quindi anche qua tempo lineare, come vedete, fino a raggiungere l'anno 802.701, un periodo in cui l'umanità era divisa in due parti, possiamo dire. Gli Eloi, che sono delle pacifiche, gentili creature che conducono una vita divertente, di distrazione, ma sono un po' scemotti. E poi ci sono, e lui prende, insomma, fa amicizia e tutto quanto. E poi c'è un'altra parte che poi capiremo piano piano, che sono fondamentalmente gli schiavi che stanno sotto questa vita così idilliaca di una parte dell'umanità. Chiaramente sono i Morlock. I Morlock sono ripugnanti, mostruosi, perché costretti a vivere nell'oscurità, in condizioni di schiavitù, di fatto nelle viscere della terra, escono solo nella notte per cibarsi degli scarti degli Eloi, e vengono vengono di fatto allevati, potremmo dire, come bestie da macello, di fatto anche a volte letteralmente. Poi tutto il racconto va avanti, non ve lo stiamo a raccontare tutto, anche perché
0: comunque ci sta di leggerlo, perché
1: è veramente
0: letto,
1: bello, perché... sì, ve lo consigliamo perché è veramente bello. Chiaramente c'ha il suo stile un po' âgé, però è bello. E in tutto questo, come già vi abbiamo ampiamente detto nell'altra puntata, c'è tutta la sua concezione socialista di Wells, dove chiaramente c'è una denuncia di una condizione classista e di un progresso che porta, anziché a delle magnifiche sorti progressive, a un imbarbarimento, direbbe lui, dell'umanità. E questa è la macchina del tempo. E
0: da qui in poi, nell'interno della letteratura e poi della cinematografia, perché poi arriveremo nel Novecento, probabilmente c'è anche qualcosa di ottocentesco, non lo so questo. E la macchina viene in qualche modo trasformata sempre di più. E più che la scienza va avanti, più che chiaramente il genere poi riflette la fisica del periodo.
1: Eh sì.
0: La fisica intesa come il concetto scientifico, l'avanzamento della ricerca scientifica in campo fisico, evolvendo dai viaggi romantici a concetti invece più complessi legati alla relatività generale, appunto, dopo il tempo viene considerato simile allo spazio, appunto Interstellar, che è poi uno l'oggi, è il raggiungimento massimo, che ci racconta che si può viaggiare nel tempo, come l'unica cosa costante è la gravità, l'unica cosa che riesce a trapassare le varie dimensioni, le dimensioni dello spazio e del tempo, è la gravità. E tramite questo escamotage, chiaramente un escamotage narrativo, però che prende tanto dalla teoria fisica di oggi, della fisica di oggi.
1: Eh beh sì, d'altra parte la fantascienza si chiama così per un motivo.
0: Esatto, esattamente. Abbiamo vi facciamo un po' di esempi, se va bene, per concludere, andando avanti un po' nel tempo, nel senso che poi è arrivato più, venendo ai giorni nostri, è arrivato, dimmi.
1: No.
0: È arrivato il TARDIS, cioè il Dottor Who.
1: Il Dottor Who, anche questo è strano pensare a Dottor Who come una delle prime, però sì, è così, una delle prime macchine del tempo.
0: È una delle prime macchine del tempo, è una figata dal punto di vista concettuale, perché il protagonista di Dottor Who in ogni stagione è diverso, ma in realtà è lo stesso, ma è voluto, cioè è, deve essere così, non è che il primo a un certo punto era troppo vecchio e quindi quando hai fatto la seconda stagione ti serviva uno più giovane. No, è voluto, perché è un eterno viaggio nel tempo, perché lui appartiene a questi custodi del tempo, di fatto, che quindi controllano un po' il... che controllano che non ci siano stronzi che vanno a giro...
1: Come
0: a,
1: lui.
0: A, esatto, a fare casini nel continuum spazio-temporale, perché appunto c'è una concezione... c'è la questione che se tu rompi il flusso spazio-temporale fai un casino.
1: E questa anche è una concezione molto nuova.
0: Esatto.
1: Cioè, Wells questa cosa non ce l'aveva. Cioè lui va indietro e fa un casino della Madonna comunque. Cioè sì. Interferisce in tutti i modi che gli venivano in mente. E non si pone il problema del ok, ma quindi avrò fatto un casino. No, se le fotte. Invece no, dopo nel 63... Dottor Who inizia nel 63.
0: Giusto.
1: Insomma, lì un po' ci si pone il problema.
0: Si comincia a porre il problema, perché se tu per sbaglio poi appunto uccidi. No, a parte Dottor Who sì, è viaggio nel tempo, però è a livello proprio dell'universo. Si vedono tanti mondi, ci sono i nemici, ci sono. Quindi, insomma, è tutta una questione. Mentre, per esempio, questa cosa qui inizia, ma poi si vede molto meglio il Ritorno al Futuro.
1: È lì.
0: Perché in Ritorno al Futuro il giochino è proprio quello, cioè la famosa questione che finisce per baciare la mamma, cioè la
1: Edipo proprio.
0: Esatto, è questo, cioè che si può, che il viaggiatore nel tempo deve stare molto attento perché potrebbe alterare il flusso spazio-temporale e di conseguenza potresti anche morire.
1: Perché rischia di ammazzare suo padre, di far ammazzare suo padre.
0: Esatto.
1: E quindi
0: non nascerai mai.
1: Non nascerai.
0: E quindi a questo punto poi il giochino è che allora tu, viaggiatore, una volta che hai fatto il casino e magari ti sei autoucciso, che fine farai?
1: Ma infatti Ritorno al Futuro, diciamo che in tutti e tre i film,
0: sì,
1: vabbè, una cazzata, ok,
0: certo,
1: Ritorno al Futuro,
0: certo,
1: però
0: è comico,
1: però è divertente, dai.
0: Sì.
1: E effettivamente è tutto non tanto, cioè chiaramente è anche un escamotage per togliersi la curiosità di vedere com'erano altri mondi, altre epoche, no?
0: Sì.
1: Quindi chiaramente c'è tutta la parte in cui lui va negli anni 50, anche perché ti vuoi togliere lo sfizio di vedere com'era il mondo degli anni 50, no?
0: Esatto.
1: Viverlo, farti un'esperienza esotica quasi, no? Idem per andare nel futuro, c'hai questa curiosità, ok? E questa è una parte importante che tra l'altro a me mi stupisce che non esistesse da sempre negli esseri umani, ma vabbè.
0: Rimaniamo sempre stupiti.
1: Strano. Però l'altra questione molto importante è invece il risolvere continuamente dei paradossi. Cioè loro si trovano, è il fulcro di sti film, di tutti e tre,
0: sì.
1: Il fatto che loro continuamente...
0: Perché tre? Scusami?
1: I tre film.
0: Ah, i tre film, scusami, certo.
1: Cioè in tutti e tre i film loro effettivamente fanno una sequela di catastrofi. Alcune volute perché non avevano pensato alle conseguenze,
0: esatto.
1: Alcune non l'hanno fatta apposta, inavvertite. In ogni caso passano fondamentalmente tutto il resto del film a cercare di riparare questi paradossi.
0: Esatto. Quindi è qui, quindi questa concezione nel fatto che si cambia, se tu fai, tu potresti inavvertitamente fare dei casini viaggiando nel tempo. Qui ormai più vicini ai giorni nostri, diciamo negli anni 60-70, si comincia a dire effettivamente l'evento massimo è Terminator, perché tutta la saga di Terminator è basata su questo, cioè proprio sul cambiare il passato per cambiare il futuro. Qui non è una cosa accidentale.
1: Sì.
0: La volontà della narrazione di Terminator in tutti i suoi capitoli è proprio questa. E quindi, vabbè, come sapete, il Terminator è un non è un robot, ma diciamo che è un robot. È più un è un androide. Sì, è un mezzo androide cyborg, sì, che viaggia nel tempo proprio per riuscire a cambiare il futuro, un futuro molto cupo e tremendo dove gli esseri umani stanno morendo. Chiaramente anche i cattivi mandano indietro i loro Terminator per impedire al Terminator di cambiare tutto. L'ho fatta molto semplice.
1: Tra l'altro sto guardando proprio in questo periodo, senza farla apposta, una serie coreana che si chiama The Grid.
0: Conosco, sì.
1: È carina, che anche lì c'è la questione dei viaggi nel tempo, perché il protagonista, senza farvi tutta la trama, però a un certo punto si ritrova a voler disperatamente tornare indietro nel tempo grazie a un dispositivo che ha per le mani, per cercare di impedire la morte di suo padre prima e la morte della madre dopo, ma si rende conto che l'impedire questa cosa avrebbe comportato per una serie di conseguenze la distruzione di fatto dell'umanità, o perlomeno tutta una serie di cambiamenti che avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Quindi si trova nel dilemma se scegliere tra il cambiare il tempo e quindi cambiare la sua personale condizione individuale, oppure se scegliere di non alterare il tempo, quindi perdendo la possibilità di salvare i suoi genitori ma salvando l'umanità. E quindi c'è tutto questo dilemma.
0: Allora, è molto interessante perché nella letteratura asiatica permane un po' di nucleo di morale finale della storia, per cui succede che i viaggi nel tempo, questo per esempio nei manga succede spesso, che questi viaggi nel tempo poi ti fanno rendere conto che tu vuoi cambiare, realtà loro capiscono, rivedendo il passato, che tutto sommato va bene così, alla fine hanno sbagliato loro a pensare, sono stati troppo egocentrici nel pensare a... Mentre noi occidentali invece col cazzo,
1: noi...
0: è esattamente il contrario, è la nostra, è l'idea giusta e così si deve fare.
1: Esatto.
0: Interessante questa cosa.
1: Al massimo il ritorno al futuro c'è la missione di essere dei pasticcioni.
0: Sì, cioè, sì, vabbè. Esatto, esatto. Allora, voglio fare tre esempi ancora. Qui ne vedi altre due cosine, ma in realtà sono tre esempi. Allora, il primo è invece molto moderno, è un nuovo paradigma di viaggio nel tempo, quello introdotto dal videogioco Assassin's Creed, dalla serie Assassin's Creed. Perché qui il viaggio nel tempo è legato ai geni. Cioè tu, attraverso i tuoi geni, puoi riuscire a rivivere, attraverso questa macchina che lo fa fare, chiaramente, puoi rivivere quello che ha vissuto il tuo antenato. E il gioco è tutto così, è il motivo per il quale ogni capitolo è in un mondo, in un momento temporale diverso, c'è quello della rivoluzione francese, c'è quello...
1: I Medici.
0: C'è quello, il più bello è tutta la storia di Ezio Auditore, che ti vedi Venezia, ma poi ti vedi Firenze, Siena, Montecatini, Monteriggioni, e ti rivivi appunto, vedi aiuti, Renzo il Magnifico contro i pazzi... E tutto, vabbè, molto divertente. Però insomma si viaggia tutto, addirittura questa epopea è andata avanti, siamo arrivati talmente indietro che si arriva alle origini. Le origini di questi assassini sono nell'Antico Egitto. Allora, ti vivi l'Antico Egitto. Poi il capitolo dopo è stato invece la Grecia, bellissimo, quello della Grecia bellissimo. Con la tua triremi che vai a giro, fantastico. Insomma, quindi qui si viaggia attraverso i geni, molto interessante. Tra l'altro si scopre via via, se fai tutte le cose, le missioni secondarie, scopri come nasce l'umanità, e in realtà non c'entra niente di io, ma sono stati gli alieni,
1: ecco,
0: ma nemmeno in realtà non sono neanche gli alieni, è qualcosa di più, vabbè. Qui lui, il nostro protagonista, quindi tu che lo stai muovendo, non cambi il passato ma studi il passato, così lo vivi per capire cosa fare nel presente. Interessante.
1: Beh,
0: sì,
1: bello.
0: Cioè per capire cosa fare nel presente per sconfiggere questa eterna battaglia contro i Templari, che sono un po' i grandi capitalisti cattivi.
1: Effetto.
0: E ci sta.
1: Ma e tu puoi interferire con il passato?
0: Tu di fatto vivi nel passato e fai che ti pare.
1: Quindi fai cazzo.
0: Ma non ha conseguenze sul futuro.
1: Ah, ok.
0: Non ha nessuna conseguenza.
1: Ok.
0: E quindi interessante questa cosina bellina. E, l'altra cosa, per esempio, invece di cambiare il futuro, che citeremo meglio poi nella prossima puntata, è Stephen King. Perché Stephen King ha scritto 22/11/63, che è stato pubblicato nel 2011, che racconta proprio questo, che attraverso, ora non vi sto a dire come, trova, cioè il nostro protagonista trova un ingresso per muoversi nel tempo dentro un armadio, quindi qui non c'è una macchina, c'è uno spazio trovato, e lui, insomma, la sua missione sarà tornare indietro per cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ah, non la conoscevo questo libro.
0: Sì, è uno dei pochi fantascienza pura, diciamo, forse l'unico, di Stephen King. Ganzo, molto ganzo.
1: Bello.
0: E quindi qui, anche qui c'è, cioè, il cambiare il passato per avere un migliore futuro, oggettivamente. Poi
1: questa... Vabbè, sapesse la scelta giusta, come ci insegnano.
0: Esatto, tanti. Esatto, esatto.
1: Però tu ci provi.
0: Tu ci provi. Quindi, Sanskrit ho detto. Ah, no, e poi c'è invece la cosa più, più moderna, che secondo me ci sta bene nel raccontare il giorno d'oggi, che è Yesterday del 2019, che è la storia di questo, no, di questo Jack Malik, che è un cantautore, che a un certo punto ha un blackout, c'è un blackout globale causato da un incidente, e si risveglia in una sorta di linea temporale alternativa dove nessuno conosce Beatles.
1: Oh.
0: Per cui lui, una volta capito sta cosa, dice, vabbè, cioè, proviamo a suonare, far finta che l'ho inventata io. Boom, successo micidiale, perché ha scritto il top del top.
1: Cioè, sembra quello, il racconto del, che dicevamo la scorsa puntata sulle religioni, di quello che a un certo punto, sì, va indietro nel tempo per cercare Gesù Cristo. Esatto. Non lo trova, dice, vabbè, lo fuori.
0: Lo fuori io, esatto, esatto.
1: Grande.
0: È un po' questa la cosa. C'è, cioè, il film, guardatelo, è molto divertente. E qui ha visto, no? Cioè, non è proprio un viaggio nel tempo, però è questa concezione del flusso che, appunto, con delle conoscenze diverse tu cambi. Insomma, boh, secondo me ci poteva stare in qualche modo nel viaggio
1: molto
0: nel
1: bello,
0: tempo.
1: Molto bello. Beh, allora direi che siamo giunte alla fine di questa, sì, carrellata. Parzialissima. Perché veramente ce n'è da boh, averne per altre 16 ore.
0: Infatti ora bisogna pensare bene come strutturarla, perché
1: si accettano consigli, ma non suggerimenti di film, libri, perché quelli ne abbiamo. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e per le dritte sulle puntate nuove da fare. E niente, ci risentiamo tra due lunedì, sempre intorno alle 9:30. Questa volta siamo stati un po' in ritardo, ma cercheremo di tardare di meno la prossima.
0: Assolutamente, anche perché avremo bisogno di più tempo, probabilmente.
1: Il tempo.
0: Ah, il tempo.
1: Il tempo stringe.
0: Evviva, grazie a tutti e a tutti per essere stati con noi. Queste sono le porte di Tannhäuser. Al prossimo viaggio nel tempo.
1: Ciao, ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
8: Benvenuto sulla terra.
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

Le 9, un minuto primo. Primo. 87.9 è la frequenza su cui la vostra radiolina è felicemente sintonizzata. Per questa domenica 10 maggio. Con un meteo incerto, almeno da queste parti, ma invece una certezza è che la presa continuerà a parlarvi di tecnologia anche oggi.

0: Oggi tra l'altro una giornata di grandi ritorni per questa trasmissione. Sentirete la voce più attesa.
1: Sì, ho finito la crociera che mi ero concesso nell'acqua dell'Antartide.

0: so, circumnavigare il globo vicino all'Antartide ovviamente è molto più rapido, tu chiaramente la sai lunga. Ha voluto fare un giro intorno al mondo e ha scelto.
1: Sono teorie che sono le rotte polari, eccetera. Come tutti sanno, circondare il mondo attorno all'Antartide è la parte più lunga perché sta sull'estremo della terra piatta e quindi è la circonferenza più lunga. Il polo nord è una cosa più piccola, la cosa è una cosa più lunga. Ma questa è conoscenza di base, qualunque terra piattista lo sa.
0: Giusto. 0649175 è il numero di telefono a cui chiamarci, oppure le dita nella presa @ondarossa.info.

E vi ricordiamo che la radio che state ascoltando è Radio Onda Rossa, una radio autogestita e autofinanziata dal 1977. Il 24 maggio compiamo la bellezza di 49 anni. Non dimenticate di farci gli auguri, di portarci un regalo, lo potete fare il 22 maggio alla SNIA, il 24 maggio invece in via De Volsci 56, cioè proprio sotto la sede di questa radio.

0: Vabbè, e quindi è arrivato il momento di arrivare al noccio della vicenda e commentare ciò che chiunque sta commentando, no? Direi che è la notizia sicuramente della settimana o del mese, no? Quindi senso, questo copy fail, no? Questa vulnerabilità sul kernel Linux.
1: Sicuramente ne parlano proprio tutti.
0: Dappertutto, io immagino.
1: Sì, che... tutti, perché c'è, diciamo, la presenza di qualche guerra qua e là, litigi Vabbè. Internazionali, problemi sì. Che stanno cercando di nascondere questa fondamentale informazione, ma questo sappiamo tutti che è la solita arma di distrazione di massa. In realtà il vero cardine della notizia della primavera, anzi tarda primavera del 2026, è sicuramente questo.
0: Eh sì, nel senso, grazie per aver pronunciato queste parole di verità che rendono giustizia alle priorità che abbiamo come argomenti. Forse tu volevi dire che si parla più di Dirty Frag che di Copy Fail 2? Forse è questo quello che tu stavi pensando. Secondo me è uguale.
1: Vabbè, se parliamo... per darla in maniera in maniera salomonica, sì. Se tu pegli l'insieme di quelli che parlano di queste cose, probabilmente magari il secondo è un po' più del primo, ma se pigli l'insieme della popolazione mondiale e consideri il concetto di incertezza di misura, penso che li possiamo considerare tutti abbondantemente al di sotto dell'incertezza, quindi sono uguali.
0: Ho capito, va bene. Ok, va bene per il tuo approccio salomonico. Allora, se ho capito bene, tu sostieni che io dovrei prima spiegare di cosa sto parlando e non dovrei darlo per scontato.
1: Beh, se non si può rivolgere a quella frazione di popolazione che sta all'interno dell'incertezza di misura, forse sì.
0: Di cosa sto parlando? Diciamo di la notizia è questa: ci sono state, che non è nemmeno una gran notizia in sé, ci sono state un paio di vulnerabilità molto gravi nel kernel Linux recentemente. Sono state scoperte e pubblicate nelle ultime settimane, hanno questi nomi in codice, come insomma è una moda che ormai da una decina d'anni c'è, no? Di dare, forse da Earthbleed, se mi ricordo bene, è stata forse una delle prime che erano, no, divenire famoso il fatto che le vulnerabilità ora avevano un nome e a volte persino una pagina web, cosa che in genere prima invece non avevano assolutamente. Cioè le vulnerabilità erano così, cioè erano dei bug segnati da qualche parte con un numero, ma non avevano un nome evocativo. Invece qui, no, hanno questo copy fail 2, per quanto magari sembra vago, ma comunque, no, fallimento nella copia e cose del genere. Le vulnerabilità tecnicamente sono assolutamente molto molto complicate e non mi metterò nemmeno proverò a studiarle, a spiegarle, e non perché non vi ritenga all'altezza di capirle, ma perché non mi ritengo all'altezza di capirle.
1: Meno male, perché altrimenti erano 2 ore e mezza di sproqui.
0: Magari sarebbe stato anche molto interessante, ma davvero io non
1: faremo,
0: ne ho.
1: Faremo una serie sull'argomento nei prossimi anni.
0: Può darsi, io comunque davvero non avrei le capacità per parlare di qualcosa del genere. Fatto sta che erano il genere di vulnerabilità che erano molto interessanti per alcuni motivi che invece questi sì, penso di poter spiegare abbastanza facilmente. Innanzitutto è il genere di vulnerabilità che era molto diffusa, cioè un sacco di vulnerabilità anche gravi che magari si trovano non sono però diffuse su tutti i tipi di sistemi. Perché? Perché magari, che ne so, sono state introdotte molto di recente, per cui è vero, sono molto gravi, ma magari ancora ce l'hanno in pochi una versione così nuova. Questo chiaramente le rende, come dire, per chi ce l'ha ugualmente gravi, però meno diffuse. Genere di cose che, per carità, come il mio compagno di trasmissione ha ben chiarito, comunque non c'è nessuno che parli di questo tipo di conversazioni in ogni caso, ma se proprio una deve fare notizia è quella che potenzialmente riguarda milioni di computer, non quella che ne riguarda migliaia. Quindi diciamo questo era un caso molto interessante ed era un attacco disponibile con una grande disponibilità, nel senso che non servivano configurazioni strane, era accessibile anche all'interno di contesti di sicurezza che in teoria dovrebbero limitare la disponibilità di alcune classi di attacco, si chiamano in genere, no? Cioè l'idea è che noi, siccome lo sappiamo che le vulnerabilità esistono, quindi spesso si creano dei sistemi che sono un po' dei sistemi cuscinetto, un po' in generale in tutta quanta l'informatica, forse nel mondo Unix è un approccio che storicamente è sempre esistito, su altre magari tecnologie è arrivato più di recente, ma quando dico più di recente intendo dire da 15 anni, quindi comunque ormai ampiamente noto il fatto che, diciamo, i programmi che girano sul vostro computer non hanno tutti quanti gli stessi privilegi, e questa separazione tra privilegi è una misura di sicurezza che vi tutela, perché in caso ci siano delle vulnerabilità e che quindi, diciamo, si riescano a fare degli attacchi, non sempre un attacco si riesce a come dire, il fatto che ci sia una vulnerabilità non implica che ci sia la fine del mondo, perché il passaggio orizzontale, così viene chiamato, viene reso difficile. Cosa sto dicendo in pratica? Sto dicendo che se per esempio il vostro browser ha una vulnerabilità, che è il caso più comune che può capitare, perché i browser sono complicati e visitano un sacco di cose su internet e internet è un posto brutto, quindi se il vostro browser ha una vulnerabilità, voi potreste visitare un sito che vi fa fare delle azioni malevole al vostro browser, e quindi vi potreste chiedere: ah, ma quindi può leggere tutto ciò che è sul mio computer? No, magari no, perché magari ci sono alcuni sistemi che gli impediscono di uscire fuori da una certa bolla, per cui, che so, magari riuscirà a leggere tutta la vostra cronologia, ma non riuscirà a fare niente che non riguardi il vostro browser, che è comunque tanto, però insomma ci sono sistemi del genere. Ecco, questo è il genere di attacco che funzionava anche all'interno di molti sistemi blindati e permetteva di, quello si chiamano, di scalare i privilegi, quindi di guadagnare i privilegi massimi a partire da quelli minimi, che è, diciamo, un fatto abbastanza grave. Vabbè, e quindi diciamo che per chi era più inserito in queste cose se ne è fatto un gran parlare, per tutte le altre persone no. Sono usciti fuori chiaramente gli aggiornamenti, quindi questo può senz'altro essere un promemoria che fare gli aggiornamenti è una cosa utile davvero, e non è soltanto una rottura di scatole, benché sia indubbiamente anche una rottura di scatole. Poi ci sono state, diciamo, si iniziano a vedere alcune particolarità, cioè quando è uscito fuori il primo attacco di questa serie, che è Dirty Frag, la persona che l'ha pubblicato ha fatto un disclaimer dicendo: questo attacco l'ho trovato a mano da solo, non l'ho fatto con l'uso di intelligenza artificiale, però ho utilizzato l'intelligenza artificiale, penso che abbia anche detto quale metodo abbia usato nello specifico, ma poco importa, per fare più in fretta, no, come dire, la realizzazione di un attacco concreto, nel senso che a volte quando entra una persona che ha le capacità, che cosa fa? Si legge il codice sorgente, il kernel Linux, va alla ricerca di possibili problemi, a volte intuisce che qualcosa è un problema, ma da lì a creare poi effettivamente un programma che riesca a sfruttare il bug non è che ci vuole un'ora, ci vuole comunque magari del tempo. Quindi è stato un sistema particolarmente assistito, ma non in maniera così forte. Quindi, perché questo qua, diciamo, è un grosso argomento di dibattito, cioè, ma questi sistemi di intelligenza artificiale, come li chiamano, sono bravi a trovare queste vulnerabilità? E questo è un altro aspetto di discussione di cui magari parleremo un'altra volta, in parte ne parleremo anche oggi un po' più là. Insomma, ha detto: l'ho trovato a mano. Bene, poco tempo dopo arriva un'altra vulnerabilità nel kernel Linux. Qui succede qualcosa di strano, cioè la vulnerabilità viene pubblicata e scopriamo che è stata violata prima del momento dell'embargo, della fine dell'embargo, e quindi mi interessava raccontarvi che cos'è l'embargo, e non stiamo parlando della forma di sanzione economica che stati o gruppi di stati affliggono ad altri unilateralmente, ma parliamo invece di un meccanismo di sicurezza che è, diciamo, è anche un po' il risultato di se vogliamo, no, di corsi e ricorsi storici. Insomma, vado al punto, anzi no, la prendo larga. C'è un storicamente esistevano due modi principali con cui si potevano segnalare le vulnerabilità, cioè diciamo che hai scoperto una vulnerabilità, che fai? C'è il primo caso che non dici niente a nessuno, anzi te la vendi, quindi lo dici soltanto a chi te la vuole comprare. Questo è senz'altro un approccio che è sempre esistito e ancora esiste. Poi c'è il caso in cui invece tu questa cosa la vuoi rendere pubblica. Questo potrebbe essere per vari motivi, potrebbe essere per desiderio di fama, perché no? Pubblicare una vulnerabilità ti rende famoso. Questo desiderio di fama si potrebbe anche chiamare lavoro nell'accademia, che è, diciamo, un mondo in cui, come dire, la fama è codificata come una metrica con cui trovi lavoro.
1: Sì, ma poi in generale molte persone che lavorano nel mondo della tecnologia, della ricerca, della cosa, diciamo, usano la fama come strumento, diciamo, di autopromozione. Quindi, diciamo, questi sono tipi di lavori in cui l'essere noti ha un ritorno, un po' come quelli che lavorano nello spettacolo, nella cosa, cercano di essere noti.
0: Sì, nel privato magari è più chiaro, nel pubblico, ma nell'accademia è un po' più strano, nel senso che noi sappiamo questa roba, no, delle metriche nell'accademia, i vari indici, no, ne abbiamo parlato tanto, no, della quantificazione del valore, no, che hai come ricercatore e ricercatrice. Ecco, per chi sa nella sicurezza informatica, questo tipo di pubblicazioni, in qualche modo, che sono del tutto singolari, perché pubblicare un bug non è come pubblicare un paper, però contano. E quindi, diciamo, che vuoi avere un bug che è importante, che è uscito fuori perché l'hai scoperto tu, se fai questo di lavoro. Quindi, diciamo, c'è il desiderio di fama.
1: Se sei nell'accademia è uguale.
0: Certo,
1: perché, sì, anzi, sì. Più ti nominano, anzi è peggio, perché quello dell'accademia, siccome le metriche sono quasi tutte basate sulle citazioni, la fama è ancora più importante, pure se hai fatto, certo, se hai fatto una cosa scarsa, ma sieni comunque nominato, va bene lo stesso.
0: Certo, certo. Sì, sì, sì, chiaro. Insomma, diciamo, ci sono vari motivi per cui potresti volerla pubblicare. Potresti anche essere, invece, più generosamente una persona che vuole pubblicarla perché pensa che pubblicarla sia il modo migliore per rendere un software più sicuro. Cioè, se io dico che c'è una vulnerabilità, allora poi quella verrà corretta. Oppure vorrei pubblicarla perché dico, ma niente, cioè, mi diverte, e la pubblico e basta, come si faceva una volta, perché magari c'ho il mio giro, no, di magari la mia fama, ecco, diciamo, per trattarsi di una fama all'interno di un circoletto più ristretto, magari possiamo dire che è sempre fama, o se vogliamo è una passione, ma insomma, questi sono i meccanismi. Nella categoria già ristretta di chi vuole pubblicare un bug perché, ma senza danneggiare gli utenti, cioè, quindi, che ha in mente molto in alto gli utenti, c'è comunque un grosso dibattito, perché le aziende hanno sempre spinto per quella che si chiama la responsible disclosure, quindi la rivelazione responsabile. Responsabile vorrebbe dire che, siccome tu non vuoi danneggiare gli utenti, tu lo vuoi dire a chi sviluppa il software, e non a tutto il mondo, in modo che il sistema venga corretto prima invece che diventi disponibile l'attacco. Questo sembra un discorso abbastanza sensato, anche se ci sono state due fondamentali critiche. Una è, se vogliamo, di natura più ideologica, e diceva: ma siamo sicuri che così stiamo tutelando gli utenti e non semplicemente le aziende? Cioè, se un'azienda fa un sistema che è molto fatto male, ha pieni problemi di sicurezza, perché non dovrebbe averne un danno di reputazione? Perché tutti quanti sanno delle sue vulnerabilità. Se io la dico soltanto a loro, non ho nessuna in qualche modo garanzia che loro faranno meglio, al di là del fatto della mia fama, no? Che mettiamola da parte. Questo è un aspetto un po' più generale. Un altro, se vogliamo, più pragmatico, dice: ma per queste aziende qual è l'incentivo a correggere quella vulnerabilità? Vediamo, il problema, appunto, non è che se tu quella cosa lì è privata, allora può darsi che non verrà mai corretta, o comunque che non c'è della pressione sufficiente per fare questo tipo di correzione del bug. Dunque, che cosa si inventano? Si inventano il meccanismo degli embargo. L'embargo è l'idea di dire: io ti segnalo un bug e ti do un tempo massimo.

0: che gli sta dietro. Che cos'altro risolve il problema dell'embargo? Risolve appunto, diciamo, queste due necessità. Qual è però in genere una condizione che si mette nell'embargo? Si dice: io aspetto fino a un mese, ma se per caso poi esce fuori la stessa vulnerabilità in qualsiasi maniera, allora io rompo il periodo di embargo, quindi rivelo immediatamente la mia vulnerabilità. Ora, quello che succede è che questa seconda vulnerabilità, che può essere chiamata copy fail 2, è uscita prima della fine dell'embargo. E questo per molte persone ha fatto chiedere: ma come mai questo è successo? Perché in teoria come funziona l'embargo? Funziona che quando tu hai un bug lo dici ad un numero ristretto di persone, che sono sia le persone che saranno in grado di correggerlo e sia delle altre persone che sono, diciamo, i distributori del software. Quindi, per esempio, nel caso Linux, le distribuzioni Linux. Quindi diciamo che probabilmente c'erano delle persone di Ubuntu, di Debian, di Fedora, che sapevano di questo bug. Queste persone lo sanno e chiaramente potrebbero anche fare una fuga di notizie. Naturalmente niente glielo impedisce, cioè non dovrebbero, però potrebbero anche farlo. E quindi noi i primi indiziati sono stati loro, tipo c'è stata una fuga di notizie. Questo sospetto è stato annullato dopo che una persona che ha il nickname di Sick ha detto: il 7 maggio ho letto l'articolo su Dirty Frag, che era la vulnerabilità precedente, mi sono messo a monitorare tutti quanti i cambiamenti che avvengono sul kernel, che ricordiamolo è un progetto in software libero, per cui quando...
1: Non è tecnicamente difficile fare questa operazione.
0: Monitorarlo per nulla, no. Alla peggio basta che vai sulla pagina loro e fai refresh, no? Nel senso,
1: sì, esatto,
0: se vuoi sapere cosa sta succedendo basta che fai refresh sulla pagina.
1: Non c'è bisogno di fare refresh sul codice perché lo scrivono.
0: Sì. E arrivano, tra l'altro, tutto quanto nel kernel Linux avviene in una mailing list pubblica, quindi questo vi dà ancora, no? Come dire, c'erano anche dei messaggi con cui può darsi anche che c'era uno scambio di spiegazioni del perché una cosa è o non è importante da fare. Quindi monitorare i cambiamenti è assolutamente qualcosa di fattibile. Il punto qual è? Che quando arriva il codice nella mailing list di chi sviluppa il kernel, anche se quel codice è pronto, non è che è già arrivato anche nei computer di chi esegue il kernel Linux, quindi magari del vostro portatile. Perché c'è del tempo che passa in mezzo, perché poi bisogna preparare una release, poi dopo che si è fatta la release le varie distribuzioni devono fare anche loro, diciamo, raccogliere questa nuova release e integrarla nelle distribuzioni, e poi gli utenti devono fare gli aggiornamenti, che non avvengono istantaneamente, anche nei casi migliori magari avvengono con frequenza di 24 ore. Quindi diciamo che in genere di tempo ce ne passa una settimana magari, prima che effettivamente questo diventi, il problema diventi davvero risolto, almeno per le utenti che fanno gli aggiornamenti in maniera regolare, che pure non sono una categoria gigante. Ecco, in questo momento questa persona ha tenuto d'occhio quali cambiamenti si vedevano nel codice sorgente, ne ha visto uno che gli ha detto: secondo me questo è abbastanza grave. Tra l'altro ha notato che c'è una persona piuttosto, diciamo, famosa nell'ambito, che è Brad Sprengler, che magari alcune persone possono ricordare come la persona che mantiene GRSec, che vabbè, c'è una roba che è sempre legata al kernel Linux, era un grosso argomento di dibattito 10 anni fa. Diciamo, è un esperto di sicurezza nello specifico del kernel Linux, che scrive tantissimo su X, quindi io ho ricercato queste due dichiarazioni ma non le ho trovate, forse perché sommerse da altre dichiarazioni. Fatto sta che questo SIC dice: Brad Spengler ha visto il commit e l'ha dichiarato una cosa grave, diciamo della stessa categoria di copy fail, che è un bug che è esistito, che è arrivato un po' di tempo fa, non è recentissimo. Io ho letto il commit, ho riconosciuto che il tipo di categoria di problema che avevo davanti, e ho realizzato a quel punto un attacco e l'ho pubblicato. Quindi la persona che ha, diciamo, pubblicato un bug prima dell'embargo non si può né dire che ci sia arrivata indipendentemente, perché anche questo chiaramente può capitare, no? Ci può essere che ci sono due persone che contemporaneamente in giorni simili scoprono la stessa cosa, questo capita. Tra l'altro, la storia della

scienza no, è ricca di esempi in cui questo capitava più spesso di quanto si sarebbe mai concepito, no? In cui più persone studiavano indipendentemente lo stesso campo e poco dopo che una persona lo capiva, allora poi anche un'altra persona faceva un grosso progresso mentale. Questa è una storia interessante che ha fatto interrogare molte persone del come faceva questo fenomeno a spiegarsi, se era puro caso, c'era dell'altro, ma non è la storia di cui parleremo oggi, non è una scoperta quindi indipendente e non è nemmeno che c'è una persona che ha reso pubblico un qualcosa che doveva rimanere segreto. Il problema è il fatto che il meccanismo di pubblicazione degli aggiornamenti di sicurezza fino ad adesso si basava sull'idea che se facciamo le cose abbastanza in fretta e quindi dalla segnalazione dell'errore alla correzione passano pochi giorni, questi pochi giorni non sono poi così tanto e sono troppo pochi per un'altra persona per leggere il codice sorgente, creare, ricapire qual è il problema che le correzioni recenti stanno correggendo, sfruttare lo stesso problema e realizzare un attacco, no? Sarebbe come dire che appena voi vedete qualcuno che chiama il fabbro, deducete che hanno la porta di casa rotta e che quindi voi quella sera stessa gli andate a rubare a casa, perché dite sì, voi oggi chiamate il fabbro vi dà appuntamento tra 3 giorni, quindi io ho 3 giorni di tempo in cui vi posso entrare in casa. Questo è un po' il meccanismo. Quindi a questo punto l'attacco diventa pubblicamente disponibile e quindi la persona che per prima aveva scoperto il bug pubblica il codice violando, cioè non violando, ma diciamo interrompendo l'embargo prima che nel suo termine canonico, ma comunque rispettando i patti, perché questo era negli accordi. Insomma, non so, questa storia non ha una particolare morale profonda, quindi se aspettavate un grande insegnamento di vita siete cascate male, però mi sembrava carino raccontare un po' come funzionano queste faccende, cioè di come funzionano questi intervalli di tempo che ci si dà. Ora, la questione semmai che può spingere a delle riflessioni è che molti si stanno chiedendo: non c'è davvero certezza che in niente di tutto questo c'entri i meccanismi di intelligenza artificiale. Quindi nessuno di loro ha mai detto che senza non l'avrebbero trovato. A quanto le persone hanno detto, sono persone che avevano forte esperienza nel codice, hanno analizzato manualmente il problema e solo una l'ha chiarito, l'altra non ha detto niente al riguardo, quindi non lo sappiamo. Ha detto: io ho realizzato un programma per sfruttare la vulnerabilità. Se questo io l'ho realizzato vuol dire io con il mio cervello e le mie mani, o io usando tutti i tool che sono su internet, inclusi sistemi di automazione, questo non lo sappiamo. Uno e due, sarà più chiaro che l'hanno utilizzato soltanto per velocizzare un pochino la realizzazione di un, quello che in genere si chiama un proof of concept finale, no? Quindi un qualcosa che dimostra la fattibilità anche senza magari essere del tutto completo. Quindi diciamo che il tema dell'accelerazione delle capacità in generale di ricerca aprono delle finestre che probabilmente c'erano anche prima, ma prima erano disponibili soltanto a dei gruppi più professionali. Cioè, in molti sono chiesti: ma quindi questa cosa di leggersi i cambiamenti man mano che arrivano e da lì ricostruire all'indietro quali sono i bug, la facevano già? Cioè, adesso sono state una delle prime volte in cui una persona dice pubblicamente che ha fatto così, ma avveniva già? E alcune persone si spingono a congetturare, no? Ci sono alcune evidenze che ci dicono probabilmente sì, tutto sommato, se siete per esempio una grande agenzia governativa o un'azienda che vende malware e quindi dovete fare questo, no? Come dire, perché è la vostra mission in qualche maniera, dovete trovare delle vulnerabilità, guardare alle correzioni delle vulnerabilità potrebbe essere la cosa più economica che avete a disposizione. Questo tra l'altro per certi versi era un meccanismo che prima ripagava ancora di più. Perché? Perché anche se, come no, vi ho detto e come chiunque sa, gli aggiornamenti automatici e gli aggiornamenti in generale non sono qualcosa che alle persone piace fare, ma comunque la frequenza di aggiornamento nel tempo diminuisce, cioè aumenta. Quindi le persone aggiornano più spesso di prima. Quindi una vulnerabilità, da quando diventa pubblica, dura di meno. Prima durava molto di più. Questo voleva dire che prima gli incentivi economici per dire vado a trovarmi delle vulnerabilità che lo so che tra una settimana saranno già corrette, ma punto sul fatto che tanto non tutte le persone aggiornano,
per certi versi questa va a diminuire, cioè se la frequenza degli aggiornamenti continuerà ad aumentare. Però viceversa aumenta anche la rapidità con cui questo si riesce a fare, sia perché la sicurezza è da ormai molti anni comunque un sistema industriale molto rodato, per cui non è più un qualche cosa di un po' mistico, no? Un sapere un po' occulto fatto per persone iniziate, come forse non è mai stato, ma per un po' ha avuto l'aura di essere. Adesso è, come dire, è un processo industriale, l'input sono dei soldi, del caffè, del codice, l'output sono i cosiddetti zero day, che tendenzialmente funziona, diciamo. E quindi questo sistema può essere macchinizzato molto di più, chiaramente anche con il supporto di strumenti automatici come quelli di intelligenza artificiale, che benché a quanto pare non siano fondamentali nel trovare le vulnerabilità, possono comunque accelerare il processo complessivamente. E quindi c'è da chiedersi se sarà necessario fare dei cambi fondamentali nel modo in cui diciamo l'ecosistema funziona, perché adesso tutto quanto si basava sul fatto di dire sì, vabbè, ma le persone a trovare le vulnerabilità le trovano, ma non così in fretta. Ecco, forse adesso invece questa assunzione va cambiata, forse non è mai stata vera, ma insomma, tant'è. Noi ci prendiamo uno stacco musicale dopo avervi parlato per mezz'ora di vulnerabilità del kernel Linux e del loro impatto sul cambiamento del software libero, poi nello specifico, perché questo va detto che è un problema che il software proprietario non ha. Anche lì la stessa categoria di problemi si applica, ma la finestra è più stretta, l'analisi è più complessa, quindi diciamo che da questo punto di vista il software proprietario riguadagna dei punti. Un breve passaggio musicale e poi continuiamo a parlare, tornando invece in Europa a questioni legali di una certa importanza.

0: Le 21:34, noi ripartiamo con le dita nella presa, vi parliamo sempre di tecnologia, ma adesso in una accezione un po' diversa, perché ci spostiamo, come vi anticipavamo, in Francia dove se ne vedono, va detto, delle belle, e le notizie di oggi ci permetteranno così di fare una cosa che non facciamo mai, cioè di divagare un po' dalle notizie per fare qualche considerazione.
1: Assolutamente mai, eh.
0: Mai, però è bello prendersi questa libertà ogni tanto. Perché? Perché vi potreste ricordare, o magari anche no, vi potreste ricordare che la Francia stava indagando su Elon Musk, questo ha fatto più scalpore, e in generale anche su delle aziende collegate a, insomma, diciamo a X, cioè XAI e la holding XAI Holding Corporation, anche sulla ex CEO Linda Iaccarino, che era la CEO, quindi l'amministratrice delegata di X, e sta indagando tra l'altro per dei reati che possono essere anche abbastanza pesanti. Infatti vediamo un po' quali sono. Ora ovviamente non li sto più ritrovando, la lista davanti a me, la vado a riprendere. Ma sicuramente mi ricordo che c'era tra gli altri il reato di negazione di crimini contro l'umanità, diciamo, che veniva riconosciuto per il fatto che Grok, l'intelligenza artificiale sviluppata da X, aveva fatto dichiarazioni per cui lo Zyklon B non era davvero utilizzato per sterminare nei campi di sterminio soprattutto le persone ebree, non soltanto, ma soprattutto le persone ebree, ma che invece era un utilizzo detergente contro il tifo, insomma, chiaramente proprio bugie negazioniste.
1: Ovviamente ricordiamoci che Grok era quella che autoesaltava il suo creatore, eccetera, eccetera, cioè come intelligenza artificiale contraeva molti bias, diciamo, politicamente orientati, ecco.
0: Sì.
1: Indice del modo con cui è stata addestrata.
0: Sì.
1: Comunque, a parte la,
0: e poi hanno complicità nel possesso, nella distribuzione di immagini a sfondo sessuale, l'aver fatto dei deepfake non consensuali sessualmente espliciti, l'estrazione fraudolenta di dati degli utenti, la violazione della segretezza della corrispondenza elettronica, la manipolazione dei sistemi di processamento dati, diciamo, questa fatta, come dire, associazione delinquere, si direbbe da noi, cioè fatta come parte di un gruppo organizzato, sì. La raccolta illegale di dati personali senza sicurezza adeguata. Ora, su questo, come dire, la risposta, e quindi, diciamo, verranno chiamati a processo. Non ho capito bene, ci sono dei dettagli su in che fase sono nei procedimenti, ma diciamo, sono stati formulati dei capi d'accusa, quindi penso che adesso si possano chiamare delle persone imputate e non solamente indagate, anche se ho capito bene ci sono ancora delle parti che mancano prima di arrivare ad un vero processo. Naturalmente Musk ha snobbato la questione e l'ha dichiarata, no, una parte in qualche modo politicamente motivata, dice che non risponderà al processo, no, e cose del genere. E voglio dire, tutto sommato, nel fatto di dire che è politicamente motivata, adesso odio difendere Elon Musk, ma tutto sommato potrebbe anche aver ragione, nel senso che come no vedremo anche nelle prossime questioni, diciamo, al di là delle accuse effettive, mi sembra chiaro che c'è una volontà della Francia di riguadagnarsi uno spazio di maggior potere per il suo Stato e le aziende, diciamo, che vorrebbe nascessero, più che quelle che già ci sono, ma diciamo anche per quelle che già ci sono nell'ecosistema informatico, gli vuole far guadagnare maggiore spazio, e uno dei modi con cui lo fa, cioè, da una parte lo fa finanziando cose, no, diciamo, sostenendo lo sviluppo e l'innovazione digitale, come direbbero sulla pagina di un giornale, e dall'altra lo fa attaccando, beh, in questo caso quelli che capitano più a tiro, perché comunque X, come,
1: sì, diciamo che
0: come
1: da questo
0: dice,
1: punto di vista la Francia non gli possiamo dire niente. Hanno fatto partire vari altri processi contro Meta, contro cose per vari motivi legati al copyright, legati al posizionamento dei dati, eccetera. diciamo che ovviamente la tua lettura è vera, cioè nel senso quello che dice Elon Musk potrebbe avere ragione. Dall'altra parte, diciamo, anche se avesse ragione, ci sarebbe da domandarsi se uno Stato, diciamo, non ha il diritto di fare una cosa del genere. Perché Elon Musk, in questa, diciamo, tu spezzi una lancia dal lato di Elon Musk, io lo voglio spezzare dall'altro lato.
0: Soltanto, perché spezzo una lancia, io dicevo, comunque è vero che questa è parte di uno sforzo generale.
1: Sì, no? Politicamente
0: non è solo un divieto di sosta, ti
1: politicamente
0: perché
1: motivato,
0: sei un divieto di sosta.
1: Però reinquadriamo la cosa nella, cioè, la faccenda nel frame attuale. È vero che Elon Musk potrebbe dire io sono solo un imprenditore, qua mi stanno facendo un processo politicamente motivato, ma è anche vero che queste grandi aziende della tecnologia non si sono, e soprattutto diciamo X, cioè quelle di Elon Musk, non hanno perso tempo a spendersi per cercare di influenzare le elezioni nei paesi, nei vari paesi. Quindi certo, diciamo, in realtà è sì che è politicamente motivato, ma tutte e due le parti è politicamente motivato. Cioè, la Francia è politicamente certo motivata contro di te, ma tu hai cercato, non in Francia, ma in forse anche in Francia non lo sappiamo, però dico, in tanti altri paesi hai cercato attivamente di influenzare il processo politico. Quindi sì, certo che è politicamente motivata, perché anche dall'altra parte c'è una forte motivazione politica a utilizzare la tecnologia per premere un certo spostamento in una certa direzione della politica.
0: Certo, certo, sicuramente. Del resto lo stesso acquisto, no, di Twitter da parte di Elon Musk per farla poi diventare X
1: era una mossa politica.
0: È una mossa politica, non è stato un investimento da imprenditore che voleva diversificare il suo business, non stiamo parlando di questo. Quindi sicuramente questo è vero. Sarà sicuramente comunque interessante andare a vedere come andrà avanti il processo, se deciderà davvero di non presentarsi, come risponderanno alle accuse, che sono, va detto, molto diverse. Come dire, le indagini, cioè non sembra... Anche alcune questa sono, è abbastanza particolare,
1: allora,
0: no?
1: Alcune sono accuse standard per queste piattaforme, il traffico di dati non consensuale o senza sui requisiti di sicurezza, sì, diciamo, adeguati, è una cosa praticamente standard ormai, perché parli di requisiti di sicurezza adeguati o requisiti di privacy adeguati o controlli adeguati, puoi, diciamo, declinarla come vuoi, ma alla fine è la stessa cosa che è stata contestata a Meta, che è stata contestata a Google, che è stata contestata a un sacco di altre aziende, molte delle quali sono state multate per questa cosa. Su un livello diverso sono, diciamo, le tre, diciamo, accuse più pesanti. Quelle sessualmente collegate, cioè i deepfakes a sfondo sessuale e le immagini pedopornografiche, anche se la seconda è una cosa relativamente, diciamo, abbastanza comune pure questa, diciamo, quelle immagini pedopornografiche.
0: Nel senso che, essendo una piattaforma, cioè il tema qual è? Perché appunto non è che viene accusato Elon Musk nello specifico di aver fatto...
1: Ma la piattaforma di non avere fatto controlli.
0: Esatto. Quindi questo qui, in questo senso, per questo dicevi che era più standard.
1: Sì, quella, diciamo, forse più avulsa dallo standard è quella del supporto a discorsi di estrema destra, eccetera. Perché quella è una cosa che coinvolge le aziende di Musk In coppia, diciamo, in gruppo, se vogliamo, perché è un bias che c'ha Grok, che poi diciamo ha generato questo problema, ma diciamo questa è una cosa che si trascina da molto tempo, e questa effettivamente è una cosa che c'ha il gruppo di aziende di Elon Musk, perché lui è politicamente molto orientato. E magari, che so, Apple o Google o Meta, non diciamo che non ce l'hanno, ma ce l'hanno molto di meno, ecco. Ce l'hanno in una maniera tale che non sembra che sia fatto esattamente apposta.
0: Sì, sì, sicuramente ci sono dei...
1: Sì, c'è sempre, l'abbiamo detto diverse volte, il bias bianco all'interno del training, le intelligenze artificiali, certo, tutte queste cose, però non sa di cosa fatta apposta. Quella di Grok, se la accoppi con le esaltazioni personali di Elon Musk, diciamo, sa proprio di cosa fatta apposta.
0: Sì, questo sicuramente. Quindi diciamo vedremo la cosa come si evolverà, e nel frattempo, quindi, no, se ho capito bene, dovremmo dire vive la France che difende le libertà digitali e tutto quanto, se ho capito bene.
1: Finalmente,
0: no?
1: finalmente hanno ripreso, c'è voluto Trump perché riprendessero l'etica della rivoluzione.
0: Sì.
1: Il problema qua è che l'etica rivoluzionaria la stanno riprendendo tutta, compresa la parte negativa.
0: Sì.
1: Perché no, questo non è l'unico. L'unico processo, l'unica cosa legale che sta avvenendo in Francia, ce ne sono tante altre. C'è da dire che la Francia, da questo punto di vista, diciamo, è abbastanza dinamica in questo momento.
0: Sì.
1: Sarà perché Macron vuole, capendo che, diciamo, la posizione politica di leader centrista di bilanciamento,
0: scricchiola,
1: eccetera, scricchiola, ormai è sugli stuzzicadenti, sì. Cioè, allora vuole fare vedere di essere perlomeno una sorta di, come dire, di radicale, se lo vogliamo mettere nell'accezione che ha in Francia questo termine, cioè sì. Non radicale nel senso dei radicali italiani, non radicale nel senso di estrema sinistra, ma radicale nel senso di quello netto, una forma di centrosinistrismo netto nelle sue posizioni, diciamo,
0: sì.
1: Laico, eccetera. Ci sono molte cose. Un'altra di queste, diciamo, c'è l'altro aspetto, appunto, di questo. Di questo dinamismo della Francia, che riguarda, stavolta non un tribunale, ma il Parlamento francese, e riguarda, non le piattaforme, ma l'encryption, la crittografia. Perché in Francia c'è un altro discorso che si innesta sopra questi discorsi tipo tecnologico, che è quello della end-to-end encryption. Ne abbiamo parlato diverse volte del fatto che la end-to-end encryption sta antipatica, se vogliamo dire così, alle forze dell'ordine e in un certo senso agli stati. Questo perché la end-to-end encryption sostanzialmente previene la possibilità per gli stati, per le autorità statali, che siano forze di polizia, autorità legali, insomma, di poter penetrare all'interno dei messaggi, della messaggistica. E quindi di poter trarre informazioni da queste cose. E qua viene un aspetto che noi tradizionalmente consideriamo negativo, perché se quella di prima potremmo dire vive la France, se in Francia però ci costringono a rompere la end-to-end encryption, questa è una cosa che dal nostro punto di vista è sicuramente dannosa.
0: Certo.
1: Perché se togli la end-to-end encryption, un sacco di scambi di comunicazione diventano mercé di sistemi automatici che potranno accedere a questi dati.
0: Certo.
1: Ovviamente non è che se si dovesse veramente fare un break all'end-to-end encryption sparirebbero tutti i sistemi di encryption, quindi diciamo verrebbe fuori qualcos'altro, però è ovvio che comunque ci sarebbe uno scossone forte con una finestra in cui la privacy degli utenti avrebbe chiaramente un danno.
0: Certo.
1: Se dovesse, perché non c'è un sostituto così uno a uno, cioè proibiscono quella, metto l'altra, non esiste questa cosa.
0: Sì, esatto, e soprattutto ormai va pensata la rottura della end-to-end encryption, va vista insieme con l'ormai gigantesca concentrazione del traffico delle comunicazioni, per cui una grande mole di messaggi è centralizzata e quindi se non è cifrata diventa un bottino molto facile a cui si potrebbe accedere. Quindi l'idea è che, come dire, quello che chiede tecnicamente la Francia è che lo Stato deve poter accedere alle comunicazioni che avvengono su di sé. Quello che ciò implica è il fatto che diventerebbe un po' più semplice per chiunque di sufficientemente strutturato mettere le mani su tutte quante le comunicazioni possibili.
1: C'è da dire che questo non è una cosa della Francia, solo della Francia, e non è una cosa di ora. Cioè, se ne parla da anni, almeno 5 anni, forse non so se arriviamo anche a 10, diciamo, come approssimazione perlomeno. Se ne parla in tanti paesi del mondo, perché se ne parla sostanzialmente ovunque le indagini si bloccano davanti a dei sistemi che sono cifrati e che non sono facili da rompere. Ovviamente quali indagini si bloccano, quelle che fanno scalpore sono quelle giornalisticamente, come dire, su cose, quindi poi questa cosa viene sempre a galla quando si parla di terrorismo, quando si parla di pedofilia, quando si parla di cose senza pensare.
0: Esatto, perché poi l'aspetto, come dire, proprio, no? Anche che dimostri il fatto che c'è un problema, cioè, come dire, se ci fosse un problema per cui le indagini si bloccano maggiormente, allora noi dovremmo avere, se facciamo un grafico, no, il numero delle persone assolte per insufficiente di prova in aumento. no?
1: No.
0: Cioè, è un dato questo, qualcuno ha una statistica di questo tipo, in genere nessuno ha mai costato così inoppugnabile, quindi si parla più di sensazioni o sì, cose del genere, no?
1: Vabbè,
0: di principi.
1: È molto, sì, è una cosa di sensazioni che vengono, diciamo, come dire, pompate dal punto di vista emotivo, perché appunto questa cosa va a galla, come dicevo, sempre quando ci sono delle cose che poi, diciamo, verso il pubblico sono emotivamente più forti. Tipo, abbiamo beccato l'assassino dei bambini della cosa, ma purtroppo il suo iPhone non è craccabile e la Apple non ci vuole le chiavi, tipo famosa questa cosa di anni fa.
0: Sì, quel caso, insomma, tu ti riferisci alla strage di San Bernardino,
1: esatto,
0: che è comunque un caso incredibile, perché lì il colpevole era comunque noto, perché il colpevole ha comunque tipo fatto un video in cui diceva di essere stato l'autore, ed era tipo che posizionato nel punto da cui chiaramente erano stati sparati i colpi, ed era tipo circondato da pistole, cioè, era ovviamente lui il colpevole, cioè, quindi il fatto che non si avesse mano sul suo telefono non diceva,
1: cioè,
0: molto.
1: Sarebbe stato un dato inutile, però questo è stato comunque pompata la notizia in maniera tale da fare vedere che quello era un problema per la società, ecco. Come anche appunto le forze di polizia, diciamo, collegata a questa cosa c'è il fatto che la notizia, soprattutto negli Stati Uniti, ma in realtà anche da noi, che le forze di polizia vanno comprando software per cercare in qualche modo di accedere a messaggi, diciamo, sfruttando le cose che possono sfruttare, cioè software che craccano tipo il cellulare e recuperano il messaggio prima che avvenga l'encryption, diciamo, quindi diciamo, queste cose sono sono diffuse. Tenete conto che nel passato, prima che ci fossero le software di messaggistica con encryption, ma questo per stessa ammissione di del senatore francese che sta promuovendo la legge con per porre un freno all'end-end to encryption, tutti gli SMS, le comunicazioni in piano, erano tutti monitorati dalla polizia. Cioè, allora lui chiaramente rimpiange l'epoca in cui questa cosa si poteva fare. Ora, come dicevo, è una cosa vecchia perché già da un anno esisteva un emendamento alla legge in Francia, all'interno di una legge sul narcotraffico, che stabiliva che le piattaforme dovessero implementare le misure tecniche per permettere ai servizi di intelligence di accedere ai contenuti delle informazioni e ai dati che ci passavano. Quindi questa cosa in realtà è già da un anno che in teoria questa cosa era stata appena di multe salate era stata proposta. Quindi sostanzialmente,
0: che, diciamo, quello che hai scritto in appunto è un modo generico di dire che sia la rottura dell'end-to-end encryption, che sia la modifica, che siano altre cose, queste sono cose vostre. Noi quello che ci interessa, sì, sì, è che l'accesso poi ce l'abbiamo.
1: Sì, sì, perché in questa cosa l'idea era questa, non viene cambiata strutturalmente, cioè il principio vorrebbe essere che non viene cambiato strutturalmente l'esperienza dell'utente, tra virgolette. Cioè i messaggi ci devono restare, noi non vogliamo fare cose complicate, però voi tecnicamente ci dovete assicurare questa cosa. Per Ren, questo senatore, dice proprio questa cosa, che non vedo che differenza ci debba essere tra quello che si fa oggi con gli SMS e le mail e quello che sarà fatto domani con Signal, WhatsApp, eccetera. Quindi immagino, sì, un mondo fatto così. Questo però è un problema, perché come abbiamo detto infinite volte, il rompere l'end-to-end encryption è proprio un problema, cioè non si può mettere una backdoor. Questa era la famosa teoria che era stata proposta varie volte da tutti gli stati, che era la cosiddetta backdoor per i buoni.
0: Sì.
1: Ora, la backdoor per i buoni non esiste, infatti la backdoor è per tutti, questo,
0: certo,
1: è il problema, quindi non si può fare. Ora, diciamo, se ne sono questa proposta che stanno facendo ora in Francia è innovativa per un articolo che sostanzialmente non dice che bisogna rompere la end-to-end encryption o che bisogna mettere una backdoor o qualche cosa per accedere, ma introduce un principio diverso, e neanche che lo Stato deve avere le chiavi, eccetera, roba del genere. Un sistema diverso, che è quello del partecipante ghost.
0: Sì.
1: Che cos'è il partecipante ghost? Il partecipante ghost sarebbe, almeno da quello che
0: questo posso spiegarlo abbastanza in poche parole. Cioè, la end-to-end encryption come funziona? Che i vostri dispositivi, in base a una forma di magia
1: Le tue poche parole sembra stanno partendo per un
0: discorso. No, davvero, ci metto poco. In base alla forma di magia che chiamiamo crittografia, si cifrano i messaggi l'uno per l'altro. Chiaramente questa cosa funziona sia nelle chat 1-1, ma funziona anche nelle chat di gruppo, no? Voi, se avete una chat di gruppo su Signal, anche quella è cifrata. Quindi l'idea è di dire, ma immagina che ogni volta che tu fai una chat 1-1, tu ci metti una terza persona che non compare nella lista. Quella terza persona noi lo chiamiamo partecipante fantasma, ed è, per capirci, soldoni, è la polizia, ma non lo mostriamo a te. Quindi tra l'altro notare che questa tecnologia si basa sul fatto che il software sia proprietario, cioè con il software libero non potrebbe mai funzionare questa tecnologia.
1: O meglio, potrebbe funzionare, ma sarebbe evidente, quindi diciamo...
0: Non sarebbe più fantasma.
1: Sì, non è fantasma.
0: Sì, sì. Diventerebbe evidente che tu sei nella stanza con una terza persona che non hai invitato.
1: O meglio, diventerebbe evidente che tu sei nel castello della casa infestata. Cioè, nel senso, tu sai già che c'è, ok, va bene. Quindi...
0: Sì, e diventerebbe palese. Quindi, diciamo, questa è l'idea del partecipante fantasma. Fare che tu, su tutte le chat, solo su alcune, tu sta quando vuoi, puoi aggiungere un partecipante fantasma senza farlo sapere all'utente. Questo tecnicamente rimane ancora una end-to-end encryption, però chiaramente non nella sostanza, perché tu le cose le cifri sì, ma le cifri anche verso la persona che ti sta spiando, non stai cifrando soltanto end-to-end, vuol dire no, da capo a capo, e si intende tra te e la persona con cui vuoi parlare, non tra te e la persona con cui non vuoi parlare. Questo, quindi, diciamo, è un po', no, mantiene la forma della crittografia ma svuotata della sostanza.
1: Sì, anche se poi si pone qua...
0: Ci ha messo poco, no?
1: Sì, anche se poi si pone qua... Questa volta è vero, incredibile.
0: Grazie.
1: Anche se poi si pone qua il problema che vi anticipo, il problema filosofico di cui faremo una brevissima discussione, diciamo, sì, posteriormente, che è quello che tu hai detto. Ovviamente facciamo una cosa in cui è per esempio quello che ci vuole sorvegliare. Ma qua, a questo punto, dobbiamo anche cominciare a domandarsi, ma siamo sicuri che esso è quello che ci vuole sorvegliare? Cioè, sì, è ovvio che la polizia ci vuole sorvegliare.
0: Altrimenti?
1: Cioè, è il suo lavoro, cioè, alla fine, in maniera molto banale, sono pagati per questo.
0: Sì, altrimenti non facciamo la legge, no?
1: Esatto. Però abbiamo il piccolo problema, che ora c'è pure qualcun altro che ci vuole sorvegliare.
0: Eh sì.
1: Cioè, nel senso che... in questo discorso, questi discorsi che stanno avvenendo per ora hanno un livello di complicatezza superiore a quello che appare, o a quello ai discorsi che in generale facciamo normalmente, perché normalmente noi vediamo sempre discorsi come questi qua dell'encryption, c'è Alice, c'è Bob e c'è il terzo incomodo.
0: Sì.
1: Ma qua ora siamo in una società in cui c'è Alice, c'è Bob, c'è la polizia, c'è Meta, c'è Elon Musk, c'è Peter Thiel, c'è e tutti annessi e connessi. Quindi diciamo il modello sta diventando leggermente più complicato. E non è detto che il terzo incomodo degli esempi di Alice e Bob sia quello più pericoloso a questo punto.
0: Sì, diciamo che in generale mi sembra chiaro, no, che quella che noi vediamo nell'end-to-end encryption è chiaramente il riflesso sulla riservatezza, ecco, a cui pensiamo, è la riservatezza delle conversazioni, diciamo, tra le persone. Ma la lotta più generale che si sta facendo, forse che è più indicata dalla cosa di cui parlavamo prima, un po' anche da questa, ma magari in maniera diversa, quello che suggeriscono questi temi è il tema del conflitto tra gli stati, quelli che ce la fanno, quindi quelli un po' più grandi e che ne hanno l'intenzione, e alcune corporation. Chiariamoci, questa non è una lotta contro i monopoli, non è una lotta contro, figuriamoci, una lotta contro il capitalismo. Figurati, è una lotta contro le aziende che non sono quelle amiche mie.
1: Se il monopolio fosse stato di un'azienda francese o di due o tre aziende francesi, figurati se facevano questa cosa. Però il problema è che il monopolio in questione non è sulle aziende francesi,
0: no,
1: ma è tra l'altro è di aziende che sono legate a doppio filo, chi più chi meno, a entità statali e a parti militari di entità statali.
0: Sì, quindi sicuramente questo mi sembra, no? Che come spesso avviene, poi, come dire, dei conflitti, cioè il campo di gioco è sempre poi sulla pelle delle persone che contano di meno, per cui danno battaglia non a caso più sull'end-to-end encryption che non sull'accumulazione di grandi mole di dati da parte di aziende come, che ne so, Palantir, che, no, di questi dati fanno un uso ancora peggiore di quello che abbiamo visto fare una decina d'anni fa, anche magari anche 20 anni fa, alle aziende che facevano l'economia della pubblicità comportamentale, che era
1: cioè
0: brutta.
1: Ormai la pubblicità comportamentale è solo le caramelle qua, rispetto, rispetto a quello che ci fanno ora coi dati.
0: Eh sì, rispetto ad un uso che diciamo è di controllo pervasivo, no? Che appunto Palantir rappresenta in maniera
1: dichiarato,
0: dichiarato, certo.
1: Quindi su questo argomento
0: quello sarebbe il conflitto. Sì. Guarda caso, no, poi i primi, come dire, le prime persone che potrebbero rimetterci in questo conflitto, e che forse è l'unica parte che forse non andava toccata, la parte end-to-end encryption. Quindi, se da una parte dobbiamo, come dire, stigmatizzare, no, questa spinta da parte della Francia, però dobbiamo anche rimettere in questo contesto, che è un contesto che con tutta franchezza ci lascia anche in difficoltà.
1: No, questo è uno di quei contesti che purtroppo, diciamo, il pensiero semplificato che molto spesso c'è nella società, cioè, o meglio, che si vorrebbe avere, è molto bello dividere la società in buoni e cattivi e avere chiaro chi sta da che parte stare.
0: Sì.
1: Il problema è che i problemi si affrontano con un po' di profondità e si scopre che il buono e il cattivo spesso non è così nettamente definito e che certe volte certe problematiche causano problemi a capire da che parte stare.
0: Sì.
1: In questa qua, per esempio, per quanto mi riguarda anche personalmente, io non ho ancora capito da che parte stare, cioè, nel senso che onestamente sì, a me che mettono una cosa del genere mi dà molto fastidio. Ma onestamente, che semplicemente gli stati o comunque i parlamenti, le cose, mettano su bandiera bianca e dicano vabbè, ok, Palanti, fai come vuoi, mi spaventa pure. Quindi diciamo il fatto che io sono quasi contento, anche se non sono contento della soluzione, sono quasi contento che si stiano ponendo il problema, perché almeno se ne stanno accorgendo, che diciamo, per me è un grosso passo avanti.
0: Sì, questo è sicuramente un tema e penso di condividere. Mi dispiace molto di che comunque continuiamo a rimanere intrappolati in una dicotomia che non era obbligatoria, no? Nel senso, qui siamo proprio mi sembra, no, che siamo intrappolati nella versione tutta interna al capitalismo, no, di invece magari di una, di, come dire, di un dubbio morale, no? Che penso chiunque, come dire, no? nella sinistra si è senz'altro chiesto, no? Cioè, che è il tema del come fai a controllare il capitalismo senza che questa cosa a un certo punto diventi il controllo sulla popolazione, no? Quindi il dilemma, diciamo, del dove inizia l'autoritarismo e dove finisce la tua capacità di arginare le spinte reazionarie, che penso sia un grande tema aperto, ma su cui probabilmente abbiamo riflettuto. Qui però è tutto quanto interno al capitalismo e la possibilità che una lotta contro, una lotta forse è una parola inappropriata in questo caso, ma comunque la rottura di un monopolio, tutto quanto a guida statunitense, tecnicamente sarebbe potuto non aveva bisogno di passare da una riduzione delle libertà quantomeno delle persone, diciamo, che vivono in Europa nello specifico, perché è di quella di cui stiamo parlando. Eppure invece mi pare proprio di capire che il modo in cui è posta ci dica o accettate, no, come dire, la perdita della libertà in cambio di una crociata contro le big tech statunitense, o vi tenete le big tech statunitensi. No, non ho capito perché la terza opzione ora è scomparsa.
1: Sì, diciamo che dicendo, visto che hai nominato crociata, io ti posso dire che per il motivo è che ormai per quanto mi riguarda, che questa visione capitalistica, almeno nel mondo della tecnologia, della cosa, è diventata talmente connaturata che praticamente stiamo arrivando alle lotte di religione, ma non quelle di ora, le parleremo dopo, quelle del Medioevo. cioè nel senso stiamo parlando dei bizantini che si ammazzavano a vicenda per questioni, per dettagli sulla natura di Cristo, ecco, siamo molto vicini, cioè noi abbiamo assodato il capitalismo e ci stiamo scannando sui dettagli. Quindi questo è un problema, perché vuol dire che stiamo entrando in diciamo che manca il pensiero critico su questi argomenti, perlomeno non stiamo affrontando con un pensiero sufficientemente critico. Dicevamo, in queste cose, tra l'altro, anche se sono cose ipercollaterali, sempre in Francia, per esempio, c'è la notizia, quella che hanno deciso di muovere tutto i sistemi, diciamo, governativi da Windows a Linux per una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti, il che cozza anche con quello che dicevi tu, end-to-end encryption, quindi ci state dicendo che i sistemi devono essere forse proprietari. Sì, ce lo stanno dicendo, peccato che dall'altra parte ci stanno dicendo no, dobbiamo usare quelli liberi perché quelli proprietari sono americani, quindi questo sì. Dimostra anche come, diciamo, stanno cercando di andare a martellate, cioè io ve lo vedo questo tipo una zattera che stanno pigliando a martellate per cercare di aggiustarla, ma ovviamente no, le cose sono incoerenti fra di loro.
0: Certo, senti, io andrei con un po' di pausa musicale e poi torniamo, se ho capito bene, continuando ancora per un pochino almeno sullo stesso argomento su cui stiamo adesso.
1: Sì, perché, parliamo di crociate.
0: Perché cambiare?

0: Le 22:08 minuti primi, questa è sempre la dita nella presa, è sempre Radio Onda Rossa. Dicevamo crociate, nel senso che, come dire, le ambizioni, mi sembra, dei capitalisti forse non hanno mai limite in generale, ma comunque in particolare mi pare che ciò che è stato prodotto dalla Silicon Valley, quindi da quel segmento di capitalismo, davvero si contraddistingua.
1: Sì, diciamo che le ambizioni dei capitalisti probabilmente funzionano come il capitalismo. Cioè, il capitalismo è per una crescita. No, è per una crescita costante, per cui sì. In un'epoca successiva tu vuoi guadagnare più soldi che nell'epoca precedente e raggiungere obiettivi più alti di quella precedente, quindi anche le ambizioni dei capitalisti puntano a livello più alto. Cioè, se voi, chi è capitato per caso di leggere Il Capitale, se vi siete inciampati sopra,
0: sì.
1: Nel Capitale ci sono, a un certo punto, non mi ricordo dove, però a un certo punto ci sono delle testimonianze, cioè una testimonianza degli industriali inglesi che chiedono allo Stato di avere loro delle restrizioni, perché dicono giustamente che se io voglio tutelare quelli che lavorano con me e non c'è una legge che mi obbliga a farlo, vuol dire che il mio concorrente non lo farà e allora io sarò obbligato a togliere le tutele e quindi si innesca una cosa negativa. Ora, questa cosa qua fa sì tenerezza, questa cosa del ottocentesca, sì. Se pensiamo che ora vogliono conquistare il mondo, quindi altro che fammi la legge perché sennò io sono costretto, sennò ci perdo qualche sterlina. Quindi
0: sì.
1: Diciamo il punto è che
0: questo è il mito dell'aristocrazia comunque, se a un certo punto siccome hai più soldi ti credi migliore, vabbè, però insomma stiamo divagando, ma l'avevamo detto,
1: avremmo divagato, questa è la divagazione.
0: Questa è la divagazione.
1: Quindi possiamo divagare liberamente.
0: Sì.
1: La questione è che ora stiamo arrivando a un livello in cui una particolare fetta di capitalisti, di super capitalisti, se vogliamo dirlo, perché si tratta praticamente di un gruppo che annovera tra sé le persone più ricche del mondo ormai, cioè di quei capitalisti che grazie all'economia della Silicon Valley, grazie alla tecnologia, alle bolle tecnologiche, al successivi hype che ci sono stati nel mondo della tecnologia, hanno conquistato una quantità mostruosa di soldi. Dico proprio di soldi perché è un sistema, diciamo, qua siamo in un mondo che è molto collegato alla finanza e quindi in cui il concetto reale di valore comincia a essere molto aleatorio, nel senso che qua stiamo parlando appunto di persone che hanno hanno patrimoni e redditi immensi, che però in realtà sono cose prese direttamente dal mondo della finanza più che da valore reale ancorato a qualcosa. Quindi queste persone che sono quelle che hanno almeno dal punto di vista di numerico sono i più ricchi del mondo, rappresentano anche quelli che hanno ambizioni più estese. Già l'abbiamo visto con Elon Musk è diventato l'equivalente di una specie di ministro, diciamo, sottosegretario, una cosa del genere, diciamo, tecnicamente era il capo di un'agenzia governativa, comunque dico una persona molto vicina al governo, in cui ha cominciato a fare e sfare quello che voleva, nella mitologica idea di un mondo super tecnologico e libero dai vincoli della burocrazia, eccetera. Stessa cosa punta a Bezos, che ultimamente è passato dall'essere l'impiegato dell'ufficio postale della Silicon Valley, cioè di questi straricchi era quello che appariva più normale e meno proiettato alla conquista del mondo, a che ora pure lui è in questo meraviglioso club, come anche Zuckerberg, che è passato dal modello di nerd universitario, diciamo tenuto fino a tempi recenti, anche lui verso cose magari un po' meno degli altri, ma verso cose che lo avvicinano al dominio mondiale. Però ce n'è uno che queste cose non le ha soltanto come dire, non le ha soltanto fatte capire con gli atti, cioè fatte intuire con gli atti, ma le ha proprio scritte. Che è Peter Thiel.
0: Eh sì, ne ha scritte sempre in generale tante, no? Ne abbiamo già parlato di lui, anche perché ce lo siamo ritrovato persino a Roma, circondato comunque dalle persone con cui era giusto che si circondasse, cioè, come dire, gruppi cattofascisti, giusto per ricordarci che, no, come dire, non è che siccome sei, no, nella tecnologia allora sei fuori da un mondo religioso perché sei laico, non questo tipo di questa, semplificazione che funzionava quando io ero all'università e sì, pensavo, sì, questa... no, che senz'altro a informatica siamo tutti quanti, se non atei, almeno molto scettici, e che comunque, nel senso, ero un illuso perché ero giovane, ma diciamo non è proprio come funzionano questo tipo di culti, io direi. E ha scritto addirittura recentemente questo piccolo manifesto che, cioè, nel senso, comunque secondo me vale la pena leggere alcuni stralci, perché fa paura, sinceramente, nella sua, in alcuni casi, anche schiettezza. Per esempio, no, inizia mettendo al punto 1, dicendo: la Silicon Valley ha un debito morale con la nazione che ha reso la sua ascesa possibile, che, così, che dico io, sono gli Stati Uniti, se non ve ne eravate accorti, e quindi ha un obbligo affermativo di partecipare alla difesa della nazione. E tu dici, è già sufficientemente chiaro come concetto che stanno abbracciando il militarismo, ma che ne so, per esempio,
1: diciamo, andiamo... è un, anche qua, questi sono salti, un salto filosofico grosso, perché appunto uno, la Silicon Valley, onestamente, tu te l'immagini, cioè l'immaginario collettivo era, è quella degli hippie.
0: Sì, beh.
1: L'immaginario collettivo.
0: Sì.
1: Questo dimostra che forse...
0: Giochi a ping pong sul posto di lavoro, quelle cose
1: esatto,
0: lì.
1: Esatto, questa sì. Cosa qua. Della sì. Cos'è. Ora forse qualcosa è cambiato, visto che qua si parla sostanzialmente di supporto militare agli Stati Uniti.
0: Ah, dici? Perché dice: i limiti del soft power sono stati ormai mostrati e la capacità delle società libere e democratiche di prevalere richiede qualcosa di più che l'appello morale, richiede del hard power, quindi del potere duro, e questo tipo di potere sarà costruito sul software. E poi dice così, giusto en passant, spesso mi fa ridere in questi manifesti il modo in cui alcune persone a volte invece si infilano, no, dei dettagli molto specifici che sono delle fisse loro nella vita, tanto quando sei famoso puoi fare questa cosa. A me fa pensare alla scena quella di Vogliamo i colonnelli, no, in cui c'è il tipo che vuole mettere nel manifesto in cui prendono il potere una roba contro il caro delle cene al ristorante perché aveva pagato troppo l'altra sera. La domanda non è...
1: una citazione interessante.
0: Vabbè, la leva militare dovrebbe essere un dovere universale. Dovremmo come società seriamente considerare di smettere di avere delle forze tutto volontarie e combattere la prossima guerra se tutti quanti condividono il rischio e il costo. Immagino tutti quanti tranne loro, perché ma ci
1: no,
0: credo.
1: È interessante, cioè ci sono tante implicazioni interessanti in queste frasi, anche perché stiamo parlando di persone che non avrebbero, cioè nel senso che hanno avuto anche il loro potere proprio perché non hanno fatto certe cose.
0: Sì, sì, no, e poi ha delle crociate contro, no, nel senso chi lavora nel pubblico e cose del genere, ma se torniamo, no, a delle cose più chiare, dicono chiaramente dobbiamo fare più armi, dicono se un marine ci chiede un fucile migliore noi dovremmo costruirlo, è uguale per il software, ok? Quindi diciamo varie di queste posizioni sono... molto pesanti da questo punto di vista, e così, come dire, sposa a un certo punto anche il tipo di polizia predittiva. Dice: la Silicon Valley dovrebbe avere un ruolo nel combattere il crimine violento. Crimine violento che è in calo dappertutto, incluso negli Stati Uniti, ma va bene. Molti politici negli Stati Uniti hanno soltanto scosso le spalle, non hanno fatto spallucce, ecco. Quando si parla di crimine violento, non prendendo le cose sul serio, invece noi dovremmo farlo. Che vuol dire fateci gestire la polizia a noi con, guarda caso, il software che vendo io. e cose del genere. E poi così c'è anche una nota per condonare Epstein. L'esposizione spietata delle vite private di figure pubbliche toglie troppi talenti via dal servizio governativo. L'arena pubblica è diventata così poco, perdona, così poco che soltanto le persone che sono irrilevanti vanno nel... che si mettono ad andare avanti, perché invece le persone rilevanti evidentemente sono anche quelle che però sono così contraddittorie e soffrono da questa esposizione. Quindi qui chiaramente sta dicendo: non bisognava toccare Epstein, non vi permettete di andare avanti in queste questioni. E così poi dice anche: l'intolleranza verso il credo religioso in certi circoli deve essere resistita. Quindi sta dicendo: deve tornare la religione come guida del mondo. Alcune culture hanno fatto avanzamenti vitali e altre rimangono disfunzionali. Insomma, il razzismo è di nuovo ok.
1: Sì, però stavolta è culturale.
0: Sì, è culturale, ma un po' lo è sempre stato, no? Il primo, prima di inventarsi la cosa in stile biologico, il razzismo era molto basato sull'aspetto culturale. E così dovremmo resistere alla tentazione di un pluralismo scialbo, no? Abbiamo cercato di definire la nostra identità in nome dell'inclusività, ma inclusività dentro cosa, no? Quindi

0: cioè dei gruppi tecnologici di, chiaramente di estrema destra, o almeno questo dovrebbero, diciamo, questo si evince. Quindi io, diciamo, mi sarei aspettato una cosa del genere, qualche gruppo che magari è attivo, persone che lavorano nell'ambito dell'informatica, tecnologia, cioè, ma che è un gruppo politico minoritario, non che questo venga sostanzialmente dai capi delle aziende in questione, anche perché, diciamo, storicamente, ma questo, in realtà questa cosa non è stata sempre vera, quindi, diciamo, è proprio una cosa a cui noi siamo abituati nel futuro. Le aziende tendono sempre a stare, come dire, nel centrodestra, in un certo senso, dove io diciamo sottolineo il centro, perché tipicamente le aziende vogliono un sistema che gli consenta di guadagnare un sacco di soldi, e i sistemi puntati all'estremo raramente consentono alle aziende di fare un sacco di soldi, perché
1: tranne che qualcuno gli stia rubando il gioco, esatto. In quel caso allora si possono rivolgere sempre a destra.
0: L'esempio tipico sono proprio gli Stati Uniti.
1: Io avrei pensato all'Italia del biennio rosso, sì, o al Cile di Pinochet.
0: Sì, sì, ma dico, gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono, diciamo, hanno sempre mantenuto una sorta di centrodestrismo, tenendo conto che la loro alternanza dei due famosi poteri è un'alternanza tra centro-centrodestra e centrodestra-destra, però, diciamo, cioè, l'alternanza è così. Però contemporaneamente gli Stati Uniti non hanno, con la famosa loro campagna di esportazione della democrazia, sì, non hanno fatto altro che, quando un paese che loro avrebbero dovuto controllare,
1: sì, non perché si magari faceva, come dice qui Peter Thiel, è disfunzionale e regressiva la sua, esatto, cultura. Sì.
0: Esatto. Non hanno mai avuto problemi a inoculare un governo di tipo differente, ma questo governo era quasi sempre un governo di destra o di estrema destra. Cioè, nonostante gli Stati Uniti tenessero per sé un governo un po' più democratico, hanno esportato sempre governi autoritari.
1: Sì.
0: Quindi, diciamo, il punto, sono un esempio particolare, perché hanno fatto entrambe le cose contemporaneamente.
1: Sì. Insomma, comunque, tornando un po' a noi, no? Perché questo manifesto sembrava interessante leggerlo, ci siamo anche chiesto parecchio, la volta scorsa per esempio abbiamo valutato di non metterlo, ma questa volta, insieme alle altre notizie, ci sembrava davvero particolarmente azzeccato raccontarvelo, perché ci pare che faccia comunque parte dell'equazione di cui stiamo parlando, no? Quelle che abbiamo visto parlando della Francia, e che da una parte attacca X probabilmente per avvertire un po' tutti quanti gli altri, altri, forse sì, no? Dall'altra attacca la cifratura end-to-end per riguadagnarsi un maggiore spazio di manovra. Io insisto, comunque, secondo me, anche con delle motivazioni per dirla a breve, per fare in modo che un'altra WhatsApp made in France possa esistere.
0: Certo.
1: Secondo me non va dimenticata a volte,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: le,
0: sì,
1: motivazioni possono essere anche molto sciocche, e non più altisonanti. Come...
0: Però, diciamo, se lo metti insieme con la storia dell'appunto. Diciamo, questa cosa potrebbe anche risultare una cosa positiva, perché se metti insieme con la storia del muoversi verso il software libero, se tu mi fai un sistema che funziona con il partecipante Ghost, e io lo so perché è software libero, ma non lo posso fare perché è proibito fare un software che non ha questa cosa, alla fine, rispetto a uno che si fotte i dati senza dirmi niente, forse ci potrei pure stare, nel senso che è un danno meno grave. Però voglio dire, il problema qua è che bisogna ragionare sul fatto che ormai la lotta non è più solo sulla privacy, i diritti delle persone contro quelle dello Stato oppressivo. Qua abbiamo queste entità che sono venute fuori, che sono chiaramente più oppressive degli Stati, chiaramente che stanno tentando di muovere gli Stati fuori dalla democrazia. Ora, per quanto uno possa essere critico con la democrazia occidentale, come le imperfezioni del sistema,
1: certo,
0: è ovvio che se uno si legge cosa stanno propugnando questi, la democrazia, certo, con tutti i difetti che c'ha,
1: certo,
0: comunque non è assolutamente paragonabile, perché qua stiamo parlando di una cosa che appunto poteva tranquillamente venire da gruppi neonazisti.

0: l'altro una cosa che diciamo è a cavallo tra gruppi neonazisti e una distopia di quelle da, come si chiama, di quelle da fantascienza, diciamo del modello anni 80 per intendersi, perché qua stiamo parlando di un sistema in cui il progetto finale, leggendo fra le righe, è un sistema privo di democrazia, con un apparato statale sostanzialmente inesistente, perché c'è una chiara lotta contro le strutture statali. Lo Stato, questo è un sistema molto vicino a quelli dell'anarcocapitalismo, perché è un sistema in cui sparisce lo Stato ma resta la patria. Sapete, nelle tre edizioni Stato, Nazione e Patria hanno tre accezioni diverse. Qua loro stanno chiaramente colpendo lo Stato, quindi diciamo
1: avevamo avvisato e avremmo preso larga, però questa l'avrete veramente larga.
0: Sì, questa è larghissima.
1: Questa è molto larga. Vabbè.
0: Comunque, diciamo, qua la questione è che loro promuovono un sistema di questo tipo con e che si fonda sostanzialmente sulle aziende tecnologiche per quanto riguarda la gestione di quello dei resti dello Stato, cioè dei servizi dello Stato, e la religione come modo per tenere insieme la popolazione. Quindi questo è il piano. Tra l'altro, dicevamo della visita a Roma di Peter Thiel, il congresso in questione su che cos'era?
1: Ah certo, era sull'anticristo. Sì, no, certo. Ma infatti l'avevano invitato dei gruppi cattolici.
0: Che è pure interessante da questo punto di vista, perché qua abbiamo detto gruppi cattofascisti, eccetera, che invitano questo Peter Thiel, americano, cattolico, non so se è cattolico.
1: Non lo so.
0: Penso di no, onestamente, però diciamo controlleremo. Lo faccio sapere in 5 minuti appena aspetto di parlare.
1: Sì.
0: È omosessuale,
1: certo.
0: Quindi esattamente l'ho dichiarato, è uno dei primi, sì, sposato, eccetera.
1: Forse uno dei primi mi sembra troppo.
0: No, uno dei primi, come CEO di grandi aziende di questo tipo.
1: Chi lo sa, va bene.
0: Sì, no, e allora risulta da cosa è diventato uno dei pochi miliardari ad aver fatto coming out. Diciamo, quelli al suo livello ce ne sono veramente pochi.
1: Certo, ecco. Giusto.
0: Quindi sostanzialmente è un personaggio strano per dei gruppi cattofascisti che vogliono parlare dell'anticristo, anche perché la sua posizione sull'anticristo è una posizione, le sue posizioni sono posizioni abbastanza, diciamo, veramente apocalittiche. Apocalittiche che io me l'aspetterei da qualche gruppo di frangia avventista protestante, di questi qua che aspettano da un momento all'altro la venuta della la seconda venuta di Cristo, non da una persona con diciamo con le posizioni religiose diciamo normali, come potrebbero, sì, essere, come si aspetta che siano questi qua.
1: Sì, sì, perché tendiamo a pensare che i ricchi siano normali, questo è che non riusciamo a toglierci dalla testa.
0: Vabbè, ma questo diciamo non è così normale, anche quelli che ci vanno, se loro sono cattolici non possono credere a queste cose. Stai invitando un eretico,
1: Non lo so, non sono dentro quel mondo lì, ma insomma, secondo me quello che ci dovevamo dire un pochino, no, su queste tipo di contraddizioni, un po' ce lo siamo detto, quindi che quello che attraversano i conflitti tra stati, aziende e le persone che in quei stati ci vivono, un po' ce lo siamo detto e continueremo a tenerlo d'occhio nelle prossime puntate. Andiamo con uno stacco musicale con gli Ausfunkt e torniamo dopo con qualche ultima notiziola di chiusura.

0: comunque, no, noi parliamo sempre male delle aziende, no, specie poi quelle più famose, ne parliamo sempre malissimo, però questa volta noi vi vorrei spezzare una lancia, ma vi lascio così il cliffhanger, non è vero, tanto che mi sono ricordato, ho riletto la mia scaletta e volevo farvi così una piccola divagazione, perché noi vi parliamo sempre male delle grandi aziende della tecnologia e senz'altro questo spazio nella presa è senz'altro uno spazio, come dire, fatto apposta, no? Potremmo dire, per approfondire questi temi, e magari questo tipo di ragionamento nel resto dell'ascolto di Radio Onda Rossa si percepisce di meno. Però in realtà, nel senso, poi è una discussione, ovviamente, siccome mi sembra, no, che di questi tempi sia comunque difficile in ogni caso avere come dire, ascoltare, avere delle conversazioni senza parlare anche di social e cose del genere, invece mi pare che, e quindi il tema l'abbiamo trattato chiaramente anche con il resto della redazione, cioè il tema dei social, della chiusura dentro le bolle, dei social media commerciali, della loro complicità con sistemi di oppressione e anche di genocidio e così via. E quindi così volevo giusto ricordarvi che come Red Onda Rossa abbiamo iniziato da un po' di tempo un percorso che magari potreste non aver notato perché abbiamo scelto di farlo in maniera molto graduale, ma comunque convinta, che è quello di disinvestimento dai social network e quindi di puntare maggiormente su sistemi il più possibile autogestiti, in cui ci sentiamo di starci senza come dire, senza dover no, fare i conti con che siano con la nostra coscienza, con gli impatti secondari che possono avere le nostre azioni. Sappiamo che comunque è un mondo di compromessi quello in cui viviamo, ma comunque che è una cosa che vogliamo tentarci, e questo, come dire, ci porta anche alla necessità di parlare di nuovo del radioabbonamento, perché questa radio autogestita, come diciamo tante volte, non campa d'aria, vive grazie al fatto che da quasi 50 anni le persone che se l'ascoltano fanno tutto quello che possono per tenerla in vita, tutto quello che possono, alle volte vuol dire organizzare una iniziativa per raccogliere soldi, a volte vuol dire fare la colletta con un po' di amici per mandare dei soldi alla radio, può voler dire parlare, a diffonderla, partecipare alle iniziative, può voler dire sicuramente tante cose, vuol dire anche sia chiaramente partecipare al radioabbonamento che anche quest'anno abbiamo lanciato sulla piattaforma di produzione dal basso, per arrivare alla cifra di 20.000 euro che, lo ricordiamo, è soltanto la metà del budget annuale di una radio come questa, una radio che comunque non paga le persone che trasmettono da questi microfoni, e lo facciamo per scelta, convinti che questo sia un modo, al contrario, di garantire che la nostra produzione culturale, informativa, musicale sarà collegata, no, con le istanze reali, con le vertenze che questa città e le altre su cui trasmettiamo esprimono, e non degli interessi di un gruppo editoriale poi avulso dalle situazioni reali. Diciamo, è comunque, no, una cifra piuttosto alta. Anche soltanto per raggiungere quella cifra ci serve sicuramente il vostro supporto, ci serve il vostro supporto naturalmente anche per diffonderla, perché abbiamo deciso di smettere di credere nella possibilità dei social media di essere un sistema amplificatore, perché al contrario sono un sistema che ci ghettizza e ti lascia conoscere soltanto a chi era già all'interno, come si vuol dire, della tua bolla. Per cui invece la capacità di comunicarla in una maniera che è più dirompente, che quindi si voglio dire portarla in strada, voglio dire accendere la strada, accendere la radio sul luogo di lavoro, vuol dire inviare la scarceranda a chi magari conosciamo ed è o dentro al carcere o comunque avrebbe piacere a riceverla e magari non la conosce, è una cosa che richiediamo a tutte quante voi all'ascolto. In ogni caso, sul sito ondarossa.info trovate tutte quante le informazioni, incluso il banner della campagna di quest'anno che abbiamo lanciato appunto su Produzione dal Basso per il radioabbonamento 2026. Dicevamo, noi parliamo sempre male delle aziende tecnologiche che fanno questo e quello, ci richiudono in bolle, però alla fine Google ha fatto reCAPTCHA, che te lo ricordi com'era bello? Cioè, alla fine è stata una grande tecnologia, no? Scusa, hai rimutato, quindi ti ho censurato.
1: A voglia, sicuramente.
0: È una bella tecnologia. Certo, è un peccato che non l'hanno davvero fatto loro, se lo so soltanto comprato. Come...
1: Vabbè, ma questa cosa purtroppo ormai ci siamo abituati. Noi diciamo, ha fatto quello, ma già a partire dal DOS sappiamo, sì, che il potere dell'acquisto è più, cioè, forte di quello dello sviluppo in molti casi.
0: Tu riferisci all'MS-DOS?
1: Sì, all'MS-DOS.
0: Certo, perché ReCAPTCHA che cos'è? È un'azienda, era un'azienda che poi è stata acquisita da Google, che aveva inventato questo meccanismo per fare ReCAPTCHA, che forse potreste ricordarvi, se avete abbastanza memoria, che non è lo stesso modo in cui funziona adesso, che era quello in cui ti facevano risolvere due parole, c'erano due parole scritte strano, no? Come
1: sì,
0: spesso funzionano i ReCAPTCHA.
1: Deformate, era la classica cosa.
0: Questo lo facevano tutti quanti, darti la parola scritta male, ma ReCAPTCHA te ne dava due. Mm-hmm. In realtà una di quelle due loro la sapevano già, cioè nel senso una di quelle due loro sapeva, era una parola che loro scrivevano, no? Come funziona un CAPTCHA? Loro inventano una parola, qual è la parola che hanno pescato a caso dal dizionario? È radio, ok? Tu scrivi radio, no? Con dei font normali, storci tutta quanta l'immagine, chiedi ad un utente di risolverla, tu lo sai già che dopo ci deve essere scritto radio. Loro prendevano questa parola che conoscevano, la mettevano a fianco ad un'altra che invece non conoscevano e che prendevano invece dalla scansione di un libro, dalle parole che non erano riusciti a digitalizzare. Quindi tu risolvevi due parole, una delle due in realtà loro non sapevano controllartela. Quindi se dopo un po' hai fatto l'occhio con questa tecnologia, io ero parte di quel minuscolo gruppo che si divertiva a scrivere una parola qualsiasi e al posto, no, diciamo, potevi scrivere cacca al posto di quella che tanto secondo te era quella scansionata, perché loro non la conoscevano veramente. Questo non penso che abbia danneggiato in nessun modo la loro capacità di accogliere profitti, però a me mi divertiva. Però questo era il modo in cui si presentava, quindi c'erano due parole che dovevi trascrivere, erano i CAPTCHA di una volta. Poi l'hanno cambiati, no? Adesso ti fanno riconoscere tutte le foto in cui c'è un idrante, quelle cose lì che probabilmente avete incontrato, più le varie versioni accessibili per chi ha ridotte capacità visive. Questo era, diciamo, un tempo, perché ormai nel frattempo i CAPTCHA sono diventati dei sistemi sempre più sofisticati e sempre meno, mi viene da dire, individuali. Cioè il CAPTCHA, che è Computer Aided Program Telling Computer Humans Apart, quindi è un programma informatico che distingue gli umani dai computer, questo è il concetto di un CAPTCHA, quindi no, ti dicono non sono un robot. Prima per un periodo si basavano sulla tua capacità umana di fare delle cose che un robot non sapeva fare, quindi per esempio appunto non riconoscere scritte fatte in una maniera strana o riconoscere le foto con gli idranti. Qual è stato il problema che si è posto nel tempo? Due problemi diversi. Uno è, nel frattempo i computer diventavano sempre più bravi a fare queste cose, per cui bisognava necessariamente rendere le cose sempre più difficili da risolvere, quindi i CAPTCHA diventavano sempre più difficili. Se vi è sembrato che c'è stata una fase nel momento del tempo in cui non riuscivate più a risolvere i CAPTCHA e vi siete chieste ma non è che era un robot, allora sì, è perché questa cosa effettivamente è successa, cioè i CAPTCHA diventavano più difficili. Seconda cosa, c'è anche stata una tendenza opposta, cioè quella di dire sì, ma io voglio fare, siccome questo CAPTCHA mi tutela dei passaggi che tipicamente poi dietro hanno del profitto dietro, io vorrei che in realtà il CAPTCHA non esistesse, perché il CAPTCHA comunque fa perdere tempo all'utente. Se gli faccio fare un CAPTCHA, che ne so, prima di iscriversi al mio social media, avrò statisticamente ridotto le persone che si iscrivono al mio social media del, non lo so, 10%, e questo è il 10% in meno di profitti o qualcosa del genere. Quindi io vorrei che i CAPTCHA fossero più semplici, tant'è che a un certo punto hanno fatto quei CAPTCHA, no, che non so se anche voi siete rimaste sorprese quanto me, quando bastava cliccare su una spunta io sono un robot. Dice, ma come, io prima dovevo trascrivere tutte quante parole messe difficili, no? Ora basta che clicco su un quadrato, che è l'unico quadrato che c'è, così io non sono un robot. Ma questo...
1: è che nell'immaginario, diciamo, se tu ci pensi, sarebbe molto facile fare un robot che clicca su, certo. Non sono un robot.
0: Esatto. Come facevano a funzionare queste tecnologie? Funzionavano in delle maniere approssimate statistiche. Cioè, qual era la cosa? Innanzitutto che tu puoi raccogliere comunque una serie di input, tipo sul modo in cui il mouse si muove. Cioè, comunque un conto è che tu, se tu clicchi come un robot, li ti scoprono sicuro. Mm-hmm. Tipo, ci ho provato varie volte, se tu provi a cliccare tipo con tab e spazio, quella cosa lì non funzionava mai. Perché questo dimostra chiaramente che sei un robot o sei un nerd, e che è più o meno la stessa cosa di un robot.
1: Dal punto di vista, sicuramente.
0: Sì. Quindi diciamo questo era il, no, il genere di cose. Quindi notavano alcuni pattern nel tuo computer, sostanzialmente ti tracciavano in un certo senso a fin di bene, cioè a fin di farti un captcha più semplice. E poi che cosa ci mettevano in questo calderone di indicatori? Beh, ci mettevano il tuo IP, quante richieste mi hai fatto da questo IP, quanto è sospetto questo tipo di richiesta che mi stai facendo tu, quanto va schermata bene, e quindi in base a quello ti facevano vedere dei captcha più o meno semplici, di cui il più semplice era appunto quello. Beh, a volte c'erano alcuni che erano anche del tutto automatici, no? Anzi, questi ce ne sono ancora di captcha del tutto automatici. Quindi il captcha, da che era un quesito abbastanza rigido in un certo senso, no? Era un po', non era una parola d'ordine segreta, però comunque era un crivello da risolvere, ora è diventato qualcosa di molto sfumato che assomiglia un po' a una schermatura a sospetto, no? E quindi assomiglia di più al, all'entrare, non lo so, in, in discoteca o a cose del genere, almeno per quello che io ho capito delle discoteche, osservando Butta Fuori, che è la mia fonte di informazione centrale su questo questo pezzo della vita umana. Nel frattempo, quindi dicevamo, i captcha sono diventati qualcosa di molto variabile, quindi ti chiedono cose diverse in base a sospetti che hanno su di te. E in alcuni casi quindi possono chiedere qualcosa di più difficile da fare e particolarmente noioso, mentre magari in altri casi no. Quindi sostanzialmente sono un sistema, se poi andiamo a guardare il modo come funziona, sono un sistema classista. Se andiamo a guardare quali sono i criteri che tipicamente utilizzano, se andiamo a guardare le ultimi passaggi di reCAPTCHA, e qui arriviamo alla notizia effettiva di cui vi volevo raccontare, vediamo che in alcuni casi vi possono chiedere anche di scansionare un QR code che poi si basa a sua volta sul fatto che avete installato sul vostro Android, cioè questo soltanto se avete un Android, i Google Play Services. I Google Play Services sono una serie di servizi che girano in background sul vostro Android. Se non sapete se sul vostro ci girano, allora vuol dire che ci girano.
1: Sì, sì, vabbè, sono tra i sistemi core di Android
0: sono tra i sistemi centrali, ma non sono proprio del tutto impossibili, cioè
1: sono rimovibili, sì. Però gli Android normali, che sono ovviamente tutti diciamo versione Google, perché quelli che diciamo trovate che in vendono normalmente sono, ovviamente ce li hanno tutti, cioè devi essere tu, se vuoi, o tu o un'azienda che tiene particolarmente o che te lo dà diciamo proprio con questa caratteristica a rimuoverli, anche perché se li rimuovi perdi tutta una serie di funzionalità del cellulare che devi sostituire con qualcos'altro, diciamo.
0: Sì, esatto, quindi non sono una cosa che è impossibile da togliere, per certi versi sono anche una cosa che è relativamente facile da togliere, a tranne il fatto poi di trovare un rimedio alle cose che smettono di funzionare, ma nel senso non è che si rendono complicato il toglierlo in sé, è solo che ci sono un sacco di cose sulla piattaforma Android che poi si basano su Google Play Services, quindi in base a quello che voi ci volete fare potreste anche toglierli. Quindi se per esempio avrei potuto dire fino a pochi giorni fa vi avrei potuto fare questa affermazione che ora invece dimostra falsa, che è dire: se tutto ciò che volete farci con un telefono, fai conto che avete un telefono extra per qualche motivo e lo volete usare soltanto per andare su internet, non vi interessa nessuna applicazione aggiuntiva, volete tanto avere Google Chrome aggiornato e a connettervi al 4G e al Wi-Fi, allora senz'altro potrei togliere Google Play Services. Questa era un'affermazione che avrei potuto fare fino a qualche giorno fa, perché Google Play Services possono servire ad alcune applicazioni, a molte, ma non a tutte comunque, ma non servono per andare su internet. Questo a un certo punto inizia a diventare falso, perché reCAPTCHA, che è di Google ed è un sistema molto diffuso, quindi quando tu vuoi mettere un CAPTCHA sul tuo sito, a chi ti puoi affidare? A tanti sistemi, te lo puoi autogestire il tuo sistema, ti puoi affidare a dei servizi commerciali, tra i servizi commerciali reCAPTCHA non è l'unico, ma è grosso. Se ti affidi a reCAPTCHA, quindi se visiti un sito e devi superare un CAPTCHA che ha reputato che sei abbastanza sospetto, perché se non sei sospetto non te lo fa questo controllo, ma se a un certo punto decide di fare un controllo maggiore, a quel punto si basa sul verificare che hai un sistema con Google Play Services. È, per quanto ne so io, uno dei primi casi in cui la chiusura della piattaforma Android passa attraverso le aziende controllate da Google. Cioè, mi spiego meglio, ve ne abbiamo raccontate tante in questa trasmissione, molte altre non ve le abbiamo raccontate, ma magari potreste averle lette per conto vostro, trovarle facilmente, di casi in cui Google ne fa tante di cose per stringere la piattaforma Android, nel senso che Android è open source, più o meno, non proprio tutto, ma diciamo che è open source, quindi tu puoi farci un sacco di cose, puoi farci comunque le ROM custom, no? Graphene se ne parla tanto ultimamente, qualche anno fa si parlava di più di Lineage o Lineage, non ho ancora capito come si pronuncia, se alla francese o all'inglese o magari in altri modi ancora, quello se ne parlava di più, e ce ne sono, no? Un po' di altri, Elementary, ce ne sono tante. Quindi se ne parlava di più, si possono fare le ROM custom, ma puoi anche usare una ROM non custom, quindi per capirci quella che trovi già sul telefono, ma comunque un po' ripulirlo da parecchie cose, perché Android quando è nato era un sistema tutto sommato abbastanza aperto, in cui ci potevi fare un po' di cose, come dicono molti comunque è basato su Linux, questo ancora un po' si nota, nel tempo andrò chiudendosi sempre di più l'ecosistema e alcune cose diventano sempre più complicato farle. Un po' di tempo fa vi abbiamo dato l'esempio di come sia diventato più complicato installare applicazioni che non siano firmate da Google, e che anche su questa parte Google vuole stringere sempre di più, che questo potrebbe, no, comportare quindi la fine degli store alternativi al Play Store, che esistono invece, no? Per esempio F-Droid è uno significativo da segnalare. Esistono queste cose che stanno chiudendo lì, però sono una serie di chiusure che, se vogliamo, rimangono dentro la piattaforma, cioè Google, in base al fatto che controlla Android stesso, blinda la piattaforma Android e ti dice: se ti fai la ROM custom fai come ti pare, ma se non vuoi usare la ROM custom, che è quello che la maggior parte degli utenti non vuole o non può fare, perché le ROM custom girano su pochi hardware, questo è il punto, no? Per cui ultimamente si parla molto di Graphene si gira su un numero di modelli limitato, tra l'altro spesso sono anche quelli un po' più costosi, quindi non tutti gli utenti possono passare a Graphene anche se volessero. Quindi diciamo, no, o tu usi la ROM custom e in quel caso fai come vuoi, ma se non usi la ROM custom il sistema diventa sempre più blindato. Questa notizia invece punta a blindare il sistema attraverso il fatto che Google, guarda caso, non è soltanto la società che sviluppa il sistema operativo, ma è anche la società che controlla ampie porzioni di internet. Tra l'altro quella di reCAPTCHA è particolarmente insidiosa, perché non ti sta dicendo: se vuoi avere un account su Google allora devi avere i Google Play Services, perché lì probabilmente per molte persone sarebbe abbastanza facile dire: ma se io voglio togliere i Google Play Services è perché non ho un account Google, o se ce l'ho comunque, no, mi va bene non averlo su questo dispositivo, non ho Gmail, sì, uso Google il motore di ricerca, ma quello tanto è aperto, e no, non ho, non lo so, che altro fa Google, fa un miliardo di cose, ma adesso non me ne mette nemmeno una, ho il vuoto dello scrittore, Orkut, no, quello forse gli è fallito. Sì,
1: diciamo, forse è passato un po' di tempo.
0: Da Orkut, vabbè, non lo so, non ci fa manco più Google, Google News è cambiato, vabbè, non adesso c'è il voto, ma insomma diciamo che voi potreste poter usare delle cose di Google, ma magari mi va anche bene di non usarle quelle di Google, pur di avere un telefono separato da Google, ma il resto del web lo volete. Ecco, invece la pervasività di reCAPTCHA, che non è soltanto grosso come un singolo sito, voi il sito di reCAPTCHA probabilmente non l'avete mai aperto, però avete visitato un enorme numero di siti che invece lo incorporano, per cui andate a fare una ricerca sul tal sito, l'account su quell'altro, l'acquisto su un altro, la notizia di qua, il video di là, e tutti questi siti a volte utilizzano reCAPTCHA, a volte anche in dei modi che voi non vedete, perché a volte voi in questo CAPTCHA, come vi dicevo, in maniera differenziale gli passate attraverso, cioè valutano che non è nemmeno il caso di farvi cliccare nemmeno sulla spunta, quella semplice, no? Sì, perché siete buoni. Ma magari invece una volta ogni mille ve la chiedo una cosa, per cui molti siti che avete visitato usano reCAPTCHA anche se magari non avete nemmeno mai risolto un CAPTCHA su quel sito, e quindi fanno leva sulla loro penetrazione del mercato per rafforzare invece il loro sistema operativo e renderlo un ecosistema sempre più chiuso. Quindi questo diciamo è un grosso restringimento di questa piattaforma, che sarà pure software libero, ma concretamente negli effetti pratici si dimostra una piattaforma che va diventando sempre più una piattaforma proprietaria, e che però che controlla la maggioranza degli smartphone. L'altra quota è controllata dalla piattaforma che invece è direttamente proprietaria, e quindi stiamo messi benissimo. Questo è quello che vi volevo raccontare sull'ecosistema Android per questa sera, domenica 10 maggio, in cui direi che siamo arrivati ai saluti di chiusura. Io riprendo un attimo fiato.

Dicevamo, concludiamo così la puntata odierna per domenica 10 maggio delle Dita nella Presa. Noi ci risentiamo domenica prossima, 17 maggio. Non penso che ci risentiremo domenica 24 maggio, ma magari invece ci vedremo se capiterete da queste parti. Vi ricordiamo l'appuntamento domenica 24 maggio a Via dei Volsci 56 a San Lorenzo, a Roma, dalle 13 ci sarà un pranzo sociale sotto la radio e poi canti, letture dalla Palestina, DJ set, ci saranno insomma un bel po' di momenti, sarà una versione diciamo anticipata come orari, essendo domenica, quindi ci permette di fare questo, del tipico 24 maggio sotto Radio Onda Rossa, a cui magari avete già partecipato. E invece poi venerdì 22 maggio c'è il concerto alla SNIA con Faxa, Young Paninaru, Samarcanda, Warby DC, Cerny e varie altre. E, insomma, diciamo domenica 24 maggio, penso che dopo quei momenti non saremo in trasmissione, ma magari ci vedremo a Via dei Volsci. Domenica 17 maggio invece ci sentiremo tramite i microfoni di questa radio. A chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui va il nostro saluto, un augurio di un buon proseguimento di serata, però chi l'ha fatto privato della propria libertà va il nostro abbraccio più grande. Vi ricordiamo che con noi termina il palinsesto di Radio Onda Rossa per questa domenica, palinsesto che riprende domattina dalle 8 alle 10 con la rassegna stampa. Non siamo sicure di potervi dire se ci sarà lo spazio comunicazione di domani alle ore 11, lo scoprirete soltanto ascoltando Radio Onda Rossa. Un abbraccio, ciao ciao.

0: non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
5: No, no,
3: no,
5: no,
3: no,
5: no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
6: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
8: E che vanno prodotti, ovviamente.
6: E che vanno prodotti,
8: con,
6: esatto,
8: altro consumo di energia.
6: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
8: e sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente, della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
6: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati, e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture, molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
8: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
0: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze. oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel, e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pieta e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse, e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla, in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta che era stato già tutto deciso. La regione, sostanzialmente utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni di uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro col Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto. e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
0: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodo Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
4: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'Onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Croce a Mori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Pratomagno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente, all'onda, giusto?
1: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale. E quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali, che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com. Alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito o piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre. Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi

0: questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
1: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi. In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono, per esempio, alla produzione di chip. Ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, no, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
0: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui wattora, i watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è, diciamo, multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora. E per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo

0: dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 km a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
1: Ok,
0: per
1: ottimo.
0: esempio.
1: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt-ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però, come dire.
0: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al, diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono il paese, uno dei
1: Spreconi.
0: paesi che consuma di più, esatto, pro capite.
1: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre ad essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però? Perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora, va bene che, cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
0: Allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi,
1: La
0: no?
1: sanità,
0: E la
1: sì.
0: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
1: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
0: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
1: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
0: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
1: Esatto.
0: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, più questo è determinante, a mio parere.
1: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
0: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
1: Già la
0: guardare.
1: fissa.
0: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
1: Cioè,
0: Quindi
1: i soli data
0: i
1: center.
0: soli data center, i soli data center.
1: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo i
0: Esatto.
1: data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, che mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina che passerebbe da, insomma, che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
0: Sì.
1: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, a 36.
0: Sì, più o meno, ecco,
1: Insomma,
0: sì.
1: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
0: Sì,
1: del consumo pro capite globale.
0: esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37° posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo. Quindi, diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
1: Eh sì,
0: E
1: grande
0: quindi
1: ambiguità.
0: spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po' ecco quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
1: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi elettrici di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
0: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
1: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
0: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale, verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
1: Sheep,
0: i
1: sì.
0: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione, perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
1: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale, perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
0: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare, non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi, e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
1: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

cuore senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto.

e raffinato, mi arriva un fuoco nei mazzate. E l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato

0: se non vi siete suicidate, questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci il dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale, quindi ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso grazie all'hype dell'intelligenza artificiale sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto, cioè fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015, arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
0: Devastazioni di tutti i tipi.
1: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale. E questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue, mi
1: Col
0: sa.
1: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time e quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che insomma non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua co cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume, fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80%, la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo. Il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire: no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi, quando guardate le statistiche, vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio, è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché se no ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche tipicamente, altro consumo. Questo però sistema che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può stare. Se Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma, è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
0: Sì,
1: elettrici, triplichiamo forse di più?
0: perché siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io, diciamo, che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo, lo standard che avrò diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
0: E via, almeno si è risolto. Quindi, sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E, ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo,

Buongiorno Palestina, 170esima trasmissione su Radio Wombat. Scrivere dei prigionieri politici palestinesi non significa semplicemente raccontare le sofferenze di chi si trova dietro le sbarre. Significa scrivere la storia stessa della Palestina. Significa seguire il battito del cuore di un popolo che, anche in catene, resiste alla macchina di un'occupazione spietata e violenta. Significa ascoltare le voci che si levano dalle carceri e dalle celle di isolamento, dalle aule di tribunale dove la giustizia viene calpestata e da una patria dilaniata da muri, torri di guardia e dalla crudele logica della violenza coloniale. Queste le parole nella prefazione di Samar Jabr al libro dal titolo «Queste catene saranno spezzate» a cura di Ramzi Baroud. Rinnoviamo l'appello per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti, il Nelson Mandela della Palestina, chiuso nelle carceri israeliane da oltre 25 anni e che, nonostante fosse inserito come soggetto di scambio nelle trattative di Israele per ottenere la tregua a Gaza nel 2025, non è mai stato nelle liste dei prigionieri da liberare. Ma chi è Marwan Barghouti? Perché è considerato il Nelson Mandela della Palestina? Ci racconta la sua storia Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. A seguire ascolterete l'intervento di Arab, figlio di Marwan, che fu intervistato per la RAI da Monica Maggioni nel novembre scorso. E Arab sarà a Firenze il 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove si svolgerà un grande evento cittadino che nella mattinata vedrà appunto la presenza e l'intervento di Arab e interventi istituzionali toscani e fiorentini, per convergere poi alle 12.30 in un pranzo di solidarietà per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici rinchiusi nelle carceri israeliane, dove oggi ancora di più pesa la legge sulla condanna a morte istituita recentemente dal governo israeliano. Al pranzo del 30 maggio è invitata tutta la cittadinanza. Le prenotazioni sono richieste a un numero che troverete, con tutte altre indicazioni, nella pagina blog della trasmissione di oggi. Il decreto sicurezza e il DDL Romeo stanno suscitando una serie di iniziative che li denunciano come complementari a un comune intento repressivo. Due di queste iniziative si sono svolte a Firenze il 7 maggio, come preannunciato nella trasmissione scorsa, una all'Infopoint in Piazza Stazione dal titolo Antisionismo e repressione e l'altra la sera a Settignano dal titolo La scuola nel mirino. Di entrambe vi faremo ascoltare parte di interventi e interviste. Per le prossime iniziative segnaliamo il 14 alle 19 al Cinema Alfieri, una serata organizzata dai Giovani Palestinesi d'Italia con la proiezione di short film, dibattiti e cena palestinese. Troverete tutte le indicazioni sulla locandina. A un giorno dalla giornata della Nakba vorremmo tramandare e creare esattamente quello che il sionismo ha sempre cercato di impedire e distruggere: il ricordo e il racconto di ciò che è stata e che continua a essere la violenza brutale del colonialismo, insieme alla resistenza e alla resilienza di un popolo. 15 maggio, infatti, il giorno successivo, in Piazza dell'Isolotto, dalle 18.30 in poi, si terrà Nakba ieri e oggi. Dopo 78 anni trasformiamo la memoria in voce collettiva. Molte testimonianze e interventi, tra cui Luisa Morgantini e Luciana Castellina. Si invitano tutti i partecipanti a portare un proprio strumento
per suonare insieme a noi con La musica contro il silenzio, il gruppo La musica contro il silenzio. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Parlo di questi articoli cercando di raggrupparli per area. Cominciamo dall'area Palestina e Libano. Allora, titolo, sofferenza silenziosa, perché i bambini di Gaza stanno perdendo la capacità di parlare. Si stima che oggi oltre 1 milione di bambini a Gaza necessitino di supporto psicologico e psicosociale, perché un numero crescente di loro sta perdendo la capacità di parlare a causa dei traumi e delle ferite riportate nel corso degli attacchi israeliani. Titolo video, questo è un video, è un prigioniero palestinese rilasciato in condizioni fisiche e mentali da renderlo irriconoscibile. È un video impressionante. Titolo Gaza 2026, la stima shock di Polia, ricercatore australiano. Sono 875.000 i morti tra violenza e privazioni. Questa è una elaborazione fatta sulla base di rapporti di Lancet, la rivista medica inglese più prestigiosa del mondo. Titolo Gaza inferno delle bambine, violenza sessuale, matrimoni forzati e 700.000 senza igiene essenziale. Si tratta di un dossier dal titolo La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. È un dossier a cura di Terre des Hommes che lancia l'allarme sulla situazione delle donne e ragazze coinvolte nel conflitto a Gaza. Titolo A Gerusalemme Est sta per essere espulsa una intera comunità palestinese. Israele sta sfrattando i 1.500 abitanti nella zona di Al-Bustan di Gerusalemme per costruire un parco a tema biblico sulla loro area. Per evitare di pagare multe salatissime, le famiglie palestinesi vengono obbligate a demolire da sé le proprie case. Titolo Israele a Gaza sta utilizzando le malattie infettive come armi. Il dottor Salman Khan, specialista in malattie infettive, si è recato a Gaza per una missione medica di 3 settimane nel febbraio del 2026, ha riscontrato una dilagante diffusione di malattie infettive causate direttamente dall'assedio e dal genocidio perpetrati da Israele. Titolo Conquistare la pace in Libano è più difficile che vincere una guerra. Netanyahu utilizza la narrativa della distruzione di Hezbollah per nascondere quella che in realtà è una campagna di distruzione di massa e del trasferimento forzato della popolazione, cioè di un allargamento dello Stato di Israele. Ora, l'articolo è un articolo che riassume efficacemente la vicenda libanese, riportando anche fatti pregressi. E l'articolo è di Lorenzo Camel e Camel conviene leggerlo sempre perché è sempre approfondito e assai ben documentato su Pagine Esteri. Passiamo ora all'area di Israele. Titolo Come la psicologia moderna sta trasformando un esercito genocida in un esercito moralmente ferito. L'esercito nasconde i dati, ma si sa che al loro ritorno da Gaza cresce il numero di soldati israeliani che stanno affrontando crisi di salute mentale. La psichiatria israeliana corre in soccorso, inventando allora il termine danno morale, secondo cui il soldato non è più colpevole di aver commesso crimini atroci, ma è invece moralmente ferito.
L'esercito più morale del mondo, cosiddetto, merita quindi non un giudizio, ma ha invece bisogno solo di cure individuali dei suoi singoli componenti. In questo modo si assolvono dalla colpa i responsabili e i mandanti del genocidio. Titolo: Lasciateci entrare a Gaza, lettera aperta della stampa internazionale a Israele. Dunque, Israele continua a non voler far sapere. Oltre 30 testate giornalistiche di tutto il mondo, tra cui Le Monde, AFP, Reuters, New York Times, BBC e molte altre, hanno firmato un appello congiunto chiedendo a Israele di riaprire immediatamente l'accesso dei giornalisti stranieri a Gaza, che è chiuso da oltre 930 giorni. Titolo: Palestinesi fuori, lavoratori stranieri dentro, come Israele sta rimodellando la sua forza lavoro. I palestinesi provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza sono stati tagliati fuori a partire dal 7 ottobre, sono stati tagliati fuori dal lavoro in Israele. E vengono sostituiti con un afflusso di migranti in condizioni di estrema precarietà. Questi provengono da India, Sri Lanka e Uzbekistan per quanto riguarda l'agricoltura e dalla Moldavia per quanto riguarda il lavoro di cura, cioè le badanti. Questo è consono all'obiettivo di ridurre in miseria e di rendere le condizioni di vita impossibili ai palestinesi. Titolo: Qualcosa sta cambiando nel cosiddetto campo della pace israeliano. Dunque, al vertice dei popoli, vertice dei popoli per la pace, che si è tenuto a Tel Aviv nei giorni scorsi, hanno partecipato a maggio oltre 5.000 persone. E la sinistra, della sinistra israeliana, insomma, cosiddetta. E questa sinistra israeliana ha mostrato segnali di abbandono delle vecchie formule e di adesione invece a una politica di resistenza. L'articolo è di Meron Rapoport, che è israeliano. Dunque, in questo evento, Rapoport individua tre aspetti che giudica nuovi. Il primo è che ora si parla di resistenza, non solamente contro il terrorismo dei coloni, definito come tale, ma anche contro i soldati che in molti casi aiutano le milizie dei coloni mentre attaccano le comunità palestinesi. Il secondo aspetto, che viene riconosciuto che l'esercito, che una volta anche la sinistra considerava intoccabile, l'esercito ha commesso crimini di guerra a Gaza e pulizia etnica in Cisgiordania. E questi termini, pulizia etnica e genocidio, sono diventati termini correnti. Il terzo aspetto è il sostegno e la centralità attribuita agli attivisti della cosiddetta presenza protettiva, cioè di attivisti israeliani ed internazionali che proteggono i palestinesi e si frappongono fisicamente fra palestinesi nei villaggi rurali della Cisgiordania e i coloni e i soldati israeliani che cercano di sfrattarli. Manca invece, e viene rilevato anche nell'articolo, è mancato in questa iniziativa un appello esplicito al rifiuto del servizio militare, che invece è una linea di alcuni gruppi israeliani. Dunque, è evidente la consapevolezza della propria debolezza in questa sinistra israeliana e delle responsabilità dell'Occidente anche però. E questo è evidente nell'appello che loro fanno al non lasciateci soli. È un appello rivolto soprattutto ai movimenti ebraici americani che contrastano genocidio e apartheid. Veniamo ora dalle nostre parti. E a Firenze in particolare. Allora, titolo: Sognare la pace, l'unica risposta del comune di Firenze al genocidio dei palestinesi. L'articolo è di Simone Sorani di Firenze per la Palestina, pubblicato da un'altra città.
Dunque, l'articolo riassume le occasioni che sono state offerte al Comune di Firenze per adottare misure concrete di pace in Palestina e come invece il Comune ha scelto la strada di una simmetria che dispensa la politica delle sue responsabilità. Cioè, dice l'articolo, la giunta della sindaca Funaro si è rifiutata di dar seguito ad una mozione approvata dal Consiglio Comunale di interrompere le relazioni istituzionali del Comune di Firenze con Israele e di verificare se vi siano rapporti economici tra comune e aziende israeliane. La sindaca invece ha deciso di cavarsela con l'organizzazione del festival tenutosi a Palazzo Vecchio dal titolo Reimagine Peace, a Light Ahead, cioè immaginare la pace, una luce davanti a noi. Ora, con Gaza già da 2 anni sottoposta a bombardamenti a tappeto, cecchini che vanno a caccia di bambini. Una vita impossibile tra liquami, carestia, assenza di medicine, scuole, acqua potabile. Ecco, Noa, che ha partecipato all'evento, la cantante, che ha partecipato invitata all'evento, ha proclamato Palestina libera e Israele libero, liberi dall'odio. Ecco, questo è però, diciamo, l'aspetto. La tesi è che la soluzione al conflitto sia la cessazione dell'odio da entrambe le parti. Che l'odio ci sia da entrambe le parti non c'è dubbio, ma che il rimedio sia nell'abolizione di esso e basta è discutibile. Il senso di questo tipo di approccio è che in sostanza i due popoli devono isolare i cattivi che da entrambe le parti vogliono la guerra e fomentano l'odio reciproco. Questo Reimagine Peace, questa iniziativa, non è un caso singolo. L'articolo cita altri 2 casi di iniziative che predicano il dialogo, ma che poi di fatto assolvono l'inazione di chi può fare ma non fa. Si tratta della lettura il 2 settembre del 2025 in Piazza della Signoria dei nomi dei bambini uccisi israeliani e palestinesi, a cui ha partecipato, commuovendosi, anche la sindaca e vari assessori e politici. L'altro caso considerato nell'articolo è la marcia a piedi nudi, appello delle madri per la pace, tenutosi a Roma il 25 marzo di quest'anno. Nelle parole delle 2 madri protagoniste, una israeliana e una palestinese, troviamo un appello a spingere i nostri leader a compiere passi coraggiosi verso accordi e riconoscimento reciproco e riconciliazione. Ora, la sostanza di queste posizioni è che il problema riguardi i due popoli e che la soluzione se la debbono trovare loro, mentre invece è l'Occidente che il problema l'ha creato a dover farsene carico. È infatti qui da noi che stanno le responsabilità e vanno adottate azioni concrete, come lo stop alle armi, che invece non si vogliono adottare. Questo ruolo e responsabilità dell'Occidente, e aggiungiamo anche della responsabilità della diaspora ebraica, in fondo è anche quello che si può leggere nell'appello al non lasciateci soli da parte dell'organizzazione della sinistra israeliana di cui si è parlato dianzi. Titolo: Il governo Meloni ha mentito, il rapporto che inchioda l'Italia alle sue complicità col genocidio. Lo scorso 5 maggio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, Laila Awad, coordinatrice nazionale dei giovani palestinesi d'Italia, ha presentato il dossier Made in Italy per l'industria del genocidio. Si tratta di un rapporto elaborato in collaborazione con lo European Legal Support Center. È un rapporto che denuncia il passaggio di armi e carburante italiani verso Israele e accusa il governo italiano di complicità nel genocidio palestinese.
sotto accusa sono Leonardo e Eli. L'articolo ricorda anche che grazie all'azione congiunta di diverse realtà della società civile si hanno in tutto 24 i container di rete a Israele che sono stati bloccati. Titolo: Fondi all'istruzione palestinese. Il Parlamento europeo vota il congelamento. Il congelamento di questi fondi all'autorità palestinese accusata di utilizzare libri di testo che incitano alla violenza, secondo le accuse israeliane. Non si facendo invece ai libri scolastici israeliani, che sono stati invece analizzati da Nurit Peled, attivista e docente israeliana dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e in questi libri israeliani non c'è traccia di aspetti culturali o sociali positivi della vita palestinese, ma solo immagini umilianti che descrivono i palestinesi come terroristi, rifugiati e agricoltori primitivi, e dove gli insediamenti illegali vengono equiparati a città e dove della Palestina non c'è traccia né menzione. Titolo: una nuova statua di Banksy suscita scalpore nel centro di Londra. La statua mostra come il nazionalismo acceca. Cioè, infatti, la statua raffigura un uomo che marcia con decisione portando trionfalmente una bandiera, ma la bandiera gli copre il volto, impedendogli di vedere che sta per mettere il piede nel precipizio. I file audio che svelano il piano di Trump e Netanyahu per la colonizzazione dell'America Latina. Si tratta di registrazioni che confermano il progetto di trasformare l'intera regione dell'America Latina in una enclave estrattivista, basata su carceri disumane e manipolazione religiosa, finanziata con fondi pubblici sottratti alle infrastrutture statali. Cioè, questo con il sostegno dell'argentino Milei e con testa di ponte l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, che fu condannato negli Stati Uniti a 45 anni di carcere per traffico di droga e poi perdonato da Trump. Beh, per oggi è tutto. Ricordo che i titoli che ho citato li trovate sul blog della trasmissione, da cui potete facilmente ottenere gli articoli per intero. Alla prossima!

0: Le iniziative del 7 maggio sono state entrambe partecipatissime. Franz di Firenze per la Palestina ha tracciato, come quadro introduttivo, alcuni effetti significativi del decreto sicurezza, che ne illustrano chiaramente l'intento antipalestinese e che conviene citare. Yasser El Asali, Mohamed Annun, Rahid Hussini Musa Daoud sono i nomi di cittadini per cui la Corte di Cassazione ad aprile di quest'anno ha annullato le ordinanze di arresto, rimandando gli atti al Tribunale del Riesame. Nonostante ciò, i tre indagati sono rimasti in detenzione in attesa della rivalutazione del caso. Liberati Ali Hirar e Mansour Dagmosh, i giovani palestinesi legati da amicizia provenienti dalla città di Tulkarem in Cisgiordania, una zona segnata dall'occupazione israeliana. Hanani Aish rimane detenuto, il palestinese accusato di terrorismo per il quale Israele aveva chiesto l'estradizione, poi non concessa, condannato in primo grado all'Aquila. Tarek Dridi, con una pena di 4 anni, è ancora detenuto nel carcere di Pescara. Ahmed Salem, condannato a 4 anni per uso dei social. Il giudice gli ha dato 4 anni, mentre il PM, pubblico ministero, aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. 80 i denunciati in Versilia e 15 a Firenze. Conviene segnalare in primo luogo il dossier L'escalation autoritaria, analisi dei profili di illegittimità costituzionale del decreto legge 23/2026, strumento di analisi ma soprattutto d'azione contro l'ultimo decreto legge che si inserisce nell'insieme dei provvedimenti sulla sicurezza fatti dal governo Meloni. Curato da giuristi democratici, il dossier è stato presentato il 12 marzo del 2026 a Roma. Delle due iniziative di cui vi abbiamo dato notizia nell'introduzione, trasmettiamo l'intervista all'avvocato Poli e quella ad Antonio Mazzeo. L'avvocato Sauro Poli è noto in particolare per la sua attività nel settore del diritto penale e per il suo impegno legale nei casi legati ai movimenti sociali e antagonisti della città. Nell'iniziativa su antisionismo e repressione tenutasi il 7 maggio all'InfoPoint, l'avvocato Poli ha parlato di singoli articoli del decreto sicurezza passibili di incostituzionalità. Gli abbiamo chiesto se siano già avviate delle cause di incostituzionalità relative a qualcuno di questi articoli. Ecco quello che ci ha risposto.
1: La risposta non è facile, perché nel nostro sistema, perché una norma sia dichiarata incostituzionale, occorre che ci sia un processo. Quindi fino a che paradossalmente non avremo dei processi per la violazione delle norme introdotte o reintrodotte in questi due famigerati decreti sicurezza, la norma si può dire quello che si vuole, ma non c'è modo di rimuoverla dall'ordinamento. L'unico che lo poteva fare era il Presidente della Repubblica non firmando questi decreti.
2: Ecco, il fatto che vengano contestati e ci siano dei ricorsi rispetto all'imprigionamento o a sentenze che sono state date in base a questo decreto e che ci siano delle persone in carcere, il fatto che ci siano dei ricorsi, questo non è quello che lei chiama un processo?
1: Qui è una questione un po' complicata, perché l'innalzamento delle pene per dei reati, diciamo un tempo si diceva per reati di piazza, resistenza, oltraggio, violenza pubblico ufficiale, l'innalzamento delle pene comporta un ampliamento della privazione della libertà personale già nella fase delle indagini preliminari, si chiamano misure cautelari. Però anche queste di per sé non c'è modo di rilevarne subito la incostituzionalità, perché è previsto un meccanismo tale che solamente il giudice nel processo penale può sollevarla se la ritiene accoglibile. Ecco, mi sono spiegato. Purtroppo il paradosso del nostro sistema è che per vedere se una norma è incostituzionale bisogna che uno sia rinviato a giudizio, cioè che subisca un processo.
2: Avvocato, la ringrazio molto.
3: Grazie a voi.

0: Sempre il 7 maggio, in serata, a Settignano, è intervenuto Antonio Mazzeo. Ma chi è Antonio Mazzeo? Insegnante, giornalista impegnato nei temi della pace, della militarizzazione, dell'ambiente, dei diritti umani e della lotta alle criminalità mafiose. Antonio Mazzeo è stato insignito della Colomba d'Oro per la pace, per aver interpretato per anni il giornalismo e la scrittura come una missione di difesa dei diritti umani e di denuncia delle ingiustizie. Ascoltiamo Antonio Mazzeo nell'intervista di Claudio.
1: Matteo, nel tuo intervento hai parlato dell'interesse dei bambini per cose che stanno succedendo attualmente, per l'attualità. Se andiamo a guardare i problemi scolastici, i programmi scolastici, i ragazzi, i bambini sono arrivati quando partono dall'età della pietra e poi piano piano arrivano verso i nostri giorni molto lentamente. Ecco, però nello stesso tempo le informazioni che hanno attraverso i social, attraverso i modi diversi, li colloca in una situazione diversa da una volta. Ecco, come la scuola può venire incontro a questo tipo di esigenza, a questo tipo di problema?
2: Sì, è veramente una domanda importante. Io credo che la scuola stia giocando veramente le ultime carte di credibilità. C'è un atteggiamento da parte del governo, che è quello assolutamente di impedire che le nuove generazioni prendano coscienza della complessità della situazione odierna, internazionale, sociale, economica. C'è proprio il tentativo di narrare e di esemplificare nel modo più brutale quello che accade. Dall'altra parte, giustamente, c'è un bisogno da parte delle nuove generazioni di comprendere le complessità, comprendere le dinamiche. Ecco, la scuola si gioca la credibilità, perché da una parte c'è questo tentativo di impedire la conoscenza, di impedire la presa d'atto della complessità, e dall'altra parte c'è questo bisogno. Ecco, io credo che sia fondamentale partire dai bisogni reali delle generazioni. Le generazioni hanno bisogno di capire cosa sta accadendo, hanno la percezione che potrebbe essere l'ultima nuova generazione della storia dell'umanità. Sono perfettamente coscienti che ci sono delle grandi catastrofi all'orizzonte, quella climatica, quella ambientale e soprattutto il rischio di guerra che loro misurano quotidianamente. I ragazzi hanno bisogno di avere innanzitutto risposte alle loro timori, alle loro preoccupazioni e alle loro paure. Le insegnanti e gli insegnanti devono assolutamente prendere atto di questi bisogni, dare risposte e soprattutto costruire insieme alle ragazze e ragazzi programmi di approfondimento su quelli che sono i temi fondamentali della situazione odierna. Io credo che, ripeto, su questo la scuola si giochi le ultime carte per avere una riconoscenza, un riconoscimento da parte delle nuove generazioni, che sempre più sentono distanti le famiglie, il mondo degli adulti, il mondo della comunicazione e purtroppo anche il mondo della scuola.
1: Ecco, hai parlato di rischio di guerra e di guerra. Nell'intervento che hai fatto oggi pomeriggio all'Infopoint hai parlato molto della militarizzazione dell'Italia. Di questa militarizzazione dell'Italia se ne sta parlando nelle scuole in modo opposto a come ne hai parlato tu oggi. Cioè, prospettando ai ragazzi una carriera, una prospettiva, un futuro nell'ambito della guerra. Ecco, che cosa pensi a questo proposito?
2: Sì, è esattamente questo. Da una parte, beh, del resto la scuola è l'espressione delle contraddizioni della società contemporanea. Una società in guerra non può non avere una scuola in guerra, una scuola che legittima la guerra, una scuola che legittima le forze armate, una scuola che dà l'impressione che fare il militare sia come una normalissima occupazione e o peggio ancora di edulcorare la figura del militare presentandolo come il salvatore delle vite, il pronto a intervenire in caso di catastrofe, di alluvione, eccetera. Io voglio sempre ricordare a tutte e tutti quello che il generale Mazziello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha detto in Commissione Difesa in Parlamento. L'Esercito non è nato per fare protezione civile, l'Esercito è una struttura professionale nazionale per fare la guerra, per cui dateci soldi per avere strumenti di guerra. Ecco, la scuola, se deve fare qualcosa, è parlare dell'esercito, ma esattamente delle funzioni storiche dell'esercito. E purtroppo questo non viene fatto, perché da una parte presenti l'esercito come una grande opportunità occupazionale, soprattutto per chi viene dal sud Italia, è l'unica realtà che può evitare la precarietà totale, dare un lavoro a tempo indeterminato e lavorare anche nella regione di residenza, però dall'altra parte l'esercito è ben altro, e soprattutto in un mondo in guerra, in un mondo in cui c'è una spinta enorme al riarmo, ai processi di militarizzazione, alla legittimazione della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi, conflitto, eccetera. Ecco, la scuola dovrebbe affrontare esattamente questo e preoccupare e abituare, se me lo consente, abituare anche alla disobbedienza civile, abituare all'obiezione di coscienza, abituare all'idea che il signor sì è funzionale alla distruzione e alla morte. Ecco, la scuola deve recuperare esattamente quei testi, quelle analisi, quelle denunce. Penso ai grandi scrittori di chi stava al fronte nella Prima Guerra Mondiale e raccontava realmente quella guerra, e raccontava come fosse la guerra dei padroni, in cui però venivano mandati al massacro intere generazioni di ragazzi di 20, 19, come è successo anche in Italia di 17 anni.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie a te.

0: Campagna per la liberazione di Marwan Barghouti. Il sistema carcerario è uno dei meccanismi statali più violenti e oppressivi che il regime israeliano utilizza per sostenere la supremazia ebraica tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. Israele ha incarcerato centinaia di migliaia di palestinesi di ogni ceto sociale per decenni, un metodo per indebolire e disgregare il tessuto sociale e politico della popolazione palestinese. Questo quanto dichiara Maria Rita Prette nel suo libro Prigionieri palestinesi nell'inferno delle carceri israeliane. Dal 2001 le Nazioni Unite hanno pubblicato il manuale sull'effettiva indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Il protocollo di Istanbul. Il protocollo di Istanbul è stato aggiornato per la prima volta nel 2004 e poi nel 2022, diventando lo strumento internazionale per eccellenza per documentare la tortura e le sue conseguenze, in quanto stabilisce i principi generali da seguire, gli obblighi degli Stati di prevenire, indagare, punire e riparare la tortura, nonché gli elementi minimi che le perizie dovrebbero contenere. Da notare anche che anche Israele è sottoscrittore del protocollo di Istanbul. A questo proposito segnaliamo il webinar che si terrà oggi pomeriggio dalle 17 alle 19 dal titolo Convenzione di Istanbul. A che punto siamo? Incentrato soprattutto sulla violenza sulle donne. E per l'Italia l'ultimo rapporto tematico è stato pubblicato il 2 dicembre 2025 e copre gli sviluppi avvenuti fino a ottobre 2025. Potete trovare il link allo Zoom sul sito del COSPE. Come scrive Rita Maria Prette, con l'inasprirsi del conflitto, negli ultimi due anni il numero dei prigionieri classificati come prigionieri di sicurezza è raddoppiato e la detenzione amministrativa triplicata. Un circuito speciale per i prigionieri politici era già stato istituito nel 1979, ma nel 2022 il sistema carcerario si è specializzato in funzione di annientamento dei prigionieri. Il 12 novembre 2025 il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un emendamento del codice penale che introduce la pena di morte per i cosiddetti terroristi, con effetto retroattivo. La vita di Marwan Barghouti è a rischio, mentre la sua salute in carcere continua a deteriorarsi per effetto delle torture, isolamento e trattamento inumano. Ma chi è Marwan Barghouti? Ci risponde Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Roberto Giudici, intanto grazie per la disponibilità e di essere qui con noi.
2: Figurati, grazie a voi.
1: In particolare in questa intervista con te vogliamo approfondire con ascoltatori e ascoltatrici la conoscenza della figura di Marwan Barghouti, leader di Fatah, dell'ala sinistra di Fatah, detenuto nelle carceri israeliane dall'aprile del 2002, quindi da 23 anni. Iniziamo, Roberto Giudici, dallo spiegare chi è Marwan Barghouti e qual è la sua storia politica all'interno del movimento di liberazione palestinese.
2: Sì, allora dunque Marwan nasce il 6 giugno del 1959 in un villaggio vicino a Ramallah. La famiglia Barghouti è una famiglia molto conosciuta in quell'area, perché ci sono diversi personaggi uno dei Barghuti è tra i fondatori del Partito Comunista Palestinese, poi c'è un Hafez Barghuti, giornalista molto affermato in Medio Oriente, c'è Mustafa Barghuti che conosciamo perché è presidente dell'Associazione Medical Relief ed è stato, diciamo così, nelle elezioni di Abu Mazen, il secondo in termini di voti, quindi insomma è una famiglia molto, molto conosciuta. Marwan dall'età di 8 anni, dopo il 67, vive sotto l'occupazione israeliana della Cisgiordania e diciamo a 15 anni si iscrive ad al-Fatah, al partito che poi sarà per sempre, diciamo così, il suo partito. E da subito diventa un animatore politico. In quegli anni viene arrestato per la prima volta a 16 anni e viene espulso dalle scuole secondarie. Il secondo arresto è nel 1978, 19 anni, e questa volta però fa 5 anni, rimane in prigione per 5 anni. In carcere si diploma, impara l'ebraico e il francese. E poi si iscrive all'Università di Birzeit, dove viene eletto appunto leader degli studenti, ma viene ancora arrestato nel 1984 e poi di nuovo l'anno seguente nell'85. Comunque riesce a laurearsi all'Università di Birzeit, l'università che c'è vicino a Ramallah, in scienze politiche e poi conseguirà un master in relazioni internazionali. Marwan è molto interessato all'Europa, infatti ha proseguito con l'imparare il francese perché ha sempre pensato che l'Europa potesse avere un ruolo indipendente dagli Stati Uniti nei confronti della questione israelo-palestinese. Purtroppo si è sbagliato in questa speranza che lui riponeva nell'Unione Europea. Comunque, diciamo, Marwan da subito nel partito è una figura importante perché riorganizza soprattutto i giovani del partito, crea comitati popolari per il lavoro e per la vita sociale, crea i comitati popolari, aiuta a creare i comitati popolari per le donne, diventa un leader e infatti nel 1978 viene espulso dalla Palestina dagli israeliani in prima persona dall'allora ministro della difesa Rabin. E quindi lui dalla Palestina si trasferisce ad Amman. L'8 dicembre dell'87 nasce la prima intifada, ispirata da Tunisi, da un grande dirigente palestinese che si chiamava Bujihad, che poi viene assassinato dagli israeliani. Nei pressi di Tunisi. Marwan diventa uno stretto collaboratore di Abu Jihad perché durante appunto la prima intifada Marwan fa da collegamento tra la centrale di Tunisi e i territori occupati passando da Amman. E tant'è che Marwan è talmente importante nei territori occupati al punto che è uno dei membri del comitato unitario per l'intifada che comprendeva solo elementi palestinesi dei territori occupati. Marwan invece diventa appunto membro di questo comitato unificato pur essendo fuori dai territori occupati, pur essendo ad Amman. E poi nell'89 viene eletto nel Consiglio rivoluzionario di Al-Fatah come membro più giovane, quindi già appunto nella sua giovinezza è una figura molto importante. Marwan lavora intensamente per gli accordi di Oslo, lui ci crede fermamente e dopo la firma degli accordi può rientrare in Palestina. E si spende molto appunto per la realizzazione sul terreno degli accordi di Oslo. Viene nominato segretario di Fatah per la Cisgiordania e il suo impegno soprattutto per la riorganizzazione del partito, e soprattutto una riorganizzazione che comincia a porre delle critiche al partito stesso e all'autorità nazionale palestinese che nel frattempo si era insediata. I due punti, della sua critica erano per la democratizzazione sia del partito che dell'autorità nazionale palestinese, e soprattutto era una critica contro la corruzione che stava diventando molto evidente tra i vertici dell'autorità nazionale palestinese. Comunque, nonostante queste critiche, lui rimane un sostenitore indefesso degli accordi di Oslo, nonostante le grandi difficoltà e le disillusioni che già si cominciavano ad incontrare verso la fine del 2000, perché appunto le colonie continuavano ad aumentare, il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree palestinesi che era stato concordato non avviene o avviene molto lentamente e in pochissimi casi, e quindi la disillusione c'è, però Marouane continua a credere in questa prospettiva. Alla fine degli anni 90, dopo l'assassinio di Rabin, però anche Marouane cresce la disillusione nel confronto degli accordi di Oslo. E quindi comincia a capire che questi accordi non porteranno a nulla e si dedica soprattutto, appunto, mentre fino a pochi mesi prima, fino agli anni precedenti, cercava in tutti i modi di tentare di realizzare quello che era scritto negli accordi, da un certo momento in poi, appunto, capisce che questo non è possibile e si dedica alla resistenza. Lui descrive quel periodo con una frase molto significativa, diceva: "Abbiamo tentato la strada dell'intifada per 7 anni senza negoziare, poi abbiamo negoziato per 7 anni senza intifada, ora dice forse dobbiamo tentare entrambe le strade contemporaneamente". In pratica lui dice continuiamo nella trattativa ma senza fermare l'intifada. Anche questa posizione lo mette un po' in conflitto con la parte conservatrice dell'autorità nazionale palestinese. Comunque Marouane, appunto, alla fine degli anni 90, comunque lui si mette alla testa della protesta popolare che cresce giorno dopo giorno a causa del fallimento degli accordi di Oslo. Marouane è un leader laico, non ha mai, diciamo così, militato in movimenti religiosi. E quindi ha una visione molto laica della situazione. Si mette a capo diciamo così, del volere popolare, insomma, dei sentimenti popolari di rivolta contro gli accordi di Oslo, e questo sfocia poi alla fine nella seconda intifada. La seconda intifada è un momento cruciale, ma anche difficile, perché a differenza della prima intifada, che ha avuto un carattere popolare di massa molto allargato, la seconda intifada, a causa della repressione brutale dell'occupazione,

che avvenivano in quegli anni in Cisgiordania e anche in Israele, nonostante appunto la posizione che dicevo prima molto chiara, molto cristallina di Marwan. Marwan continua nell'organizzazione della resistenza, soprattutto è diventato, diciamo, l'elemento, il punto di riferimento fondamentale per i giovani di Al-Fatah e per i giovani in generale. E lui, nonostante questa situazione, non cessa di criticare diciamo così, le posizioni dell'ANP, la corruzione, la mancanza di democrazia e spera sempre in un congresso del partito di Al-Fatah, sempre promesso e poi mai realizzato, nel quale poter cambiare la classe dirigente a favore dei molti giovani che lui aveva organizzato, aveva indirizzato nella lotta di resistenza. E diventa sempre più leader dei giovani, principalmente, ma di tutta la popolazione, tant'è che con l'aggravarsi della malattia di Arafat, il suo nome è quello sempre più indicato come suo successore. Quando muore Arafat, che è l'11 novembre del 2004, Marwan però è già in prigione perché appunto viene arrestato nell'aprile, il 14 aprile del 2002, durante un'operazione israeliana di rioccupazione di tutte le grandi città palestinesi. In quell'occasione Marwan viene arrestato e viene messo in carcere e nonostante il fatto appunto di essere in carcere, il suo nome diventa il nome principale per la successione di Arafat. Marwan ci pensa addirittura in un primo momento dà il suo assenso alla candidatura, ma poi tant'è che alcune pool, diciamo, negli istituti di ricerca palestinesi prima delle elezioni davano Marwan al 43-44% contro Abu Mazen che arrivava al 38-39%. Però naturalmente grandi pressioni esterne, interne da moltissime parti fanno sì che diciamo così, Marwan si ritirasse dalla candidatura e lui diciamo così, questa scelta la motiva anche in un'intervista del 2005 a un settimanale italiano a Panorama, nel quale lui dice: cioè, no, mi sono ritirato perché non voglio neppure lasciare un alibi agli israeliani e agli americani per poter dire che gli accordi di pace sono falliti a causa della radicalità di Marwan Barghouti e quindi lui si ritira diciamo così, dalle elezioni che finiscono con la vittoria di Abu Mazen. E da quel momento in poi, appunto, Marwan è in prigione e continua, possiamo dire, la sua intifada dalle prigioni israeliane. Diverse volte in occasione di scambi di prigionieri il nome di Marwan esce per tentativo di una sua liberazione, ma questo non è mai avvenuto. Oggi riprendiamo questa parola d'ordine perché ci pare che appunto in una situazione così tragica e così difficile per il popolo palestinese, ci pare che l'unica persona in grado di poter, in una maniera lucida, razionale, riuscire a ricostruire una prospettiva, di liberazione per il popolo palestinese possa passare per la figura di Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, appunto, dalle cose che ho detto prima, è sempre stato un uomo di partito, è sempre stato un uomo di Al-Fatah, ma in un modo molto, molto, diciamo così, tra virgolette, autonomo, molto, molto critico, molto sempre tendente all'innovazione, è sempre stato un uomo del popolo, ha sempre cercato di collegare la popolazione con le istituzioni palestinesi. Noi abbiamo fatto in quegli anni moltissimi incontri con lui, con Marwan, e facevamo riunioni in casa.

0: nelle sedi di El-Fattah, Ramallah e così via, ma in sedi molto popolari, in quartieri popolari, ed era sempre circondato da un mare di gente che vedeva in lui una possibilità. Purtroppo questo non è avvenuto, però appunto la sua popolarità, il suo carisma, pensiamo che sia ancora importante in Palestina. E per questo motivo la campagna per la sua liberazione diventa una delle richieste politiche in questo momento per tentare di dare uno sbocco a questa situazione così difficile.
1: Roberto Giudici del Comitato Nazionale Italiano per la Liberazione di Marwan Barghouti, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto.
0: Figurati, grazie a voi. Ciao.

0: Perché Barghuti è ancora in carcere? La detenzione di Barghuti è funzionale alla politica di Israele di mantenere la dirigenza palestinese divisa nelle varie fazioni per impedire la creazione di una visione e un programma unitario per lo Stato palestinese. Barghuti è il simbolo dell'unità palestinese da Gaza alla Cisgiordania e nella diaspora. Nel corso degli anni diversi politici israeliani si erano detti favorevoli alla sua liberazione, compreso Shimon Peres, che però non fece nulla per liberarlo. Fadwa Ibrahim Barghuti, la moglie e suo avvocato, si batte da anni per la sua liberazione. Nel 2013 Ahmed Katrada, figura emblematica della lotta anti-apartheid in Sudafrica, e Fadwa Barghuti lanciarono dalla vecchia cella di Nelson Mandela sull'isola di Robben Island una campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici palestinesi, ottenendo il sostegno di 8 premi Nobel per la pace, 120 governi e centinaia di leaders, parlamentari, artisti, studenti, universitari di tutto il mondo. Con questa nuova campagna chiediamo nuovamente la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi, i bambini, le donne, i medici e tutti gli operatori sanitari, i giornalisti, così come chiediamo la chiusura dei centri di tortura israeliani, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'accesso dei detenuti alla difesa, alle cure mediche, a sufficiente acqua e cibo, e l'accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa ai prigionieri e alle liste dei prigionieri. Appelli per la liberazione di Marwan Barghuti sono stati fatti dagli Ilders, da progressisti israeliani e politici di tutto il mondo. Il 30 maggio verrà dunque in Italia il figlio di Marwan. In questa iniziativa, a cui hanno partecipato un gran numero di associazioni e un gran numero di pubblico. Alla fine dello scorso anno, Harab, figlio di Marwan, rilasciato un'intervista a Rai 3, al programma In Mezz'ora di Monica Maggioni. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: Dei palestinesi, una persona che nell'opinione di molti potrebbe essere quella che rimette insieme le diverse fazioni palestinesi per ritrovare un'unità, una persona che è in carcere all'ergastolo da più di 20 anni, e però anche il presidente Trump è tornato a fare il nome di Marwan Barghuti nelle ultime settimane. Arab, grazie per essere con noi, e allora la domanda è: c'è qualche possibilità, secondo lei, che si riapra il discorso sull'eventuale liberazione di suo padre?
2: Prima di tutto grazie dell'invito, e comincio parlando del perché mio padre, nonostante il fatto che negli ultimi 15 anni ci siano stati più di 800 prigionieri politici palestinesi liberati, condannati all'ergastolo, e invece si continua a tenere in galera mio padre. Il motivo è che noi tutti sappiamo, c'è una ragione politica: non vogliono unire il popolo palestinese, non vogliono una leadership legittima. Ecco perché continuano a tenere in prigione mio padre, perché lui ha una visione politica che è perfettamente in linea con la comunità internazionale, con il diritto internazionale, perfettamente in linea con il diritto internazionale, e questo è sempre stato il suo motto e il suo motivo. Sì, speriamo che ci possa essere una pressione politica sufficiente, ecco perché noi stiamo rilanciando la campagna per liberare mio padre, collaborando con diversi governi per aumentare la pressione per portare fuori dalla prigione mio padre, che lui rappresenta una soluzione più che un problema.
1: Senta Arab, secondo qualcuno l'idea che suo padre possa essere libero fa anche proprio paura, anche a qualcuno in campo palestinese. Secondo lei può essere scomodo?
3: I don't think so.
2: Non credo, non penso che ci sia un palestinese che non voglia la liberazione di mio padre. C'è una differenza tra lo svolgere un ruolo politico e tra l'essere liberato. Ogni palestinese lo vuole fuori dal carcere, chiunque non lo voglia fuori dal carcere penso che abbia qualche problema, abbia una ragione speciale o un interesse speciale nella sua assenza. Io credo che non faccia paura, penso che sia la misura più sicura da parte della comunità internazionale sostenere un leader affidabile, legittimo. Hanno cercato di imporci in passato dei leader, cercando di decidere per noi. Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo un'iniziativa politica da parte del popolo palestinese ed è proprio quello che la visione di mio padre si basa su quello e lui rappresenta una soluzione, lo ripeto, ma chiunque non sia interessato a porre fine al ciclo di violenza e a sostenere lo status quo come il governo israeliano non lo vuole liberare, altrimenti lo libererebbe.
1: Senta, io vorrei farle vedere queste immagini che abbiamo visto alcuni mesi fa, era il mese di agosto, no? Quando il ministro della sicurezza interna Ben-Gvir è entrato nel carcere dove è tenuto suo padre. E capisco che sia come dire, complicato rivedere quelle immagini. Suo padre era provatissimo, Ben-Gvir era provocatorio, molto aggressivo, no? Nei confronti di quello che oggi è un prigioniero. Devo dire, io ho avuto l'occasione di incontrare suo padre molte volte, molti anni fa, 20 anni rotti fa, e mi ha fatto impressione vederlo così. Voi poi ci avete riparlato perché a settembre voi stessi avete denunciato il suo stato di salute e il fatto che stava attraversando una situazione molto complessa. L'avete risentito, ci avete riparlato, in che condizioni è?
2: L'ultima volta e dall'ultimo che abbiamo sentito parlare di lui è dall'ultimo prigioniero che è stato liberato nelle ultime settimane, che dice che non ha abbastanza da mangiare, è una violazione del diritto internazionale, viene torturato e vive come migliaia di palestinesi, prigionieri politici palestinesi, vive in queste condizioni. Sì, dopo il 7 ottobre è stato colpito, è stato attaccato, assalito diverse volte. Lo abbiamo sentito da questi prigionieri liberati. Quando è uscito dal confino, dall'isolamento, verso l'unità responsabile della salute dei prigionieri, l'hanno messo per terra, l'hanno sbattuto per terra, l'hanno legato a mani e piedi, hanno cominciato a picchiarlo, gli hanno rotto una costola. Questo è soltanto un esempio di migliaia di esempi. Circa un migliaio di prigionieri palestinesi sono stati uccisi in prigione dal 7 ottobre. Quello che succede non è altro che un assoluto crimine, a parte il genocidio che succede a Gaza. Potete immaginare la frustrazione in cui viviamo come palestinesi.
1: Eppure, nonostante questo, sua madre Arab, ha rilasciato la prima intervista a un giornale israeliano in cui ha detto che Marwan, quindi che suo padre, immagina ancora la pace su questa terra e una vita migliore per tutti coloro che la abitano. A noi leggere questa frase ha fatto abbastanza impressione, per cui le vorrei chiedere, insomma, nonostante tutto quello che è successo, ed è tantissimo quello che è successo anche in questi anni, voi pensate ancora che ci sia una via d'uscita?
2: Non abbiamo altra scelta che trovare una via d'uscita, lo dobbiamo ai nostri figli che vivono su questa terra, sui figli palestinesi a cui è stata privata la vita. Io ricordo mio padre, quando disse che il suo sogno era che i figli palestinesi vivessero in pace, in dignità, senza doversi preoccupare dei genitori continuamente. Mio padre mi diceva sempre, quando parlava con la frustrazione e la rabbia, diceva che se noi agiamo sulla base dell'odio e della rabbia, saranno loro a vincere. Lui non è mai stato guidato dall'odio, ma sempre dalla pace. E il suo scopo è la libertà del popolo palestinese, che possa vivere in modo indipendente, ma allo stesso tempo è uno che vuole la pace e crede nella coabitazione e nella coesistenza. E quando lui diceva la nostra catena sarà rotta prima di morire, e io penso che lui sarà liberato e tornerà tra la sua popolazione e avrà il suo diritto legale e giuridico di essere presidente palestinese. Questo è stato sempre il nostro sogno, non la distruzione di qualcuno, non la distruzione di Israele. Noi vogliamo soltanto vivere in libertà e non ci arrenderemo mai su questo diritto.
1: Rab, la stavo chiamando Marwan per tale l'abitudine a pronunciare il nome di suo padre. Rab, grazie per essere stato con noi.

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 27, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: dai pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito.
1: E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
2: Sì.
1: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
2: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
1: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
2: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
1: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
3: Va bene, vado io, vado giù.
4: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

peccato può essere perdonato solo se il maltolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Thank you, Jordan.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Benvenuti e benvenuti a una scoppiettante, perché come sempre mi gracchia il microfono, puntata di Slick Chic. Stasera parliamo di scarpe.